0: l'allenatore che percepisce la vincita e che rispetto ai tempi necessari a ottenere poi il denaro vuole averlo subito, spesso purtroppo si tratta anche di cittadini affetti da ludopatia, cedevano il biglietto alla struttura societaria illegale che passava poi il biglietto ad altri soggetti in modo che le vincite non fossero direttamente riconducibili ai membri dell'associazione criminale.
1: Al vertice dell'associazione ci sarebbe Alessandro Snidar, clan mercante Diomede, da 30 anni il re dei videopoker. Avrebbe imposto le sue slot in tutti i quartieri, garantendo agli altri clan, Parisi, Capriati, Strisciuglio, la cosiddetta spartenza. Soldi in contanti, in ticket, assunzioni di familiari, automobili.
2: La mafia non è più una mafia della pistola, o meglio, usa la violenza solo quando è strettamente necessario. Il problema più serio è quando la mafia utilizza cervelli, persone capaci, persone professionisti per poter investire soldi, per poter fare soldi.
3: Il grande caldo e le conseguenze della siccità in agricoltura le vediamo in questo servizio dell'inviato Massimo Mignanelli dalla pianura del Ferrarese.
4: Anche quest'anno, nelle ultime settimane, il livello del fiume Po è tornato molto basso, quasi ai minimi storici del 2022, con tutti i problemi legati all'agricoltura, alla pesca e agli animali che vivono nel fiume. Il caldo dovrebbe durare un'altra decina di giorni. E intanto preoccupa il fenomeno del cuneo salino e le sue conseguenze sul grande fiume.
5: Quando il livello del Po si abbassa, il mare entra nella foce. Qui siamo a 50-60 km dalla foce del Po, quindi vuol dire che entra dell'acqua del mare, e l'acqua del mare è notoriamente salata e non è, diciamo così, distribuibile ai nostri agricoltori per fare agricoltura, per fare irrigazione.
4: Ci spostiamo nella zona del Delta. I danni provocati dalla siccità sono evidenti.
6: La siccità di queste settimane rischia di creare danni grandissimi alle colture che ci sono in campo in questo momento, dalle mele piuttosto che il mais, la soia, ma soprattutto l'influenza sarà sui secondi raccolti, che non sappiamo se saremo in grado di irrigare oppure no.
7: Al momento quello che ha colpito più la vostra azienda?
6: Per il momento forse la coltura più colpita è il mais, soprattutto il mais da seme.
3: Caldo estremo che costringe a rivedere anche gli orari di lavoro nei campi. In Umbria è stata emanata un'ordinanza che ferma le attività dalle 12.30 alle 16, come ci racconta Riccardo Milletti.
8: Bene lo stop al lavoro sui campi dalle 12.30 alle 16 previsto da un'ordinanza regionale, ma il caldo estremo, secondo il neo eletto presidente regionale della CIA Roberto Di Filippo, ha già rivoluzionato i cicli degli agricoltori umbri.
9: Stiamo pagando gli effetti di questo cambiamento climatico che è innegabile. Io dal mio canto faccio vino. 40 anni fa, quando ho iniziato, iniziavo la vendemmia alle volte anche in ottobre, si finiva la vendemmia con il maglione. Oggi come oggi si comincia anche a luglio. Ho dei miei colleghi che stanno raccogliendo basi spumante e si finisce spesso nei primi di settembre.
8: Alle temperature estreme seguono spesso precipitazioni estreme. Le produzioni perdono di stabilità, dice Di Filippo, mentre gli investimenti a lungo termine per gli agricoltori necessitano di stabilità per essere sostenibili.
9: Oggi come oggi, con questi alti e bassi produttivi e di prezzi di mercato, diventa sempre più difficile adottare quella lungimiranza per cui noi agricoltori siamo famosi.
8: Aumentano i costi, ma non la redditività nel meccanismo innescato dalle crisi internazionali, e le aziende agricole che producono cereali sono le più penalizzate.
9: Cosa ci saremmo aspettati qualche mese fa? Ci saremmo aspettati un aumento anche dei cereali, perché ci aspettavamo anche una diminuzione in mancanza di concimi. Invece ci troviamo ad un calo rispetto allo scorso anno di un 20%. Bisognerebbe studiare se ci sono dei grandi player che riescono ad agire in maniera scorretta sul mercato.
3: E preoccupa lo stato di salute anche della laguna di Orbetello per il caldo estremo. Il rischio maggiore è l'esaurimento dell'ossigeno disciolto nell'acqua causato proprio dall'innalzamento delle temperature, che può causare anche morie di pesci. Vediamo con Federico Monechi.
10: La laguna di Orbetello in allerta. Il livello è cresciuto, ma l'acqua evapora, le maree sono insufficienti.
11: Questa è la centralina del bacino di Ponente. I dati cosa dicono stamani?
12: Dicono che la temperatura sfiora i 28 gradi già alle 9:30-10, quindi tendono a salire, e che l'ossigeno è tutto sommato nella norma.
11: Con questo caldo il picco di temperatura dove può arrivare in laguna?
12: Almeno a 36 gradi.
10: Il comitato scientifico tiene la laguna sotto esame.

0: Il bacino di Ponente respira grazie anche alle peschiere che pompano acqua. Più critica invece la situazione a Levante, verso Ansedonia.
1: La moria di pesci di 2 anni fa può ripetersi? Sembra una situazione di tregua ambientale ad ora.
2: Sono scomparse molte alghe, soprattutto la Valonia è quella più critica.

0: Antonio Monda, si dice contento, orgoglioso di aver interpretato il film, ricorda Bertolucci, come un uomo simpatico, un poeta, e ai giovani ha consigliato: fidatevi del vostro istinto, dei vostri sentimenti, quando qualcosa è sbagliato sta a voi decidere che cosa fare. E lo stesso vale per le cose giuste, è importante, specie in questi giorni.
1: Un applauso a Bob De Niro.
0: E dopo il successo riscosso alla Costanzi nel 2023, l'Aida di Giuseppe Verdi nella versione di ispirazione cinematografica firmata da Livermore approda dal Circo Massimo, ma ci racconta di più Daniela Broni.
2: L'Aida cinematografica ispirata al Colossal Kabir e ideata da David Livermore, che con la prima di ieri sera ha scandito uno dei pilastri centrali del cartellone della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Lo scenario si è spostato per motivi di restauro archeologico dalle tradizionali terme di Caracalla nella suggestiva cornice del Circo Massimo. Cabiria, primo colossale capolavoro del cinema muto del 1914, diretto da Giovanni Pastrone, costituisce l'ispirazione visiva e concettuale dell'intero allestimento lirico, scenografico e visivo firmato dal regista torinese Davide Livermore, coadiuvato da Chiara Osella, Gio Forma, Gianluca Falaschi, Fiammetta Baldisseri e video di D-Walk.
3: Giovanni Pastrone ci ha insegnato a poter in qualche modo stilizzare attraverso una lettura della sua contemporaneità. Lui ha stilizzato quello che era un esotismo. Siamo a usare il pretesto di questa storia per raccontare che l'amore non ha confini.
2: Sul podio Daniele Callegari ha diretto orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma per questo capolavoro di Giuseppe Verdi tra monumentalità, intimità e dal carattere profondamente umano.
4: Oltre ad essere un'opera d'amore, è un'opera di rinunce. I personaggi, Aida, Radames e anche Amneris in qualche modo, praticamente rinunciano a qualche cosa, ma la rinuncia non è una debolezza.
2: Protagonisti assoluti in questa prima nelle parti di Aida e Radames, Elena Stichina e Luciano Ganci, recite fino al 28 luglio.
0: Alla Via dei Libri il nuovo romanzo di Veronica Raimo sulle contraddizioni dell'amore. L'ha incontrata per noi Loretta Cavaricci e l'ascoltiamo insieme. Poi qualche minuto di pausa, ancora i nostri titoli e la rassegna stampa curata da Paolo Cappelli. Restate con noi.
5: Il potere della seduzione e il suo fallimento al centro del nuovo romanzo di Veronica Raimo. Ne parleremo in questa puntata con l'autrice. Vediamo ora la classifica in narrativa italiana dei libri più venduti al momento. Il custode di Niccolò Ammaniti, Un borgo marino e un segreto di famiglia. Mezzanotte a Parigi, Felicia Kingsley, qui andiamo in Europa sulle tracce di un ladro d'arte. A seguire Figli per i bastardi di Pizzo Falcone, Maurizio De Giovanni in classifica con il suo 13° libro della serie. L'Alba dei Leoni, la saga dei Florio di Stefania Auci e Cuori magnetici, Love Me di Stefania S, ancora tra i libri più venduti. Chiude la classifica Luca Bianchini con il nuovo romanzo Le ragazze di Tunisi, la storia della sua famiglia migrata in Tunisia anni 50. Dunque, dicevamo, l'amore tra rabbia e vergogna. Che cosa significa l'autoinganno e che posto occupa? Ce ne parla Veronica Raimo, l'abbiamo incontrata al Max di Roma. Un libro innanzitutto sull'ossessione amorosa, se così si può dire, ma anche sulla percezione che si ha di se stessi in un contesto del genere, così?
6: Sì, un libro sull'ossessione in molti sensi. L'ossessione amorosa sicuramente, ma anche una strana ossessione che ha a che fare con una seduzione per il fallimento. È come se la protagonista di questo romanzo decidesse in maniera consapevole e ferocissima di voler fallire, di voler inceppare la propria vita a un certo punto per una ragione che, insomma, che lei si dà come ragione e che diventa a sua volta un'altra ossessione, questa ragione.
5: Ma dentro questo, o meglio alle spalle di questo, c'è un trauma.
6: Sì, esatto. Lei trasforma questo trauma in un motore che al tempo stesso appunto è un motore attivo ma anche un motore bloccante, non so come dire. e fino all'ultimo non riesce davvero.

0: ovvero a riconoscerlo come trauma, a chiamarlo trauma, anche appunto nominare le cose poi ha un valore, ha un significato, e quindi per non nominare il trauma, per non nominare quella parola, è come se lo trasformasse in un alibi.
1: C'è spazio per la vergogna in tutto questo? E se sì, in che modo?
0: C'è molta vergogna, ma c'è anche un'incapacità di abitarla per quello che gli altri si aspettano. Essa, la protagonista di questo romanzo, è una vittima, ma è una vittima imperfetta, quindi anche il suo modo di vergognarsi le sembra inadeguato. È come se vedesse su di sé degli sguardi altrui e si chiede in continuazione quale dovrebbe essere il comportamento consono di una vittima, appunto, di un trauma, di una violenza, e non riesce a rispettare quegli standard, e questo la fa vergognare di una sua vergogna altrettanto imperfetta.
1: In questa storia molto sintetica ma densa di accadimenti, anche passati, che vengono ricostruiti a posteriori, il caso anche ha un suo ruolo, no? Sin dall'inizio forse, ma che cosa, come se lo spiega, come lo spiega nel libro, rende così affascinante rimanere legati, per una donna, parliamo in questo caso, a chi ha fatto del male?
0: Io credo che questo corrisponda a un sentimento di devozione, direi.
1: Magari patologica.
0: Cosa?
1: Patologica.
0: Patologica, sì, la devozione è molto spesso patologica. Mi sembra un sentimento estremamente femminile, non vorrei fare una questione di genere su questo, però un po' mi sento di farla.
1: E la scrittura che ruolo ha, sin dal titolo, Non scrivere di me, chi è che lo dice e perché si parla di scrittura in questo libro, in che modo?
0: Il titolo, sì, è una frase che dirà il protagonista, quest'uomo, cioè questo oggetto di devozione e al tempo stesso soggetto di violenza, ed è una frase da cui si vuole schermare, cioè con cui si vuole schermare, per cui è una sorta di monito anche altrettanto violento che fa alla protagonista esse. Ed è un modo per sparire dalla sua vita, non scrivere di me.
1: La chiusura.
0: Esatto. La protagonista esse è un'aspirante scrittrice, noi la conosciamo quando è ancora all'università, scrive poesie, insomma, comunque immagina un futuro in cui possa diventare una scrittrice, e la poi ritroviamo nel tempo presente, sono passati più o meno 10 anni in cui invece serve ai tavoli di un bar, ha completamente abbandonato la scrittura, a partire da quel monito, a partire da quella frase sentenziosa, crudele, che le ha detto quest'uomo. E lì, appunto, ovviamente siamo libere di scegliere, certo, però fino a che punto? Lei, da quel momento in poi, appunto, come dicevo prima, si è inceppata, e questo è anche un percorso un po' ritroso su quello che è successo e sulle motivazioni, casuali o meno. E la scrittura entra anche proprio a livello riflessivo, cioè lei si chiede tutto quello che ha perso non scrivendo, e ha questa sorta di un altro tipo di ossessione verso chi scrive.
1: Ma c'è qualcosa alla quale si appiglierà per salvarsi?
0: Sì, c'è una cosa, appunto, senza svelare il finale, che ha lo stesso a che fare con la scrittura. Il suo sguardo è lo sguardo di una scrittrice per me, benché non scriva, però per me è lo sguardo di una scrittrice, e quindi sia il suo modo di vedere il mondo, sia il suo modo di relazionarsi alla scrittura e agli scrittori, alle scrittrici, è di una persona che a un certo punto ritroverà la scrittura in qualche forma.
1: Grazie.

Trump al congresso, siamo di nuovo in guerra, Teheran pronti ad abbandonare l'accordo. Tre raid consecutivi nella notte, Pasdaran colpiscono due petroliere, un morto. A Parigi al vertice dei volenterosi con Zelensky nasce lo scudo europeo antimissile, Macron, proteggiamo Kiev, costruiamo la difesa europea, istigano alla guerra, attacca il Cremlino. E alla Camera l'esame della legge elettorale, maggioranza ancora divisa sulle preferenze, tensioni a sinistra per un emendamento dei 5 Stelle, dobbiamo essere uniti per il no alla riforma. L'ex fidanzato confessa di aver ucciso Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Si è scusato per il gesto, per aver atteso tanto ad ammetterlo. Terza ondata di caldo torrido, oggi 4 città da bollino rosso, domani saliranno a 7, 9 quelle arancioni, poi una tregua temporanea, allarme incendi in Italia e in Europa. Questa sera la prima semifinale tra Francia e Spagna, sfida tra le stelle, Mbappé guida i transalpini, le Forerosse contano sulla magia di Yamal, Malagò alla caccia di un CT per gli azzurri.

0: Buongiorno, appuntamento con i quotidiani in edicola martedì 14 luglio. Prime pagine dominate soprattutto da tre grandi temi. La legge elettorale discussa dalle forze politiche sembra ritrovare la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze, ma con modalità che spaccano ancora gli schieramenti. E poi a Parigi la cosiddetta coalizione dei volenterosi mette insieme uno scudo contro i missili balistici russi, con la partecipazione evidentemente più che mai interessata ucraina. Ma è soprattutto il terzo tema a catturare i titoli d'apertura. Ancora una volta Hormuz, il pedaggio, quell'ipotesi strenuamente combattuta dall'amministrazione Trump, perché difesa invece da Teheran, e adesso però annunciata proprio dal Presidente degli Stati Uniti. E allora andiamo subito sulla prima dell'Avvenire, che tiene insieme questi elementi e che in apertura ha il titolo sul dazio dello stretto: il braccio di mare torna al centro dello scontro, intanto a Kiev ribellione popolare contro la leva forzata, tema che sottolinea giustamente il quotidiano cattolico e che in verità trova scarsa eco su altri giornali italiani. E poi Trump: controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20%, e i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. A centropagina l'altro tema che ricordavamo, quello di stretta attualità politica: legge elettorale, sulle preferenze la maggioranza arriva in aula in ordine sparso, torna l'ipotesi preferenze sulle schede elettorali. Ma restiamo su Hormuz con una prima analisi, un primo spunto di riflessione affidato nell'editoriale di Avvenire a Riccardo Redaelli. Non sorprende che da una guerra assurda e mal pianificata come quella lanciata contro l'Iran, seguita da trattative gestite dai negoziatori dilettanti tanto cari al presidente Trump, si sia arrivati ad una tregua confusa che non ha retto alla prova del tempo. E questo spiega per Avvenire come mai siamo tornati in uno scenario di guerra tra Stati Uniti e Iran. Troppe le differenti interpretazioni, troppi gli equivoci di un testo raffazzonato, stilato più per le pressioni di un sistema internazionale che chiedeva la riapertura dello stretto di Hormuz che per reale convinzione. Così gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti sono ricominciati. Più passano i giorni, più sembra di scivolare verso una ripresa a tutto campo del conflitto, dice Redaelli. Che poi dice: pur nella totale imprevedibilità di questo conflitto è possibile delineare alcuni elementi che possono fornirci indicazioni per una comprensione meno didascalica di quanto sta accadendo nel Golfo. A partire dal fatto che, scrive Radaelli, è evidente come la Repubblica Islamica dell'Iran mantenga una capacità notevole di colpire le basi americane nella regione. Vi segnaliamo, con il richiamo in prima di Avvenire, anche l'intervista al segretario di Stato Vaticano Parolin, che dice: contro la cultura della potenza adesso serve il coraggio di cercare la pace, compito che molti vorrebbero fatto proprio dall'Unione Europea. Siamo già sulla prima del Corriere della Sera, anche qui vedete Hormuz, la tassa di Trump, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni anche su questo nuovo pacchetto di sanzioni. In realtà c'è stata qualche distonia a livello europeo. Numeri e verità, la cura che serve al paese, è il pezzo di Carlo Verdelli, che parte dalla riforma elettorale, ma ci torneremo più avanti. Il tema naturalmente è quello della legge elettorale, la maggioranza alla prova sulle preferenze, dice Paola Di Caro, sempre in prima sul Corriere. L'identità, stretto 2, la vendetta, è un Donald Trump in versione Rambo, altro giro, altra corsa. Trump blatera di un controllo USA di Hormuz, Sì, perché evidentemente per l'identità questo controllo non è nei fatti. Il prezzo del petrolio intanto si impenna, da qui la decisione di Trump che annuncia dazi americani, quelli che per il mattino di Puglia e Basilicata sono una vera e propria taglia di Trump su Hormuz, l'ennesima sbandata del presidente USA contro il blocco dello stretto. Gli Stati Uniti saranno custodi dello stretto di Hormuz e in questa veste, per ragioni di equità, saranno rimborsati con una quota del 20% su tutte le merci trasportate. L'annuncio da tagliagole del tycoon che spinge petrolio e gas a nuovi aumenti che pagheremo tutti noi, dice però il mattino di Puglia e Basilicata, che guarda già alla spirale inflazionistica di cui peraltro si sono avute tracce abbastanza sostanziose già negli ultimi mesi. Il riformista, nemico stretto, Hormuz, nuovi raid americani in Iran, il regime risponde duramente, Trump che dice stiamo prendendo il controllo e ci faremo soldi, gli Houthi sequestrano un volo della Croce Rossa in Yemen, sale il prezzo di gas e petrolio, dice il riformista del direttore Velardi. Il resto del Carlino, Trump pedaggio a Hormuz, petrolio e gas subito più cari, ecco perché il tema in apertura. Il tycoon, prenderemo il controllo dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni nave, mercati in allerta, dice il resto del Carlino, primi segnali di problemi per i carburanti, l'allarme della BCE, rischi per la crescita, sì, perché se si dovesse protrarre di nuovo la chiusura di Hormuz si configurerebbe come credibile uno scenario che a noi europei costerebbe almeno mezzo punto percentuale di mancata crescita entro l'anno, secondo più analisti economici. A centropagina, sul resto del Carlino, l'altro tema relativo al contesto internazionale, quello scudo europeo antimissili. A Parigi nasce la difesa comune, dice il resto del Carlino. Macron riunisce i volenterosi assieme all'Ucraina, sfileranno nella parata del 14 luglio. Oltre 9 paesi europei, tra questi l'Italia, hanno creato una coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissile europeo, un'avanguardia di stati che vede oltre a Roma, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Danimarca, ai quali si è aggiunta la Gran Bretagna. Ira della Russia, istigano alla guerra, ricorda il resto del Carlino, sì, perché per il Cremlino questa è una coalizione di guerra fondai. Il Secolo XIX, quotidiano genovese, Hormuz, pedaggio USA, Trump, chiederemo il 20%, è un Trump che per Rolli viene raffigurato lì, che vigila sul passaggio delle navi, non ci resta che piangere. Chi siete? Quanti siete? Cosa portate? Un bitcoin, che ricorda quella celebre battuta nel film con Benigni e Troisi, ma qui anziché il fiorino c'è il bitcoin che sappiamo ha portato non pochi guadagni nell'ultimo anno al presidente degli Stati Uniti e anche ai suoi familiari. Le conseguenze, Italy Post, Iran si apre il fronte yemenita, si teme la chusura dello stretto di Bab el Mandeb, non solo Hormuz, da cui passano le navi dirette a Suez, il petrolio torna sopra gli $80. Il governo sostenuto da Riyadh bombarda l'aeroporto di Sanaa sotto controllo degli Houthi. Intanto la coalizione dei volenterosi, questa coalizione a 9, dà vita allo scudo antimissili, ci dice ancora la foto a centropagina dell'Italy Post. L'opinione delle libertà, braccio di ferro su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani in Iran, Teheran reagisce colpendo Giordania, Kuwait, Bahrain e Oman, il regime islamico, smetteremo di rispettare il memorandum d'intesa se gli Stati Uniti non onoreranno i loro impegni. Per Francesco Catera siamo al tradimento dell'Occidente seduto sull'ombra della fossa, perché 4 mesi dopo la sua morte, avvenuta durante i primi raid statunitensi e israeliani nella guerra in Iran, il regime ha allestito per Ali Khamenei quello che viene presentato come il più imponente funerale di Stato nella storia della Repubblica Islamica, e dunque le immagini raccontano della solidità di un regime ancora profondamente radicato in una parte consistente della società iraniana, dice l'opinione della libertà, tornando a una delle cause scatenanti peraltro del conflitto, la possibilità di un rovesciamento di regime. Siamo sulle pagine interne del Corriere, Trump riattiva il blocco navale, l'annuncio pedaggio del 20%, terza notte notte di attacchi americani, il Tycoon minaccia, colpiremo un impianto nucleare, così Trump, ancora sul Medio Oriente, in fiamme, guardiani, dice il Corriere della Sera, a pagamento, così il presidente fa a pezzi la libertà di navigazione e offre un assist all'Iran. Traditi 80 anni di politica USA, dice Federico Fubini sul Corriere. Aranci, che è il ministro degli esteri iraniano, noi faremo pagare meno, a questo punto per evidentemente attori internazionali terzi converrebbe forse guardare anche al pedaggio di chi si propone o si autoproclama controllore dello stretto di Hormuz, ma sull'ipotesi di una violazione del diritto internazionale, di un pedaggio per le navi che transitano da Hormuz, il ministro degli esteri Antonio Tajani era stato ancora una volta molto chiaro. Sentiamo la sua dichiarazione.
1: Siamo grandi sostenitori della libertà di navigazione, siamo contrari a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, come pensa l'Iran, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e questo limiterebbe la libertà di navigazione e la libertà di commercio, cosa per noi di grande importanza, visto che siamo un paese che ha il PIL che per 40% frutto delle esportazioni.
0: Qual è il problema? Il problema è che queste parole del ministro degli esteri fanno riferimento a quella rivendicazione di Teheran, Hormuz lo controlliamo noi, nel memorandum si alludeva alla possibilità di un pedaggio che sarebbe stato versato ai paesi che controllano il passaggio su Hormuz, Iran e Oman ad esempio, ipotesi fino a poche ore fa bocciata sonoramente dall'amministrazione Trump, che poi però è passata oltre, rivendicando a sua volta ora un diritto di passaggio, per così dire, del 20%. Torniamo sui quotidiani, pagine interne della Stampa. Allora, con Donald Trump, eccolo, bloccare i porti iraniani e mettere una tassa su Hormuz. Noi i guardiani dello stretto, non dunque i Pasdaran. Notte di attacchi, colpita Bandar Abbas, Teheran minaccia i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, il presidente americano pretende un pedaggio del 20% per proteggere le navi. E poi dice Trump, il memorandum era un test, Teheran non l'ha rispettato, presto bombarderemo anche PKX Mountain, con dunque un'ulteriore prospettiva di escalation. Il vertice militare di CENTCOM, per la prima volta abbiamo usato droni marini e kamikaze per eliminare obiettivi sulla costa. Petrolio che intanto va in fiamme, borse sotto tiro, lo stop alle navi strozza l'economia, ci dice ancora Fabrizio Gorla sulla Stampa, greggio di nuovo oltre quota $80 a barile, gli esperti che avvertono il rischio di recessione in aumento, perché? Perché evidentemente torna la prospettiva di una spirale inflazionistica. E allora non a caso sull'apertura della Stampa si torna su un tema, quello degli sgravi fiscali con le famose ZES. Il Nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, dice il quotidiano di Torino, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Adolfo Urso, ministro delle imprese, conferma l'anticipazione data dalla Stampa, convoca le regioni per discutere la possibilità di istituire la ZES del Nord, dunque non soltanto del Sud. Accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse, ci dice la Stampa, che in prima ha un richiamo anche preferenze alla riforma della legge elettorale, preferenze quasi intesa, incognita, voto segreto, ci dice la Stampa. Lasciamo il quotidiano di Torino per un rapido affaccio con il Financial Times sul tema controllo degli stretti e ricadute economiche. A Dubai si lavora a un piano per bypassare, vedete, lo stretto di Hormuz. E dunque ci lavorano gruppi internazionali che hanno già avviato, anzi ci dice il quotidiano della City, colloqui in tal direzione per bypassare Hormuz, ci lavorano grandi gruppi di logistica, il tutto rappresenterebbe uno scossone, dice il Financial Times, alle vie dei commerci internazionali che su Hormuz hanno costruito una delle rotte più importanti per il greggio e per il gas degli ultimi decenni, e il tutto avrebbe inevitabilmente riflessi anche sulle economie del Golfo, a cominciare dall'Oman, spiega ancora il Financial Times. E allora restiamo sulla stampa economica con il Sole 24 Ore, che torna sullo scenario italiano. Entrate, ci sono quasi 9 miliardi e mezzo in più del previsto, più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata, per il fisco in arrivo 19 miliardi dalle partite IVA tra luglio e agosto, ci dice il Sole 24 Ore, che ha poi all'interno un'intervista al direttore della banca americana di JP Morgan, Jamie Dimon, che dice: JP Morgan punta 90 miliardi sull'Italia, ma serve un mercato unico. Il mercato unico a cui allude Dimon è quello dei capitali, un mercato unico dell'Unione Europea. E così il Sole 24 Ore. Il Domani ancora su Trump in trincea sul fronte USA, e ICE, l'Agenzia Federale Immigrazione, torna a uccidere in strada. Per il presidente americano, preoccupato per le elezioni di medio termine, stravolge anche le regole elettorali, a giudizio del Domani. Un uomo morto nel Maine durante un controllo, il tycoon su Hormuz, lo chiudo e ci faccio i soldi. E allora le considerazioni affidate a Nadia Urbinati, la crociata di Trump and Company, in Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia, dice il Domani con Urbinati. Il Manifesto, va di lei, altro tema per così dire collaterale alle iniziative dell'amministrazione Trump, nuova piroetta prima del vertice antifa convocato da Rubio, il segretario di Stato statunitense, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa al leghista Molteni, Meloni invia negli Stati Uniti allora al suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei, evidentemente leader argentino. L'allusione alla motosega è a quell'immagine che ne fece la fortuna nella campagna per le elezioni in Argentina, evidentemente Milei tra i più fervidi sostenitori delle linee trampiane anche in materia di politica economica. Arriviamo su Repubblica e arriviamo allo scudo, o torniamo per meglio dire, allo scudo contro i missili russi che avevamo visto anticipato anche su molte altre prime pagine. Vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev. Macron, difendere la libertà con il sangue. Un discorso dai toni accesi, quello è rivolto dal Presidente della Repubblica francese ai vertici militari a poche ore dall'anniversario della presa della Bastiglia il 14 luglio in Francia. Il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione. Salvini che dice: Mosca non è una minaccia. E nelle parole riportate nell'occhiello di Repubblica sembra quasi leggere un eco di quelle dichiarazioni che hanno causato non pochi problemi durante le prove tecniche, per così dire, di campo largo. Erano dichiarazioni di Conte, dunque ancora una sintonia abbastanza evidente tra le due componenti di quello che fu il governo giallo-verde. A centropagina la matita arguta, come sempre, su Repubblica di Altan. Partiamo dalle cose su cui siamo d'accordo, in 5 minutini ce la sbrighiamo, dice l'altro personaggio a questo improbabile tavolo negoziale. Il tema è quello della riforma elettorale, la destra si spacca sulle preferenze ma pensa ad un altro decreto sicurezza. Intanto Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, dice la prima di Repubblica. Repubblica che sul vertice parigino ci dà altre informazioni, Macron riunisce i volenterosi pronti a versare il sangue, appunto lancia lo scudo antimissile. A Parigi il summit con Zelensky, leader dei paesi alleati dell'Ucraina, annunciate esercitazioni comuni, l'ira del Cremlino, guerra fondai, lo ricordavamo, la reazione affidata alla voce di Peskov, il portavoce del presidente Putin, e lancia raid con ordigni balistici su Kiev. Ancora sullo stesso tema, Moisi che dice a

La corrispondente di Repubblica Nice Ginori da Parigi. Il tempo gioca contro la Russia, non è detto che vinca. Ecco perché l'analista che tra i fondatori dell'Institut Français des Relations Internationales, tra i più autorevoli analisti di geopolitica a Parigi, ecco perché la posizione russa si indurisce. E espressione di una preoccupazione, perché spiega Moesi, la Russia è in una fase di negazione, Putin era pronto a negoziare imponendo le sue condizioni, forte del sostegno americano e dell'avanzata sul campo, se però Washington si allontana da Mosca e l'Ucraina colpisce in profondità il territorio russo, dice Dominique Moesi, ebbene allora per il leader del Cremlino sedersi al tavolo significherebbe andare a Canossa, non lo farà. La domanda è se attorno a Putin qualcuno cominci a riconoscere che la scommessa è fallita. Ecco che cosa l'interrogativo è sollevato da Dominique Moesi. Perché a questa debolezza, a questa vulnerabilità russa si affianca una ritrovata efficacia non solo sul teatro di guerra con i droni dell'Ucraina, perché c'è, dice Moesi, un cambiamento di Donald Trump evidente. Autorizzare la produzione di Patriot in Ucraina rappresenta una rivoluzione copernicana ed è uno shock per Mosca. Per gli europei è un incoraggiamento, ma anche un invito a fare di più da soli. Trump però resta imprevedibile, può cambiare posizione in qualsiasi momento, dice ancora Moesi a Repubblica. L'Occidente reagisce intanto al cyberattacco di Putin, sanzionati gli hacker, si muovono Unione Europea, NATO e Londra, il Cremlino che dice non avete prove, ricordiamo anche l'espulsione di due diplomatici russi comunicata, ufficializzata dalla Farnesina pochi giorni fa, le istruzioni per proteggersi ancora di 12 servizi, tra cui quelli italiani, ci dice ancora Repubblica. Mosca ringrazia intanto la Biennale, non è chiusa come l'Unione Europea. Le parole del portavoce Peskov, lo citavamo prima, dopo la sanzione di Bruxelles per il padiglione, e intanto Salvini, la Russia non è per noi una minaccia. Quelle posizioni assunte dal leader della Lega che, dicevamo, hanno ricordato recenti dichiarazioni di Conte. Uno scudo UE con Kiev contro i missili balistici, leggiamo sul Messaggero. Spie russe un nuovo caso e poi il focus. La crisi spinge il petrolio a $80, sulla benzina pesa il taglio delle raffinerie con l'andamento nei grafici del prezzo di benzina e diesel. Lasciamo il Messaggero e voltiamo pagina con il Giornale, il primo di una serie di testate che insiste, lo vedevamo anche ieri, su un altro tema che evidentemente per questi quotidiani d'area è urgente. Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, però ironizza il Giornale, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola, dice il quotidiano di Cerno. Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mr. X dietro la bomba a Mr. Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido, che dice allora è querelo, così il quotidiano di Sallusti. Ancora il Fatto Quotidiano, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum, cena sui carbon credit, La Vitola portò Ranucci, subito dopo la bomba, 10 giorni dall'attentato, incontrò degli investitori potenziali e il giornalista rivela il quotidiano di Marco Travaglio. Un caso su cui torna ancora una volta con toni perentori Giuliano Ferrara dalle pagine del Foglio. Sul caso Ranucci basterebbe guardare il catalogo dei fatti per convincere l'Italia ben pensante manettara a mollare i pregiudizi ideologici, dice Ferrara. A che catalogo allude Ferrara? Beh, è abbastanza esplicito. Il catalogo non ha nulla di sorprendente per chi ritiene con Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ma non c'entra a pensare nemmeno l'alludere o l'insinuare. Questi del catalogo sono fatti. In attesa di altri fatti, che le querele minacciate da Ranucci e le intemerate dei suoi portavoce, entrambe appena un po' temerarie, non dovrebbero essere in grado di nascondere
rispondere all'opinione pubblica.

0: Sono fatti come la scatola da scarpe usata per la restituzione in contanti del prestito a tasso zero contratto da un magistrato milanese con un faccendiere del suo distretto investigativo. Parliamo di Di Pietro, uno o un altro che doveva entrare in politica sul piedistallo della lotta alla corruzione. Qui l'allusione è di Ferrara e a quel sondaggio che avrebbe visto Ranucci proposto e così agli elettori come potenziale candidato nel campo largo. Lasciamo il foglio e arriviamo con la stampa all'altro tema politico, quello della riforma elettorale. Spiragli d'intesa, ci dice la stampa, l'incognita del voto segreto. Preferenze, emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi la decisione di Forza Italia e Lega. Salvini che dice per me nessun problema. L'opposizione annuncia battaglia. Riforma irricevibile. E allora, guardiamo ancora, restando sulla stampa, l'ultima esca di Meloni agli alleati, il retroscena di Ilario Lombardo, i leader avranno più potere sulle liste, la Premier punta a un'operazione win-win, se resta tutto fermo la colpa a quel punto sarebbe di altri. Ma sentiamo anche su questo Marco Sarracino, PD, e come risponde alle accuse mosse dalle opposizioni, non è la legge elettorale la priorità avvertita dagli italiani, Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
1: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere. Questa destra è fuori dalla realtà.
2: Con il lavoro e i risultati del governo Meloni, Fratelli d'Italia mantiene gli impegni presi con gli elettori sulla sicurezza. I fatti di oggi lo confermano. Da Roma a Palermo le forze dell'ordine sono intervenute per contrastare le occupazioni abusive e la criminalità organizzata.
0: Queste le opinioni a confronto agli elettori, all'elettore anzi, si dovrebbe dire la verità, ricorda Verdelli sul Corriere, ma di quale verità parla? Ad esempio l'allarme per l'invasione e le espulsioni di migranti. In Italia vivono 5 milioni e 300 mila stranieri, quelli illegali sono 460 mila, per rimpatriarli tutti ci vorrebbero 127 anni, tra stranieri liberi in aumento solo lo 0,4% reclusi in carcere. Per il presidente INPS Gabriele Fava, oggi un lavoratore su sette non è italiano e quelli non europei sono in crescita, rappresentano una delle entrate per il sistema pensionistico. Su Repubblica, Conte, cambiano le regole, legge elettorale appunto per blindarsi al potere, ma riusciremo a fermarli? Leader del Movimento 5 Stelle, sulle preferenze la destra prende in giro gli italiani, le liste restano bloccate. Conte allude al fatto che i capi lista sarebbero comunque sempre scelti dalle sedi, dai vertici dei partiti. È tutto per l'edicola di oggi.

0: Al nord temporali pomeridiani previsti in area alpina e prealpina, in particolare quella centro-orientale, durante le ore più calde fino in serata, in un contesto però altrove asciutto. Come sarà una giornata asciutta e con pochissime nubi anche sulle regioni centrali, dove gli annuvolamenti più consistenti si presenteranno in area appenninica. Al sud peninsulare sarà una giornata soleggiata, molto calda, con ventilazione che diverrà meno tesa da nord. Sulle due isole maggiori, invece, non ci saranno nubi per buona parte della giornata, solo nelle aree più interne della Sardegna avremo qualche annuvolamento più consistente, ma che non sarà responsabile di fenomeni. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento, con valori massimi che nelle aree interne della Sardegna raggiungeranno i 40 gradi.
1: E ancora ben trovati da RaiNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno, partendo dalla guerra in Iran. Al punto di partenza, la Casa Bianca ha comunicato al Congresso la ripresa delle ostilità. Trump nella notte ha bombardato l'Iran, annuncia nuovi attacchi. Obiettivi, Bandar Abbas, il sito nucleare iraniano vicino Natanz. Poi Trump conferma il blocco navale a Hormuz e dice chi passa dovrà pagarci il 20%. Immediata la risposta degli iraniani che hanno colpito due petroliere negli Emirati. Un morto. E a Parigi nasce la coalizione per lo scudo antimissili tra Ucraina e 9 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia. Il presidente Macron annuncia una forza multinazionale per rafforzare il sostegno militare.

0: Kiev, un vertice di guerra fondai per il Cremlino, e per Zelensky i sistemi antibalistici servono a portare Putin a trattare. Confessa di aver ucciso Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, al processo di appello ha cambiato versione, si è scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza, dice l'avvocato della vittima. E poi ci sono i mondiali di calcio, si gioca questa sera alle 21 a Dallas la semifinale tra Francia e Spagna, che deciderà quale squadra sarà la prima finalista di questi campionati del 2026. Domani, sempre alle 21, la sfida tra Inghilterra ed Argentina. E torniamo alla terza notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Trump annuncia: colpiremo duramente di nuovo. Poi su Hormuz dice: chi passa dovrà pagarci il 20% come rimborso per la protezione. Ma sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Ridurre la capacità di Teheran di colpire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è l'obiettivo della terza notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, secondo i militari.
2: Ora però, rivelano i media, gli Stati Uniti sono di nuovo ufficialmente in guerra con la Repubblica Islamica. Trump lo ha notificato al Congresso con una lettera nel fine settimana. Dunque l'amministrazione ha 60 giorni per impiegare le forze armate senza autorizzazione parlamentare. L'intesa preliminare con gli iraniani, firmata lo scorso 17 giugno, che aveva fatto scattare un cessate il fuoco di 60 giorni, era un test, spiega il presidente, e loro lo hanno fallito. Avevano accettato un accordo due giorni fa e poi ci hanno ripensato, racconta. Fanno così da 47 anni, ma nessuno li ha mai colpiti militarmente come noi. Presto, aggiunge Trump, colpiremo probabilmente Pickaxe Mountain, un sito nucleare sotterraneo al centro della Repubblica Islamica. Da oggi sarà ristabilito inoltre il blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Per tutti gli altri paesi quel braccio di mare rimane aperto, ma d'ora in poi, scrive Trump, gli Stati Uniti saranno riconosciuti come i guardiani dello stretto e a loro sarà corrisposto il 20% del valore di ogni carico trasportato dalle navi in transito, con modalità certo ancora da chiarire. Voglio essere rimborsato perché stiamo proteggendo una parte molto ricca del mondo, spiega il presidente, citando i paesi arabi del Golfo, e per farlo, conclude, spendiamo soldi.
0: E l'Iran attacca due petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio. Diversi sarebbero feriti. Teheran avverte stop all'accordo se Trump non rispetterà gli impegni. Ma sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
3: Giurano che non permetteranno mai agli Stati Uniti di gestire Hormuz e minacciano qualsiasi cooperazione e supporto logistico all'esercito americano verrà considerato come un atto di guerra. Stando ai sistemi di monitoraggio, nessuna nave ha varcato lo stretto a causa appunto dei raid incrociati. Gli Stati Uniti stanno mettendo in pericolo la sicurezza del petrolio mondiale e le forniture di gas, denuncia il portavoce dei Pasdaran, mentre quello del Ministero degli Esteri Bagai avverte: gli attacchi americani vanificano gli sforzi per la pace, stop all'accordo se Trump non rispetterà gli impegni. Intanto però si riaccendono pure altri fronti. In Yemen i sauditi hanno bombardato l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. Gli Houthi, i ribelli sciiti che sono alleati di Teheran, hanno risposto con il lancio di 6 missili balistici.
0: Inizia oggi a Roma la 2 giorni di colloqui diretti tra Israele e Libano. L'intesa prevede che l'esercito libanese ristabilisca la propria autorità nel sud del paese, iniziando con le zone pilota, dalle quali l'esercito israeliano si dovrebbe ritirare a patto che Hezbollah accetti di smobilitare le proprie forze, passo che il gruppo sciita rifiuta di compiere. Alleanza tra Ucraina e 9 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, per la difesa contro i missili balistici. L'accordo siglato al vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno dell'Ucraina. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Presidente della Repubblica.
5: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani. Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato da

0: I leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi cari anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016.
1: E oggi approda alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. L'opposizione boccia il testo, promette battaglia, ma sentiamo Alberto Poti e poi Alberto Gioffreda.
2: Il nodo è sempre quello delle preferenze per un centrodestra che sulla legge elettorale cerca un punto di equilibrio. Fratelli d'Italia e Noi Moderati UDC presentano un emendamento che riprende in parte il modello della Toscana e prevede 3 preferenze con alternanza di genere, da scegliere in un elenco di 6 nomi già

0: tempi e valuteranno col dettaglio. Hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno, però l'auspicio è che sia sostenuto da tutto il centrodestra, ovviamente.
1: Forza Italia e Lega non mettono in dubbio l'unità della coalizione, anche se sono sempre stati contrari alle preferenze, mandano segnali di apertura.
2: Non abbiamo al mercato compensazioni da chiedere, ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze, e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
3: La contrarietà è la linea comune. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra si confrontano però su quello da fare in aula quando inizierà la discussione sulla legge elettorale. Bocciata la riforma presentata dalla maggioranza, più che l'Aventino prevale l'idea della battaglia del muro contro muro. I contatti tra esponenti dei tre partiti sono continui, la definizione di una posizione unitaria non è però una necessità impellente anche su quello che è il nodo più difficile da sciogliere e che potrebbe spaccare il centrodestra, le preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento per reintrodurle, una mossa della quale PD e AVS hanno dovuto prendere atto e che i pentastellati hanno indicato come tattica per stanare il centrodestra.
4: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori. Giorgio Meloni e i suoi invece fanno spallucce di fronte ai problemi degli italiani stritolati dai rincari e vogliono un Parlamento di supernominati. Noi non ci siamo.
3: Nel Partito Democratico, seppur con qualche distinguo proprio sulle preferenze, la linea è quella della segretaria Schlein, legge inaccettabile per il premio di maggioranza abnorme. Alla strategia parlamentare guardano Bonelli e Fratoianni, puntando a chiedere il voto segreto su tutti i passaggi sui quali è possibile.
5: E noi non voteremo insieme a Fratelli d'Italia perché questa è una legge incostituzionale, quindi non possiamo votare questa legge che distorce la volontà degli elettori e fa pesare i voti di alcuni meno dei voti di altri.
3: Una sostituzione radicale del Melonellum con il Mattarellum, la richiesta invece degli emendamenti di Più Europa. Mentre il capolista ha bloccato le preferenze sarebbero una presa in giro per Azione, la reintroduzione delle preferenze resta una priorità per Italia Viva.
6: L'ex fidanzato confessa di aver ucciso Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Si è scusato per il gesto, per aver atteso tanto tempo per l'ammissione, ma sentiamo Sara Scheggia.
7: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima. Ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
8: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non si sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
7: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse fino ad oggi.
9: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo che la sentenza congrua diventa e si limiterà a un discorso sull'entità della pena.
7: Il processo riprenderà in Corte d'Appello a Bologna il 10 settembre.
6: Altri 6 giovani della cosiddetta banda dei Latin Kings sono stati arrestati dalla polizia di Milano per concorso nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera lo scorso maggio nei pressi della stazione di Milano Certosa. Sentiamo Camilla Manconi.
10: Contro il nemico facciamo la guerra, non so se ti spaventa un po' questa cosa.
11: Canta così il Ray Omar Jair Cordova, trapper con qualche migliaio di seguaci sui social. Parole movenze da pandigliero, è uno dei 6 giovani, quasi tutti peruviani, arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano. Gli agenti della squadra mobile sono andati a prenderli all'alba. Appartengono alla gang sudamericana dei Latin King, come Jefferson Echevarria Verano e Isaías Linares Meléndez, in carcere da 1 mese accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione brutale. Sono passate da poco le 22, martedì 26 maggio. Gianluca, 22enne, originario dell'Ecuador, magazziniere, insieme al fratello e a un amico, aspetta il treno. Il gruppo, sono 17, li accerchia. Loro tentano di fuggire lungo i binari, vengono colpiti con sassi e bottiglie. Gianluca cade a terra e viene accoltellato 30 volte, morirà in ospedale. Suo fratello riesce a nascondersi, assiste in diretta all'omicidio, la sua testimonianza cruciale per identificare alcuni dei responsabili, che avrebbero agito per vendetta dopo un litigio avvenuto sempre in stazione poche ore.

0: E prima, con una gang rivale, gli MS-13, ha raccontato dopo l'arresto Cevaria Verano, ma né Gianluca né suo fratello risultano aver mai fatto parte di una pandiglia. Il giudice contesta anche la premeditazione. Avrebbero agito con lucida e fredda determinazione omicidiaria.
1: Nuova ondata di caldo record in Italia, in arrivo una settimana di temperature altissime, di 7-8 gradi sopra la media fino a raggiungere anche i 43 gradi. Il picco sarà tra mercoledì e giovedì, oggi bollino rosso in 4 città, domani saliranno a 7 le città, 9 quelle arancioni, allarme nelle zone interne della Sardegna dove si potrebbero toccare i 45 gradi. Per i mondiali di calcio si gioca questa sera alle 21 a Dallas la semifinale tra Francia e Spagna, che deciderà quale squadra sarà la prima finalista di questi campionati. Il servizio è di Francesco Paravati.
2: La sfida tra Francia e Spagna in campo a Dallas per la prima semifinale è già un successo per l'Europa, che si è assicurata un posto in finale in questo mondiale americano, ma è anche una sfida tra presente e futuro. Il 28enne campione del mondo Kylian Mbappé e il campione d'Europa 19enne Lamine Yamal. Il francese centravanti del Real Madrid con 8 splendidi gol è in testa con Messi nella classifica marcatori ed è stato il capocannoniere del mondiale in Qatar. Il giovanissimo esterno del Barcellona è al suo primo mondiale, ha segnato un solo gol contro l'Arabia Saudita. Alle loro spalle due squadre diverse, i transalpini sono un dream team di campioni, hanno il miglior attacco del mondiale con 16 gol, 5 del pallone d'oro Dembélé. La Spagna ha la migliore difesa, ha incassato un solo gol dal Belgio ed è arrivata fin qui facendo a meno dei gol dei fuoriclasse, trovando quelli dell'outsider Michael Merino in campo negli ultimi minuti e subito decisivo. Le eterne rivali Argentina e Inghilterra stanno a guardare in attesa di scendere in campo ad Atlanta nella seconda semifinale.
1: A Futuro 24 parliamo di sensori smart che monitoreranno la condizione degli alimenti, il nostro stato di salute e la stampa 3D al servizio dell'industria. Lo vediamo insieme, poi le previsioni meteo e torniamo con una nuova edizione del giornale. Restate con noi.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo di innovazione tecnologica. Iniziamo andando all'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, in un laboratorio che si occupa di elettronica ecosostenibile, un campo di studi amico dell'ambiente e, come vedremo, anche con numerose applicazioni pratiche nella nostra vita quotidiana.
1: In un mondo interconnesso, l'elettronica è ovunque, dagli smartphone ai sensori alle etichette antitaccheggio. Oggetti in plastica, silicio, metallo, spesso difficili da separare e riciclare. Nel laboratorio di elettromagnetismo pervasivo dell'Università di Roma Tor Vergata si cercano soluzioni ripartendo dalla natura. Primo passo, sostituire le plastiche con un materiale a base di amido estratto da patate, riso, mais, scarti di lavorazione. Si creano così dei supporti su cui incidere dei circuiti elettronici a base di grafene.
2: Possiamo separare, ecco, vedete questa pellicola dal suo stampino, sul quale è stato perfettamente integrato il circuito elettronico. C'è un ultimo passaggio, dobbiamo integrarci un'elettronica minuscola, tipicamente grande come un granello di sabbia, e infine abbiamo un dispositivo wireless completamente ecosostenibile, lo possiamo anche mangiare.
1: Fra le prime possibili applicazioni c'è la sicurezza alimentare.
2: Possiamo utilizzarli per realizzare del packaging, cioè delle confezioni intelligenti. Adesso noi facciamo un esempio, utilizziamo un sistema wireless e andiamo a leggere il contenuto, per esempio, di questa vaschetta qui. Ecco, sentite il beep significa che stiamo leggendo e abbiamo un'informazione. Questa informazione è legata non solo alle modalità di confezionamento, la scadenza, ma qui vedete un indicatore di qualità del cibo. In questo caso è fresco, ma l'aspetto più interessante è lo storico di come è stato conservato. Quindi qui abbiamo la temperatura che è rimasta sempre bassa nell'intervallo consentito. Se invece adesso lo vado ad applicare a questa vaschetta di carne, ecco, vedete che appare attenzione. Perché attenzione? Perché nel

0: Storico della conservazione c'è stato un momento in cui la vaschetta è stata tenuta a temperatura troppo elevata e quindi potrebbe essere adulterato. Questa informazione è utile appunto per ridurre gli scarti nei supermercati, fare in modo che l'utente acquisti un prodotto di qualità, magari anche nel supermercato per accelerare la vendita quando il prodotto si avvicina alla scadenza.
1: Una volta esaurita la loro funzione, i dispositivi possono essere riciclati producendo ammendanti per il terreno o materiali per nuovi dispositivi.
0: Abbiamo un processo che è ciclico, che nasce dalla terra, diventa cibo. Lo scarto del cibo diventa dispositivo elettronico, svolge una funzione che migliora la qualità dei cibi e poi torna nuovamente alla terra per recuperare e riprodurre nuovamente un nuovo ciclo. Tutta l'infrastruttura, la parte diciamo digitale, è ben assestata. Bisognerà fare ancora del lavoro per capire come produrre su larga scala questo materiale, che ha ancora dei passaggi un po' lenti. Però diciamo stiamo procedendo bene, quindi ci aspettiamo che da qui a qualche anno questa tecnologia potrebbe essere sufficientemente matura per entrare non solo nei supermercati, ma anche nelle nostre case.
1: I sensori possono avere numerose applicazioni anche nel monitoraggio della salute e anche fra le mura di casa. È il focus di un progetto sviluppato all'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. Un monitoraggio continuo delle condizioni di salute può essere determinante per chi soffre di particolari patologie. Nell'ambito del progetto To Life, coordinato dall'Università di Pisa e finanziato dal programma Horizon Europe, l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR sta contribuendo a un sistema pensato per chi è affetto da una malattia dell'apparato respiratorio chiamata broncopneumopatia cronica ostruttiva. Alla base, intelligenza artificiale e dei sensori ad alta tecnologia da utilizzare nella vita quotidiana.
2: Andiamo a raccogliere questi dati con un kit che abbiamo preparato, che comprende una serie di dispositivi sia commerciali come per esempio telefoni, smartwatch o spirometri, ma anche dei prototipi come per esempio una matrice sensorizzata da mettere nel letto o delle scarpe sensorizzate. Si possono raccogliere in realtà una quantità enorme di informazioni. Noi ci stiamo focalizzando solo su quelli che sono i parametri clinici più rilevanti, per esempio la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, il livello di ossigenazione del sangue sia di giorno che di notte e anche per esempio la velocità media, quindi il livello di attività del paziente.
1: L'obiettivo è cogliere in anticipo i segnali di improvvisi peggioramenti delle condizioni di salute per poter intervenire in tempo. Il progetto coinvolge vari partner. I ricercatori del CNR di Pisa si occupano in particolare degli algoritmi per interpretare i dati e fornire ai medici le informazioni più rilevanti.
2: Siamo arrivati al punto in cui abbiamo elaborato tutto il sistema, quindi sia di infrastrutturale sia di dispositivi hardware. Lo abbiamo già applicato in un primo trial clinico e adesso dobbiamo in un certo senso confermare che tutto quello che abbiamo creato funzioni effettivamente.
1: Questa invece è un'ambulanza smart sviluppata all'interno di un altro progetto europeo. Grazie a connessioni 5G consente di migliorare l'assistenza fornita al malato già durante il trasporto, mettendo in comunicazione gli operatori a bordo con dei medici specializzati.
2: Abbiamo creato un'applicazione da installare all'interno di questo sensore di realtà aumentata che permette di proiettare le mani degli operatori sanitari all'interno di un occhialino per avere una comunicazione real time e poter illustrare come agire in caso di emergenza quando c'è un operatore che magari non è esperto.
1: Per spostarci ci affidiamo sempre più ai navigatori e quindi agli algoritmi, e gli effetti non riguardano solo la nostra mobilità. Influenzando i flussi urbani, l'intelligenza artificiale ridisegna le città. Laura Prati.
3: Algoritmi, mobilità, dinamiche delle città. Uno studio del CNR della Scuola Normale di Pisa mette in luce come l'intelligenza artificiale stia modificando i nostri comportamenti. Un sistema complesso dato dall'interazione tra algoritmi, persone e spazio urbano che rivela come la distribuzione delle visite e la polarizzazione dei luoghi incidano sulle trasformazioni urbane.
4: Abbiamo studiato due esperienze tipo nelle quali noi utilizziamo app basate su intelligenza artificiale. La prima è suggeriscimi un posto da visitare in questa città. La seconda è suggeriscimi il percorso più efficiente per raggiungere questo posto.
3: L'obiettivo dello studio è capire

0: che tipo di città si produce nel medio e lungo periodo.
1: In entrambi i casi, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale porta, a livello collettivo, ad un effetto di concentrazione. Da un lato, questa concentrazione vuol dire che l'algoritmo favorisce i luoghi che sono già popolari all'interno della città e sta esacerbando quindi ancora di più la diseguaglianza di popolarità tra questi posti. Dall'altro lato, questo effetto di concentrazione vuol dire che l'algoritmo favorisce pochi percorsi che sono efficienti e che quindi il traffico si concentra su quei pochi percorsi, portando, sotto certe condizioni, a un aumento della produzione di CO2.
0: L'uso dell'AI nelle città richiede però consapevolezza civica ed è questo l'ulteriore obiettivo del progetto: realizzare algoritmi che non ottimizzino solo il singolo, ma che guardino all'equità spaziale, all'accessibilità, alla salute sociale delle città. Questa strada potrebbe essere un supporto per le amministrazioni pubbliche per comprendere e governare l'impatto delle tecnologie digitali sulla vita urbana.
2: E ora andiamo al Parco Tecnologico Chilometro Rosso di Bergamo. Entriamo in un laboratorio specializzato nella stampa 3D a supporto delle aziende. Pochi minuti e il logo della RAI prende forma. Una lavorazione molto semplice per il laboratorio LISA Tech, una struttura che aiuta le imprese a scoprire le tecnologie di stampa 3D.
3: Insieme a loro capiamo i loro dubbi, capiamo i loro progetti e li sviluppiamo insieme. L'obiettivo è che l'azienda, i professionisti escano dalla porta del nostro laboratorio con una conoscenza. La stampa 3D può essere molto utile per le aziende perché aiuta da diversi punti di vista. Innanzitutto permette di stampare e di costruire degli oggetti molto molto complessi, molto particolari. E in secondo luogo aiuta le aziende ad entrare sul mercato molto molto più velocemente rispetto a delle tecnologie tradizionali. Abbiamo diversi macchinari, il principale è una macchina a letto di polvere. Funziona stendendo un sottilissimo strato di polvere metallica che poi viene solidificata sotto l'azione di un laser solo in alcuni punti. Questo processo viene iterato strato dopo strato per centinaia, a volte migliaia di strati, e al termine del processo abbiamo degli oggetti metallici in diverse tipologie di leghe completamente stampati in 3D.
2: Nel corso degli anni, lavorando accanto alle imprese e a vari centri di ricerca, il laboratorio LISA Tech ha realizzato gli oggetti più svariati.
3: Questo per esempio è un supporto per lo sterzo della macchina da corse del Politecnico di Milano. È un componente molto interessante perché si adatta molto bene ad essere stampato in 3D, data la sua struttura molto molto complessa e piena di vuoti. Il componente è stato costruito apposta in questo modo per distribuire il materiale solo dove serve e dove si distribuiranno poi le forze che vanno ad agire sul componente stesso.
2: E poi ancora scambiatori di calore per il settore dell'elettronica, componenti usate nella generazione di energia. Questa invece è una protesi in titanio per l'anca, stampata in 3D per ottenere una superficie molto porosa. Insomma, una tecnologia estremamente flessibile, con applicazioni crescenti in moltissimi settori industriali. È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà ancora una giornata molto stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, anche se sul nostro paese un'infiltrazione di aria più umida che viene dal nord Europa lambirà la parte più settentrionale, ovvero le Alpi, e porterà qualche precipitazione. Proprio come mostra la grafica, ecco le nubi che si muovono pian piano sul settore settentrionale del nostro paese, toccherà le Alpi e localmente anche la pianura padana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nella giornata di oggi. Come preannunciato, ci saranno piogge, rovesci, ma anche temporali, specie sulla parte nord-orientale del nostro paese. Altrove, invece, qualche nube in più rispetto ai giorni scorsi, in una condizione di cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso, accompagnato da ventilazione che sarà per lo più di brezza lungo le coste e meridionale sulle due isole maggiori. Qualche rinforzo solo sulla Puglia, cioè la parte più meridionale, e sulla parte ionica. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più in aumento nel corso di questa giornata. I valori massimi, infatti, in particolare al sud, raggiungeranno valori che si attesteranno intorno ai 40 gradi nelle aree più interne della Sardegna, ma anche sulla parte più orientale della Sicilia, mentre invece sul resto del paese arriveranno intorno ai 37-38 gradi, molto meglio al nord, anche se con valori di circa 35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 14 luglio, pronti?
0: Sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz, mentre non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran, il presidente Trump avverte pronti ad imporre noi un pedaggio del 20% per la sorveglianza nello stretto. Intanto ieri a Parigi la coalizione dei volenterosi assieme al presidente Zelensky hanno firmato con tutta l'alleanza un'alleanza contro i missili balistici di Putin.
1: E poi Giulia, notizia appuntamento politico di oggi. Oggi la riforma della legge elettorale arriva alla Camera, scintille tra maggioranza e opposizione che vi racconteremo tra pochissimo nella nostra puntata di oggi, piena di approfondimenti e notizie da raccontarvi. Ci siamo Giulia?
0: Ci siamo, a tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
2: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
3: Allo sguardo di chi è già in viaggio. Con Ilia dai 300 giga in Italia e 30 giga extra in più di 110 paesi, inclusa Unione Europea. Scegli la connessione che viaggia con te a 12,99 € al mese per sempre.
2: Come Ilia, c'è solo Ilia.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: E al solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
7: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
8: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
9: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
10: Quando gusto e leggerezza sono in perfetta armonia, vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti tutto l'equilibrio e tutta la leggerezza di cui hai bisogno, senza mai rinunciare a ciò che ti piace. Equilibrium, la gioia di vivere in equilibrio.
11: Che gioia! Aia.
1: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
14: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabile a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
15: E fino a domenica, il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
16: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla,

0: transito attraverso lo stretto di Hormuz è attualmente impossibile.
1: Adempiremo ai nostri obblighi solo finché la controparte rispetterà i propri.
2: Secondo il memorandum d'intesa, lo stretto di Hormuz, sotto la gestione adottata dall'Iran, tornerà alla sua capacità prebellica entro 30 giorni.
1: Si tratta di una via navigabile internazionale. A nessun paese è consentito imporre pedaggi o tariffe su una via navigabile internazionale. Manterremo il controllo dello stretto e probabilmente diventeremo i guardiani dello stretto.
3: Il memorandum d'intesa c'è, ma non sta reggendo davvero e stiamo discutendo su cos'altro possiamo fare.
4: Per quanto riguarda il Medio Oriente anche, è importante continuare a lavorare perché si possa raggiungere veramente un cessate il fuoco.
5: Eccoci tornati in studio ad Agora Estate, tensione alle stelle, allo stretto di Hormuz e poi la coalizione dei volenterosi che va avanti sul sostegno a Kiev. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio con me, Alessandro Cassieri. Buongiorno Alessandro,
6: bentornato.
5: Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia. Salve. Buongiorno. In collegamento Natalie Tocci, John Hopkins University. Buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno.
5: Ecco, allora Marco, vogliamo fare un po' il punto perché continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran e nel frattempo appunto si pone sempre di più la questione della chiusura dello stretto.
8: Proprio così Giulia, buongiorno, partiamo dalla clip 3, ormai sono tanti giorni in cui iniziamo le nostre puntate raccontandovi di attacchi incrociati, come ha detto l'Iran in queste ultime ore, il memorandum è stato fatto, la tregua è stata fatta a pezzi dagli Stati Uniti. Dall'altro lato Trump ha detto che rimanderanno l'Iran alle della pietra e lo vediamo bene, insomma, plasticamente in questi ultimi attacchi di questa notte. Sono state colpite due petroliere americane, un morto, diciamo Teheran ha fatto questi attacchi nei confronti delle basi americane. Vediamo.

0: Marco, volevi farci vedere anche appunto la questione di Hormuz.
1: Sì, lo vediamo con la clip 11, grazie a Enrico Buona del TG1. Questo rebus sullo stretto di Hormuz, perché come sappiamo Trump vuole prenderne il controllo, l'Iran ha detto che invece lo stretto per ora rimane chiuso. Facciamo un punto su questo rebus, stretto di Hormuz e non solo, in questo filmato.
2: Come nella fase più acuta della guerra, un nuovo blocco navale per strangolare l'export iraniano di petrolio. Donald Trump precisa che sarà limitato ai rifornimenti da e verso i porti della Repubblica Islamica. Il sito Axios sottolinea che il blocco entrerà in vigore solo quando saranno trascorse 24 ore dall'annuncio per rispettare l'obbligo di preavviso agli armatori. Certo, è un deciso passo indietro rispetto agli spiragli intravisti dopo la firma del memorandum d'intesa. Non a caso, segue 4 notti di fuoco incrociato. Il comando americano riferisce di aver colpito decine di obiettivi in territorio iraniano, basi militari, centri di controllo, depositi di missili, anche un sito per la manutenzione di navi e sommergibili nel porto di Mandar Abbas. Ecco il video che mostra il primo utilizzo di droni marini da parte di Washington in un contesto di guerra, proprio per ridurre la capacità dei Pasdaran di controllare quel tratto di mare. Teheran, dal canto suo, risponde prendendo di mira le basi statunitensi nella regione, in Kuwait, in Giordania, in Bahrain e ancora una volta in Oman, uno dei paesi mediatori nella ricerca di una via d'uscita negoziale alla crisi. Conseguenza diretta di questa escalation, il traffico nello stretto di Hormuz pressoché paralizzato.
0: Natalie Tocci, insomma, la situazione sembra complicarsi sempre di più. Tra l'altro ieri questo annuncio di Trump che ha sorpreso un po' tutti, noi siamo i guardiani dello stretto, chiederemo anche noi un pedaggio del 20%. Che cosa sta succedendo?
3: Sì, diciamo, il paradosso è che... Sento un ritorno, se potete fare qualcosa. Il paradosso qual è? Che Trump diceva che era contro un blocco navale ed è stato adesso Trump a rimporre un blocco navale. Trump diceva che era contrario a un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz e allora adesso annuncia che saranno gli Stati Uniti. No, allora diciamo, di fondo quello che sta accadendo è che, come sappiamo, il memorandum d'intesa era un memorandum, se vogliamo, molto favorevole all'Iran, ma anche soprattutto molto vago. E in realtà non definiva esattamente quella che sarebbe stata la gestione dello stretto di Hormuz, salvo dire che l'arrangiamento sarebbe stato definito dall'Iran con le potenze regionali. Naturalmente, appunto, questo è stato, diciamo, un memorandum molto sfavorevole agli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti che cosa hanno tentato di fare in questi giorni di, tra virgolette, attuazione? Di fatto di riprendersi nei fatti attraverso, diciamo,

0: all'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy, che aveva definito la squadra di Deschamps di altissimo livello ma senza francesi. Il giovane fuoriclasse del Barcellona, che ieri ha compiuto 19 anni, è l'unica stella del mondiale che non ha ancora brillato, ma confida di riuscire a riscattarsi proprio contro la Francia. Mi dispiace di non essere al meglio, quindi non dovreste aspettarvi nulla da me, ma sono sicuro che questa sarà una giornata speciale. Dall'altra parte, Zaire Emery conta sullo stato di grazia di Mbappé, capocannoniere del torneo al pari di Messi con 8 gol. Tutti conoscono Kylian e le sue qualità. È un giocatore semplicemente straordinario e nelle partite importanti risponde sempre presente. Ma per il milanista Adrien Rabiot, la vera forza della Francia è il gruppo. Fin dall'inizio del torneo si percepiva questa sinergia tra di noi. Parliamo una sola lingua, abbiamo lo stesso desiderio, l'identico obiettivo e in campo si vede. Tutti lavorano insieme e remano nella stessa direzione.
1: Folla di fan ieri sera a Roma per Robert De Niro. Nel cuore di Trastevere ha presentato la versione restaurata dei Novecento di Bertolucci. Martina Proietti.
2: Robert De Niro!
3: Ho conosciuto Bertolucci, credo grazie a Francis Ford Coppola, mi propose Novecento, accettai subito. Arriva a Roma, accolto da migliaia di ragazzi, Robert De Niro regala ricordi ed emozioni durante l'ultima serata di cinema in piazza, presentando Novecento di Bernardo Bertolucci, il capolavoro che gli cambiò la vita, in versione restaurata 50 anni dopo. È stato un film grandioso, racconta dal palco, ambizioso, dedicato a un periodo preciso della storia italiana. Sono orgoglioso di averne fatto parte. De Niro era Alfredo, figlio dei padroni, e Depardieu, Olmo, figlio dei contadini. Due destini opposti, attraversati dagli eventi del Novecento italiano. Bertolucci era un poeta, continua De Niro, da attore americano. A volte aveva un approccio diverso dal suo, ma era una persona simpatica. Mi fece conoscere alcuni dei migliori ristoranti della mia vita, scherza.
4: Ma il padrone! A cosa serve il padrone?
3: Eh? Una folla di giovanissimi ascolta, molti di loro non erano neanche nati quando Novecento arrivò nelle sale. Proprio a loro De Niro dice: fidatevi del vostro istinto, quando capisci che qualcosa non va, state a decidere cosa fare, soprattutto di questi tempi.
1: Ci ha lasciato la nostra collega Neliana Tersigni, inviata di esteri del TG3, poi per molti anni corrispondente Rai dal Cairo, dove aveva scelto di vivere anche dopo la pensione. È stata lunga appassionata testimone delle vicende del Medio Oriente e soprattutto della questione palestinese. È tutto per questa edizione del TG3, torna come sempre alle 14.20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
5: Storie di sogni realizzati, storie di vita, l'unicità di ognuno di noi, vista come un valore, come una ricchezza, come il nostro bene più prezioso. Perché siamo tutti diversi, ma in fondo siamo tutti uguali. Il punto di partenza per essere qualcosa di migliore, per noi e per gli altri.
6: Con Stefano Buttafuoco, speciale Il Cacciatore di Sogni, questa sera in seconda serata, su Rai 3. In occasione del 100° Arena Opera Festival, il nuovo grande spettacolo dell'Arena di Verona, La Traviata di Giuseppe Verdi, un cast internazionale, 400 artisti sul palco, una scenografia grandiosa che celebra la Parigi della Belle Époque. Con la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, regia di Paul Carran, la grande opera all'Arena di Verona, giovedì alle 21.15, su Rai 3.

0: Buonasera Livore.
1: Buonasera Livore. Ciao, come stai? Sta bene? Ti ho fatto molto bene.
0: Io sto bene, vedo. Anche lei sta bene.
1: Buonasera, come stai?
0: Bene, la vedo, non dico tranquilla, però cioè, abbiamo uno scambio, un dialogo. Buonasera.
1: Abbiamo uno scambio, un dialogo. Ho scambiato.
0: Senta, ma non prenda tutte quelle medicine, però, veramente.
1: Questa sono vino per dormire. Ma da dal dottore. Ma quanto costa? Le passa avuta? No, costa 150.000 lire. Ma almeno ti fanno dormire. Almeno avvi un discorso, ti fanno dormire. No, non credo, non credo. Ti fanno dormire. Ma allora che ci dopo? Ogni quanto te lo prende? Ogni mattina? Ogni sera? Dua mattina, dua sera? No, ti prende ogni 4 secondi.
2: Corrado Guzzani.

0: Tanti per cominciare questa puntata di Quante Storie, il titolo lo vedete, partiamo prevenuti, la prevenzione sarà il cuore di una trasmissione che però parlerà nella cornice più generale di salute, di come stiamo, di come ci curiamo ma soprattutto prendiamo troppi farmaci, perché poi la cornice della riflessione è quella del consumismo sanitario. Roberta Villa, che è una giornalista scientifica, ha scritto Cattiva prevenzione, i pericoli del consumismo sanitario. Roberta, benvenuta.
1: Grazie Giorgio e buon pomeriggio a tutti.
0: Ci sono moltissime riflessioni, tra l'altro basate su ricerche, su dati, su numeri, molto utili per capire appunto come stiamo e come ci curiamo, composizioni molto simili a quelle che spesso in questo studio abbiamo raccontato e descritto, che sono poi le posizioni del fondatore dell'Istituto Mario Negri, cioè il professor Silvio Garattini, che ha scritto la prefazione a questo saggio e che è nei nostri studi milanesi. Professor Garattini, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, grazie per il gentile invito.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Roberta, te lo chiedo seccamente, prendiamo troppe medicine o una domanda generica?
1: È una domanda generica perché probabilmente molte persone prendono troppe medicine, poi ci sarà qualcuno che non prende quelle di cui avrebbe veramente bisogno, ma certamente prendiamo molte medicine, soprattutto gli anziani sappiamo che prendono tantissime medicine e avere, diciamo, nell'elenco delle medicine da prendere tutti i giorni, quelle che sono fondamentali per la nostra aspettativa di vita ed altre che magari non sono così utili, aumenta anche il rischio di errori, oltre che di interazione tra i farmaci, di errori proprio di dimenticanze.
0: Ecco, hai toccato questo tema con la parola interazione tra i farmaci. So che il professor Garattini nei suoi saggi, ma anche quando viene qui a parlarne in trasmissione, insiste molto su questo elemento. Noi non abbiamo spesso delle ricerche che ci dicano cosa accade al corpo dell'essere umano nel momento in cui prendo magari 15 farmaci al giorno. Come interagiscono fra di loro, professore, giusto?
2: Certamente. E noi raccogliamo i dati di circa un centinaio delle prescrizioni di medicina interna in Italia, che sono, diciamo, delle istituzioni che si occupano prevalentemente di persone che hanno più di 65 anni, e quello che ritroviamo è che sono molte le persone che ricevono 15 farmaci. Teniamo presente che nessuno ha mai dimostrato che 15 farmaci siano meglio di 10 o 10 siano meglio di 5. Quello che sappiamo è che il numero di interazioni di tipo funzionale o di tipo metabolico sono è impossibile valutarle, neanche con l'intelligenza artificiale si può valutare la grande complicazione, perché 15 farmaci poi vogliono dire magari con i metaboliti che si formano un centinaio di sostanze chimiche. Come queste interagiscono fra di loro, cosa combinano nel cervello, negli organi, è assolutamente impossibile da stabilirlo. Io penso che un medico che non si occupa attentamente di ridurre i farmaci per le persone anziane o comunque per tutti quelli che ne prendono tanti, è un medico che non dovrebbe fare il medico, perché vuol dire che non capisce quello che sta facendo.
0: No, professore, il punto è molto chiaro. Tra l'altro qui torniamo a quel tema di cornice che introducevamo all'inizio, cioè il consumismo sanitario, che ovviamente toccheremo dopo aver visto dei recentissimi quadri della Fondazione Gimbe sullo stato della salute, certo, in Italia.
4: La fuga dalla sanità pubblica verso quella privata, almeno per chi può permettersela. Una fotografia allarmante scattata dall'ultimo rapporto Gimbe. Lunghe liste d'attesa, mancanza di servizio, semplicemente scarsa fiducia. Le ragioni sono tante, il risultato uno solo. Una spesa di 41 miliardi e 300 milioni per prestazioni sanitarie private che il pubblico dovrebbe garantire ai contribuenti. 7 miliardi di euro vanno invece dritte al privato puro, quello non convenzionato, spese che incidono sulle casse delle famiglie, con una crescita del 137% in 7 anni. E non tutti possono. Con un pubblico che arretra, un privato che avanza, 1.700.000 italiani rinunciano a ricevere cure sanitarie, spesso per impossibilità finanziarie, una debacle del diritto alla salute.
0: Qui Roberta ti farei due domande: che c'entra il consumismo sanitario e che c'entra la prevenzione con questi risultati, se c'entrano?

0: c'entra? Perché comunque, prima di tutto, bisognerebbe chiedere a tutti questi italiani che dicono di non potersi curare quali cure, a quali cure fanno riferimento. Nel senso che molti di loro si trovano scoraggiati davanti a delle liste d'attesa interminabili, altri forse pensano di aver diritto di dover fare degli esami o di ricevere dei trattamenti che invece il loro medico gli nega, non per cattiveria o per avidità, ma perché sa che non sono adatti a loro. Perché noi abbiamo da un lato una comunicazione che è molto spinta naturalmente dalla sanità privata, che vuole gonfiare il nostro bisogno di prestazioni sanitarie. Dall'altro un sistema sanitario che comunque è sottofinanziato ed è in seria difficoltà. Ma aumentare le prestazioni che non hanno un corrispettivo in termini di salute va ad appesantire sempre di più le liste d'attesa e la difficoltà del sistema di prestare le prestazioni che sono davvero importanti.
1: Allora, questo libro, lo dicevamo all'inizio, si chiama Cattiva Prevenzione. Cominciamo a affrontare il cuore. Che cos'è la buona prevenzione e che cos'è la cattiva prevenzione? Ora, tra la buona prevenzione c'è come e quello che mangiamo, come mangiamo. E allora abbiamo pensato di farvi vedere delle vecchie immagini del 1965 che vi faranno un po' sorridere.
2: Per mantenerci sani è necessario raggiungere un giusto equilibrio tra lavoro e alimento, tra consumo e acquisto di energia. Ma per ottenere questo risultato è necessario imparare a mangiare, trovare un equilibrio tra il desiderio di un cibo e l'utilità che da esso deriva. Imparare a mangiare non è facile. Il bambino si lascia facilmente tentare dalla gola. L'adulto è equilibrato. A guidarlo è l'appetito.
3: No, noi mangiamo tutto, fagioli, patate, lenticchie, polli, abbacchio, mangiamo quello che c'è.
4: Ma nessun grasso dentro casa?
3: Il grasso, che c'è qua, tutti così siamo.
4: E quanti chili pesate?
3: Io, 73.
4: E la cosa, a casa sua?
3: C'ho una figlia che ne fa 65.
4: Ma ne fa molto.
3: C'ho un
4: poco.
3: Maschio che a 12 anni fa 53 chili.
4: E perché tanti chili?
3: Perché mangia e beve.
1: Roberta, noi venivamo da secoli di miseria, dalla guerra, quindi l'idea era più mangio e più sono sano. Grazie al cielo adesso l'idea è un po' diversa. Tu dici che la buona prevenzione riguarda quattro settori, no? Cibo, alcol, fumo e attività fisica.
0: Principalmente, ci aggiungerei anche il sonno, che anche il professor Garattini sempre sottolinea l'importanza del dormire bene. Comunque, certo, poi ci sono i rapporti sociali, ma questi sono sicuramente i pilastri con i quali potremmo ridurre del 40% l'incidenza di tumori e anche impattare in maniera molto forte sul rischio di infarti, di ictus e anche probabilmente ridurre il rischio di degenerazioni cerebrali, di demenze e così via.
1: E a tuo avviso la popolazione italiana da questo punto di vista è carente?
0: Ma diciamo che siamo bombardati da una comunicazione che ci tende a far identificare la parola prevenzione con il fatto di fare check-up, test, controlli, test, invece che puntare su questo. È molto facile che persone che si sottopongono a un check-up periodico poi fumino, bevano o siano sedentarie o mangino troppo.
1: Ora, professor Garattini, torno da lei perché questo, diciamo, è anche per un po' per gioco una finzione. Insomma, io tento ogni tanto di contestare l'approccio di Roberta e del professor Garattini dicendo che a mio avviso è un po' da stato etico, cioè c'è del paternalismo nel dire devi mangiare poco, non devi fumare, non devi bere un bicchiere di vino, insomma devi fare una vita un po' da trappista, mettiamola così. E però lei mi dice fai un po' come ti pare, cioè se vuoi mangiare, bere, fumare e certo. Farti... Soltanto che da un certo punto di vista, leggendovi, ho anche l'impressione che voi diciate se non fate così gravate sul sistema sanitario nazionale e quindi ci rimettono gli altri, che è ancora più punitivo, cioè ti fa sentire certo. Ancora più in colpa, professore.
5: Sì, certamente, cioè bisogna tenere presente che siamo in una società libera, quindi nessuno obbliga nessuno, però bisogna dare le informazioni. Cioè è importante che ci siano informazioni e informazioni in Italia di tipo indipendente ce ne sono molto poche. La maggior parte delle informazioni chi le fa? Chi vende? Ai medici chi parla? Chi vende? L'industria? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche? Chi vende? E nessuno reclama. È così.

0: E anche per quanto riguarda la prevenzione, siamo invasi da pubblicità di tutti i tipi, ma la maggior parte delle malattie dipendono da noi. La gente si lamenta delle liste d'attesa, ma le liste d'attesa dipendono da noi. Le malattie non piovono dal cielo, siamo noi che ce le autoinfliggiamo. Appunto con le cattive abitudini di vita o con la mancanza di buone abitudini di vita che ha citato
1: Beh,
0: Roberta Villa.
1: aggiungo,
0: Cioè,
1: certo,
0: non c'è dubbio che siamo noi responsabili, poi ce la prendiamo sempre con qualcuno, ma siamo noi, perché se ci fosse attenzione e ci fossero meno malattie, prima di tutto sarebbe una forma di sano egoismo perché eviteremmo sofferenze personali,
1: poi faremo
0: eviteremmo di andare
1: bene a
0: dal
1: tutti.
0: medico, eviteremmo la prescrizione di farmaci, eviteremmo di andare al Servizio Sanitario
1: No, il punto è
0: Nazionale.
1: molto chiaro.
0: Quindi occuparci della nostra salute è una forma di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario
1: No.
0: Nazionale, che è un bene a cui non possiamo rinunciare.
1: Roberta.
2: Io che sono un po' meno virtuosa, come si vede, vorrei sottolineare un altro aspetto, cioè dipende da noi, ma dipende anche da scelte politiche. Pensate l'impatto che ha avuto la legge sul fumo in Italia.
1: Certo.
2: Noi una volta avevamo il fumo nei cinema, nei ristoranti, ci
1: Ospedali.
2: sembra impossibile oggi, no? Quindi c'è anche una responsabilità politica. Quando noi protestiamo contro le piste ciclabili, contro la costruzione di spazi verdi, pensiamo
1: Certo.
2: che impatto questo ha sulla salute. Quindi questo prima di tutto. E per quanto riguarda i pericoli del consumismo sanitario, certo che c'è il pericolo di gravare sulla collettività, ma nella Nel mio libro racconto tante storie per spiegare come prima di tutto siamo noi che diciamo, possiamo correre dei rischi nel continuare a sottoporci a degli esami o a dei controlli o anche a prendere degli integratori, delle sostanze a scopo preventivo che poi di fatto non
1: Ecco,
2: hanno un impatto sulla nostra
1: questo, ecco,
2: salute.
1: leggendo il libro di Roberta, io ogni tanto sono trasecolato perché da buon ipocondriaco mi faccio spesso le analisi, lei mi ha detto no, non ti devi fare l'analisi, guardate questo servizio del 1970 e poi ne parliamo.
3: Ogni mattina a digiuno nei laboratori di analisi migliaia di persone aspettano il turno per il prelievo del sangue. Il numero dei pazienti aumenta sempre più. Solo a Milano, nei laboratori dell'INAM, più di 1.000 prelievi al giorno per un totale di 13.000 esami settimanali. Nel 1968 in Italia, sempre nei laboratori dell'INAM, sono stati eseguiti quasi 9 milioni di esami. Da una recente inchiesta risulta che un analista americano con attrezzature modernissime esegue in media 10.000 analisi l'anno. Un analista italiano arriva alla cifra di 40.000. I nostri stacanovisti della provetta agiscono in laboratori poco attrezzati, con scarse apparecchiature, poco spazio e personale ridotto. Come faranno?
1: Qui Roberta, da profano, mi hai spiazzato. Check-up annuale? No. PSA? No. E analisi del sangue continue? No. Perché?
2: Ma non sono io che lo
1: No,
2: dico,
1: no, no.
2: per carità, sono gli studi. Se noi prendiamo un numero di persone elevato, 10.000 persone che si sottopongono a un check-up annuale e 10.000 persone che si rivolgono al medico quando hanno un disturbo, quando hanno una macchia sulla pelle che non le convince, quando hanno qualunque tipo di, diciamo, qualcosa, un segnale d'allarme, noi vediamo che chi fa il check-up tutti gli anni non ha una minore mortalità. Quindi il punto è l'efficacia di questi esami che possono, per esempio, il check-up cosa può provocare? Una falsa rassicurazione, perché se io ho fatto un check-up completo, mi hanno rivoltato come un calzino, come diciamo noi, e dopo 15-20 giorni ho un disturbo, un malessere, penso, ma no, mi hanno appena controllato, e tendo anzi a ritardare la diagnosi di qualcosa che può non essere visto. Oppure molto spesso succede che durante questi esami fatti alla cieca emerga, non so, un'immagine polmonare sospetta, ma in una posizione in cui sarebbe pericoloso fare una biopsia. La teniamo controllata e magari non è nulla, ma noi per mesi e mesi, a parte cominciamo a entrare in una serie di esami da fare, alcuni dei quali magari sono anche rischiosi, ma con un'ansia e non migliora la nostra salute. i pochi esami da fare periodicamente e che hanno una prova di efficacia sono i tre proposti dal Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito degli screening oncologici. Quindi, e lo screening per il tumore del colon retto, che trascuriamo sempre di più.
1: Sangue nelle feci.
2: Sangue nelle feci. La mammografia, comunque il screening per il tumore del seno e lo screening per il tumore del collo dell'utero, con gli intervalli e nelle fasce di età previste dal Servizio Sanitario Nazionale. Non serve farli più spesso o anticiparli o prolungarli cercando di essere più sicuri. Questa è la nostra ansia di controllo, ma quello che ci dicono i numeri, i dati, gli studi su grandi numeri di persone, ci dicono che aumentare questi controlli, anche di questi tumori che effettivamente possiamo curare meglio se diagnostichiamo precocemente, non dà un vantaggio sulla salute della persona.
1: Anzi, squilibra il rapporto fra pubblico e privato. Ora, guardate questo frammento da report e poi andiamo al professor Garattini.
4: Ivana Ciaramella è una dottoressa in pensione. Dopo aver scoperto alcuni melanomi e averli operati, a marzo chiama il CUP per fissare i controlli a cui deve necessariamente sottoporsi ogni 6 mesi.
5: Dovrei fare una visita dermatologica e un'ecografia. Se possibile via Antistio, il presidio di via Antistio.
6: No, purtroppo per Antistio non ho nessuna disponibilità al momento.
5: L'ultima volta sono stata al Sant'Eugenio perché non c'era disponibilità a via Antistio. Le devo fare ogni 6 mesi, quindi...
6: 21 febbraio 2026, però non è dermatologia oncologica?
5: Infatti, lo so.
6: 2026.
5: Senti, all'Largo dei Dominicis, che c'è sempre lo stesso specialista di via Antistio?
6: No, il dottore non ha proprio le agende aperte.
5: A giugno cercherò di farla...
7: Privatamente.
5: Privatamente.
1: Anzi, aggiungiamo anche i dati di Alice.
8: Allora, sì, qualche giorno fa, io vi porto sul sito del Post, qualche giorno fa l'Agenas ha pubblicato una classifica degli ospedali italiani rispetto alle liste d'attesa. Quindi dice che è normale aspettare più di 8 ore, questo secondo il protocollo, ma quello che ci ha stupito è che nei primi 2 posti di questa attesa di più di 8 ore ci sono 2 ospedali romani, quindi Tor Vergata e Sant'Andrea. Poi si scende Cagliari, Palermo, eccetera. Poi c'è anche una lista sulla destra degli abbandoni. Quindi è una lista che fa un po' impressione.
1: Cioè, quelli che se ne vanno.
8: Quelli che se ne vanno, che rinunciano. Quindi Palermo, l'ospedale Cervello di Palermo al 24,7. E poi sotto la seconda è a Napoli, il Dei Colli di Napoli, 23,1. Cioè di persone che vanno e poi decidono di andare via. Ora, brevemente, il problema che intasa tutto questo, forse lo ricordava prima il professor Garattini, è l'accesso improprio, cioè di persone che vanno al pronto soccorso per problemi che potrebbero essere gestiti dai medici di famiglia o dalle guardie mediche. Quindi questa mancanza del filtro intermedio, e due sono le soluzioni, uno sono le case di comunità di cui abbiamo parlato, ma delle 660 che dovevano essere realizzate secondo il PNRR solamente 46 sono complete, e inoltre c'è questa soluzione che forse possono commentare i nostri ospiti di questi OBI, osservazioni brevi intensive, dove i pazienti vengono tenuti d'occhio per 48 ore all'interno degli ospedali.
1: Che dice professor Garattini?
0: Il problema è che c'è un altro aspetto che normalmente non si mette in evidenza, e cioè negli esami che si fanno in laboratorio, io con un lungo chilometraggio ho assistito alla diminuzione dei valori di normalità.
1: Ah, sì.
0: Il colesterolo è sempre stato 240 mg per decilitro come valore normale.
1: Sì, ma quando ero ragazzino
0: per molti
1: io ero
0: decenni.
1: Così.
0: Poi quando sono venute le statine, è sceso a 220. Poi a 200, l'ultimo che ho visto come valore normale è meno di 180, cioè le analisi sono il frutto di quello che interessa all'industria, cioè se diminuisco i livelli di normalità prescrivo molti più farmaci, se metto che bisogna avere meno di 180 nessuno sfuggirà alla somministrazione di una statina.
1: Scusi professore,
0: così vale per la pressione arteriosa.
1: Però professore,
0: 140-90 oggi si dice no, meglio 120-70, la glicemia 100-105, si diceva una volta, beh, stai attento a quanto zucchero mangi, adesso si dice può essere un prediabete, se è un prediabete mi spavento e quindi voglio prendere dei farmaci. Cioè c'è tutta una strategia anche negli esami di laboratorio che mira ad aiutare il mercato. E d'altra parte sappiamo benissimo che il mercato della medicina è come tutti gli altri mercati. Non ci sono mercati che vogliono diminuire, tutti vogliono aumentare.
1: Però
0: l'unico modo per farlo diminuire è la prevenzione, perché la prevenzione è in conflitto di interessi con il mercato.
1: Roberta, però l'obiezione prova a fare io non posso credere che l'industria farmaceutica sia così più forte degli attori pubblici, cioè l'AIFA, i grandi medici, i grandi luminari, non posso credere che abbassino tutti questa asticella e ci costringano a medicalizzarci. Sono ingenuo io.
0: Fa comodo a tutti.
2: No, vabbè, su alcuni aspetti, per esempio, a parte questi casi del rischio cardiovascolare, in cui effettivamente negli ultimi anni ci sono stati molti studi che hanno dimostrato dei vantaggi dell'abbassamento di queste soglie. Poi, naturalmente, ogni studio andrebbe poi valutato. Però il tema del conflitto di interessi sicuramente c'è. E poi c'è un tema, tornando anche al tema della prevenzione, del diverso punto di vista. Le cose che ho scritto nel libro, cioè questi aspetti, sono anche un po' controintuitivi. Noi nel video abbiamo visto la signora ex medico in pensione, che deve fare i controlli dermatologici ogni 6 mesi per un melanoma. I suoi sono controlli importantissimi. Ma se noi pensiamo che dobbiamo fare tutti un controllo dermatologico tutti gli anni, anche se non abbiamo un particolare numero di nei, anche se non abbiamo familiarità per melanoma, è chiaro che chi deve poi fare dei controlli si troverà in difficoltà. Quindi c'è anche il singolo medico, il singolo specialista

0: generale, le fonti più diverse, pubblicità che ci ossessiona, trascuriamo quelli che sicuramente fanno bene alla salute pubblica, cioè i vaccini. Ora so che mi prenderò un sacco di insulti perché i movimenti, diciamo, antivaccinisti sono cresciuti molto, anche questo va detto. Roberta, guardate queste vecchie immagini sul vaccino della polio.
1: La grande vaccinazione nazionale contro la poliomielite è dunque virtualmente iniziata. Alla preziosa ma incerta e temporanea vaccinazione del vaccino Salk, che sottoponeva i bambini alla sgradevole necessità dell'iniezione e spesso tratteneva proprio per questo molti genitori dal vaccinare i propri figli, si sostituisce la più completa e duratura vaccinazione col vaccino Sebin. Due gocce in un cucchiaino d'acqua zuccherata, o quando si tratti di un lattante, due gocce lasciate cadere nella bocca del piccino con un contagocce di plastica. Per i più grandicelli, lo stesso professor Sebin ha ideato un sistema ancora più pratico e allettante, quello cioè di lasciar cadere le due gocce di vaccino sulle zollette di zucchero predisposte in un vassoio e di invitare i bambini a prenderne una e a mangiarsela. Circa 200 milioni di individui, per lo più in tenera età, sono stati vaccinati finora col vaccino Sebin, senza che si siano verificate conseguenze tali da metterne in dubbio l'assoluta innocuità.
0: Qui Roberta, è un paradosso, di nuovo prepariamoci agli insulti, però da un lato non abbiamo nessuna forma di sospettosità o scetticismo nei confronti di qualsiasi tipo di farmaco o di integratore, sui vaccini tutti.
2: Non solo, ma di trattamenti, perché adesso c'è anche la moda di trattamenti assurdi, le infusioni di vitamine, di minerali, le ossigeno-ozonoterapie, l'idrocolonterapia, qualunque cosa ci dia l'idea di far qualcosa per la longevità. C'è questa moda della longevity, no? Che è un grande business. Ecco, tutto questo non ci fa paura, anche quando non abbiamo prove di innocuità. Invece i vaccini ci fanno molta paura. In quel servizio c'è un errore che è importante sottolineare. Quei vaccini erano vaccini di Sebin, appunto, erano vaccini orali e diciamo, il testo dice senza nessun effetto indesiderato. Purtroppo quei vaccini avevano e hanno un rarissimo effetto indesiderato, perché sono a virus vivi e una volta ogni un milione potevano provocare effettivamente dei problemi molto gravi. Quelli che usiamo noi oggi non ce li hanno, però il voler negare quegli effetti, che come per ogni farmaco molto raramente possono capitare con i vaccini, crea poi sfiducia.
0: Questo è il punto, questo è il punto. In meno di un minuto, professor Garattini, questa sfiducia nei confronti dei vaccini, a suo avviso, da che nasce?
3: Intanto bisogna diffondere la cultura che non ci sono farmaci innocui. Quindi anche per i vaccini, qualsiasi farmaco, qualsiasi trattamento dà dei benefici, ma dà sempre degli effetti collaterali. Io c'ero negli anni della poliomielite e erano i pediatri che rifiutavano il trattamento perché avevano paura. Non dimentichiamoci che io ho potuto vedere in quegli anni il fatto che, mentre in Inghilterra per un paio d'anni si osservavano 30-40 bambini con poliomielite, da noi ne avevamo ancora 2500. Questo dice quanto sia importante una vaccinazione. La vaccinazione è uno dei rimedi migliori che abbiamo a disposizione.
0: Mi sembra non faccia una grinza, ovviamente, quello che ci ha detto il professor Garattini, che noi ringraziamo molto, era nei nostri studi milanesi. Roberta, vorrei aggiungere una cosa in 10 secondi?
2: Posso dire che i vaccini non sono soltanto quelli dei bambini, ma sono quelli degli adulti, degli anziani. Siamo ancora in tempo per vaccinarci per l'influenza, che quest'anno è particolarmente aggressiva. E anche Covid, vorrei ricordare che non è sparito, perché molti pensano che Covid non ci sia più. Se siete fragili, avete una certa età e la vaccinazione è raccomandata.
0: Roberta Villa, con prefazione di Silvio Garattini, ha scritto Cattiva prevenzione e i pericoli del consumismo sanitario, pubblicato da Chiare Lettere. Roberta, grazie davvero per essere venuta.
2: Grazie a voi,
0: studi.
2: Grazie mille dell'invito.
0: Alice, grazie a te. E a domani con Quante Storie.

0: Chiama ora 800 3800.
1: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
2: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 90 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
1: Prima che sia troppo tardi.
3: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il bagno doccia giusto. Scegli un vero esperto, il nuovo Neutromed bagno doccia Hydra Boost ialuronico. La sua formula tripla azione con acido ialuronico idrata la pelle per 24 ore ed è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili.
4: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Quando è festa! Quando è...
6: No!
5: Quando è...
7: Sì!
5: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
8: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
9: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
10: Hanno azzeccato la tattica.
9: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
10: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
9: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
10: Ecco come si vince da campioni.
9: Hotel Trivago.
11: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.

0: Questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate al titolo della puntata di oggi, il motore dell'universo nel lancio. Pochi minuti fa ho provato a usare l'espressione ciò che rende possibile tutto. Oggi parliamo di energia con un libro e partendo da un libro che secondo me, nonostante la complessità del tema, perché riguarda dal nostro corpo all'universo tutto davvero, è molto chiaro. Tra l'altro c'è un grande ripasso delle prime due leggi della termodinamica che poi guarda il professor Battiston, che è uno dei nostri maggiori fisici, ordinario di fisica applicata all'Università di Trento, è stato anche il direttore dell'ASI, cioè l'Agenzia Spaziale Italiana, giusto professore? Benvenuto.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio, al nostro ospite che ci sta seguendo.
0: Ora mando a nozze il professor Battiston perché una volta lessi che se in Italia uno non sa cosa ha scritto Tasso o un canto di non so che cosa, e tutti si stracciano le vesti e dicono vattene da questa stanza. Se, non sappia, se uno gli dice le leggi della termodinamica e dici no, nessuno batte ciglio, mentre in linea teorica sono molto più importanti quelle, giusto?
1: È il motivo per cui ho dedicato questo libro alle due leggi della termodinamica.
0: Esatto. Professore, le faccio una domanda iniziale complicatissima. Cos'è l'energia?
1: Il buon Feynman, grande fisico teorico, premio Nobel, diceva non sappiamo cos'è l'energia. Però sappiamo che si trasforma continuamente in una cosa più

0: piuttosto che in un'altra, sempre rimanendo energia. Quindi non è facile descriverla. Si fa molto prima a descrivere che cosa fa cambiando di forma. Naturalmente ricordandosi che quella che c'è rimane uguale.
1: Questo è importantissimo, spieghiamolo perché...
0: E come diciamo l'universo, quanta ne abbia, possiamo discuterne. C'è chi dice che è nata con zero energia, c'è chi dice che ce n'è una quantità finita, però quella che c'è è la stessa. E in tutti i processi, pensiamo alla questione quotidiana, qui siamo immersi nella luce, nel calore, le persone si muovono, hanno mangiato, digeriscono, tutte sono forme di energia chimica, elettrica, termica. Alla fine della trasmissione, quella che c'era è esattamente quella che avremo alla fine.
1: E questa è la prima legge.
0: È la prima legge.
1: Però la seconda che dice?
0: È ancora più bella, ma più profonda e più misteriosa, che l'energia nel tempo che passa può solo disordinarsi.
1: È l'entropia.
0: E che cosa vuol dire questo? Che di fatto passa da elettricità, forza, energia meccanica, cose ordinate in calore. Il calore è come l'energia disordinata, come se guardassi un formicaio da lontano. Non vedo i dettagli, so che sono degli animali, ma non vedo i dettagli. So che è energia, ma si è distribuita in modo infinitesimo in tutte le parti degli atomi, delle molecole, e quindi non la potrò più usare per far andare una macchina. E questo capita sempre. Quando io vado a fare un litro di gasolio, io non sto comprando... per 1,08 euro, togliamo le accise, circa 1 euro, 1 euro di energia. Non è vero, perché 2/3 va in calore e solamente 1/3 va nella macchina che mi sporta da una parte all'altra. Quindi è inevitabile tutto ciò che riguarda la trasformazione con dei motori termici, quelli che bruciano, fanno calore in 2/3 dei casi.
1: Questo è un libro ricchissimo perché parte da questi punti, ma poi tocca anche la nostra attualità, cioè il nostro bisogno come esseri umani, anche soltanto per muovere questa mano, di energia, ma per i paesi di alimentare le loro economie, l'energia che genera guerra, le fonti di energia e quindi il fabbisogno che generano il quadro geopolitico contemporaneo, e cioè tutto si tiene. Guardiamo che succedeva nel 1973.
2: In tutto il mondo gli uomini hanno cercato, con crescente frenesia, nel ventre della terra, i minerali e le energie per nutrire la più fantastica esplosione industriale e demografica di tutti i tempi. Il prodotto nazionale lordo è stato il mito della nostra epoca. Ogni anno la produzione aumenta, l'estrazione di materie prime si accelera sempre più, crescono i consumi e gli inquinamenti, la popolazione sale e aumentano di conseguenza le necessità di cibo e di altre materie prime. La nostra Terra, che galleggia nello spazio con il suo sottilissimo strato di biosfera, può accogliere uno sviluppo senza limiti, oppure le sue stesse dimensioni creano inevitabilmente un limite fisico allo sviluppo.
1: Ora, la voce sentivate e la scheda scritta era di Piero Angela, no? Che praticamente diceva la Terra ha dei limiti o possiamo crescere come quelle immagini facevano, preconizzavano, diciamo così. Siamo cresciuti tanto, ma proprio in ragione della seconda legge della termodinamica c'è un problema di gestione dell'entropia. Non a caso, professore, guardate immagini della settimana scorsa, cioè quello che è successo in Asia, cose banali, gli effetti del cambiamento climatico, generato da cosa, professore?
0: Il sole manda sulla Terra una quantità enorme di energia, tanto per avere idee chiare, 10.000 volte più energia di quella che noi come umanità nel suo insieme consumiamo, per lo più di fossile, ma un decimillesimo. Quindi il nostro problema, il problema della Terra, è rimandare indietro l'energia del sole rimbalzandola verso il cosmo, scaldandosi il giusto e rimbalzandocela via. E la Terra, se non avesse l'atmosfera... avrebbe una temperatura media di 15 gradi sotto zero. L'atmosfera fa un cappotto,
1: esatto,
0: che ce la porta a mediamente negli ultimi 10.000 anni a 15 gradi sopra zero. Negli ultimi 200 anni questa meraviglia...
1: Cioè l'era industriale.
0: L'era industriale, dal signor James Watt in poi, è stata un'esplosione di crescita di un fattore 10 nella popolazione, nei consumi, nel benessere, nella bellezza di tantissime cose. Però c'è un piccolo dettaglio. Per bruciare, abbiamo solo sempre bruciato, mettiamo un po' di CO2 nell'aria. Quanta? Una parte per 10.000 in più di quella che c'è nell'aria, che è circa 3 parti per 10.000. È come mettessi una piccola copertina. che sposta leggermente la temperatura della Terra, un equilibrio

0: un pochino più alto. Quanto più alto? Siamo arrivati a 1.6-1.7 gradi. Sembra poco, la Terra ha avuto degli estremi anche molto più alti o molto più bassi.
1: Ma le noi conseguenze sono queste.
0: Ci siamo abituati a vivere nelle zone temperate, costruendo case, strade, ponti, dighe, agricoltura, dove si stava bene. Non possiamo spostarli verso il nord di qualche grado. E quindi vuol dire che dove abbiamo fatto gli investimenti per migliaia di anni, adesso la vita diventa diversa, talvolta insostenibile.
1: Quello che ha appena detto il professor Battiston trova purtroppo conferme quotidiane. D'altra parte ne parliamo tanto in questa trasmissione, in Gheo ancora di più, ma insomma è venuto la settimana scorsa Stefano Mancuso e abbiamo insistito molto anche sulla nostra miopia, l'incapacità poi di cambiare veramente. E quello che succede poi alle grandi fonti di acqua dolce, soprattutto nell'Artico e nell'Antartico, ha delle conseguenze su tutto il pianeta e sulla nostra vita. Guardate queste immagini.
2: L'Artico è il luogo sentinella dei cambiamenti climatici e la regione che si sta scaldando più velocemente del pianeta. Siamo andati alle isole Svalbard, a Ny-Ålesund, in territorio norvegese, al 79° parallelo, il luogo abitato più a nord del pianeta. È sede di una cittadella scientifica con le stazioni di ricerca di 11 diversi paesi. Le principali reazioni a catena in azione in Artico rendono questa fragile regione non solo la prima vittima del cambiamento climatico, ma addirittura un acceleratore del riscaldamento globale stesso.
3: Ecco perché oggi l'Artico si riscalda più velocemente che in passato, perché sta cambiando colore. Al posto del bianco del ghiaccio, oggi c'è il blu del mare.
1: Perché acceleratore, professore?
0: Perché quando si tratta di cambiare le condizioni di un equilibrio, anche di poco, noi non sappiamo dove andiamo a finire. Sono tanti parametri collegati. Piccolissimo cambiamento di CO2 sta facendo sciogliere il ghiaccio, che riflette di meno la luce rispetto all'acqua e quindi la Terra ne assorbe di più. E tutte queste cose a catena stanno facendo una crescita più veloce del previsto in alcuni casi. Li chiamano anche tipping point, momenti di cambiamento. La foresta equatoriale amazzonica riceve molta meno acqua, piove molto di meno. Se per caso mi va in crisi quella foresta, che è una delle più grandi di tutto quanto i continenti, hai voglia quanto velocemente cambierà il clima. Se per caso comincia a sciogliersi al nord, abbiamo la possibilità di far passare le navi, no, nel passaggio a nord-ovest. Ma se si scioglie il sud, che sono chilometri di ghiaccio, i mari si alzano di decine di metri. Ed è una cosa irreversibile. Se si fermasse la corrente del Golfo che dal Messico riscalda, lambisce l'Africa e l'Inghilterra e l'Irlanda, cambierebbero il clima in modo sostanziale. Questi cambiamenti sono acceleratori, tipping point, cose che hanno messo migliaia o centinaia di migliaia di anni per formarsi e noi stiamo cambiando in poche decine d'anni.
1: Professore, riprendo tre passaggi dei suoi interventi. Prima diceva, noi abbiamo principalmente bruciato. Il sole ci dà una quantità di energia potenzialmente sterminata.
0: Sterminata.
1: No? Dobbiamo investire, questo è un grande elogio, anche un grande elogio delle rinnovabili, lo dico con cautela, ma credo di poterlo affermare.
0: Assolutamente.
1: C'è un problema, un paradosso, le terre rare. Le terre rare sono quelle sostanze che ci servono spesso per strumenti che ci permettono di usare l'energia rinnovabile. Però l'estrazione delle terre rare è molto invasiva. Non a caso la fanno in Cina, dove, nonostante i grandissimi progressi, hanno meno preoccupazioni ambientali di noi. Guardiamo queste immagini e tocchiamo questo punto che è decisivo.
4: Groenlandia, un territorio remoto ricoperto quasi interamente da ghiacci eterni, ma strategico, di cui leggiamo ormai sempre più spesso perché al centro di molteplici interessi delle grandi potenze. L'apertura delle rotte artiche, come il passaggio a nord-ovest, ha ridotto i tempi di navigazione tra Europa e Asia del 30%. Il riscaldamento climatico potrebbe mantenerlo navigabile per periodi sempre più lunghi e ci sono paesi interessati a sfruttarlo per rotte commerciali, ma anche turistiche. Inoltre, la calotta glaciale nasconde 25 dei 34 minerali considerati critici dall'Unione Europea, tra cui uranio, terre rare e metalli per batterie. La fusione dei ghiacci renderebbe quelle risorse

0: risorse più raggiungibili, spostando i monopoli attuali.
1: Come usciamo dal paradosso?
2: Dobbiamo fare attenzione nel separare l'inquinamento, principalmente legato anche allo sfruttamento delle miniere, del sottosuolo, delle risorse, che avvelena fiumi, aria, può fare anche morire di malattie, e l'inserimento della CO2 nell'aria, che è un gas normalissimo, semplicemente cambia la temperatura. Qui abbiamo due problemi, sono collegati, ma è un po' scegliere fra morire di una malattia o di un'altra, o di tutti e due assieme. Bisogna fare delle priorità. Per poter fare il cambiamento delle rinnovabili non occorrono tutte queste terre rare, quelle sono su per i computer, per i telefonini, per alcuni aspetti specifici. Occorrono quantità importanti di rame, di alluminio, di silicio, che sono cose più abbondanti, talvolta anche non abbondantissime, ma sono un tema diverso. Quindi separiamo lo sfruttamento minerario di materie per l'elettronica, per le telecomunicazioni, da quello che ci serve per fare campi molto grandi di fotovoltaico, che serve veramente dal punto di vista delle materie molto poco, o l'eolico, in cui c'è un po' di materie rare nelle parti magnetiche, ma tutto sommato stiamo parlando di materiali abbastanza tradizionali. Sono due problemi diversi. Certamente, quando pensiamo alla transizione energetica, dobbiamo immaginarci una ricostruzione di migliaia, milioni di chilometri di cavi, di rame, di interconnessioni, di batterie, di sistemi di stoccaggio. È un'industria enorme che si sta muovendo. Però ricordiamoci che la COP21, siamo arrivati alla COP30 adesso, la COP21, quella di Parigi, che disse che siamo, l'uomo è responsabile in modo indiscutibile dell'impronta climatica sul carbone, è del 2015, 10 anni fa, ieri. Cioè l'umanità ieri si è accorta in modo consistente che c'è un grosso problema. Oggi è successo di tutto fra ieri e oggi, però fra 10 anni fa e oggi, però sostanzialmente ci siamo svegliati un po' tardi. E quindi vuol dire questo, che le tecnologie che ci permetteranno di guardare verso il futuro, alcune potenziali promesse rivoluzionarie devono ancora arrivare. Non pensiamo solo al fatto che si parla tanto di energia per i sistemi dell'intelligenza artificiale che potrebbero spostare alcuni equilibri. Stiamo anche inventando le batterie al sale e non più al litio. Stiamo anche inventando accumulatori termodinamici che costano molto poco. Stiamo anche cambiando le tecnologie. L'industria non ha avuto ancora il tempo di esprimere la sua capacità, perché la decisione globale, poi l'America è uscita, è entrata un paio di volte, è solo di 10 anni fa.
1: C'è un capitolo molto denso che riguarda le guerre per l'energia. In fondo la consapevolezza di noi in Occidente nasce con il Kippur 73 e arriva oggi alla guerra russo-ucraina. Vediamo prima le immagini del 74.
3: La domenica senza automobili, le case un po' meno riscaldate, la benzina più cara. Con queste esperienze personali e dirette, il problema del petrolio è entrato lo scorso inverno nella vita di ogni famiglia italiana. I paesi produttori di petrolio avevano deciso di aumentare il prezzo del greggio, diminuendo anche le quantità messe in vendita. Di colpo, la maggioranza dell'opinione pubblica comprese l'enorme importanza del petrolio nella società contemporanea. Infatti è il petrolio che fa funzionare migliaia di industrie. Ed è dal petrolio che si estraggono un'infinità di prodotti, dalle fibre sintetiche alle materie plastiche, fino ai medicinali. I paesi che possiedono grandi giacimenti di petrolio, perciò, hanno acquistato una crescente importanza, anche se per molti decenni i vantaggi maggiori sono stati accumulati dalle gigantesche compagnie straniere specializzate nell'estrazione, nella raffinazione e nella vendita di vari prodotti ricavati dal petrolio.
1: Certo, professore, sono passati più di 50 anni e i petrostati restano i più prosperi,
2: Sì, ma gli impianti fotovoltaici più grandi del mondo chi li sta costruendo?
1: Loro?
2: L'Arabia Saudita. Cioè, allora hanno capito perfettamente, tanto hanno il sole, hanno gli spazi del deserto, quindi giocano anche facile, ma allora hanno capito perfettamente che quella roba che hanno sotto sta finendo, non tanto in quantità, ma da un punto di vista concettuale. Costa molto di più rispetto al solare o all'eolico. Il solare è crollato di un fattore 10 in 12 anni. Non costa più praticamente niente. Quindi loro hanno capito perfettamente che sta cambiando il vento e stanno ricoprendo le loro superfici esposte al sole di fotovoltaico. Hanno gli impianti più grandi del mondo e continuano a venderci il petrolio.
1: Diceva poco fa il professor Battiston, dicevamo, che in questo libro si parla anche della

0: attualità, in buona sostanza, perché la guerra russo-ucraina è anche, crediamo, una guerra che, se non causata o provocata, perché è più una questione lì identitaria, tradizionale, di lettura della storia, ma ha conseguenze enormi sulla gestione dell'energia. Guardiamolo.
1: Con la promessa di punire Putin per la sua guerra, l'Unione Europea ha sanzionato il gas che ci mandava attraverso i gasdotti. Intanto, lontano dai riflettori, gli stati europei hanno continuato a comprare gas russo attraverso le navi.
2: È una nave a GNL, viene dal porto di Sabetta, in Russia. Ora sta scaricando il gas. È una delle tante che sono arrivate a Bilbao negli ultimi anni. Possiamo comprarlo, non ci sono sanzioni. E quando arriva qui diventa gas spagnolo. Quindi lo ripuliamo prima di esportarlo.
1: Quindi quando in Italia importiamo gas dalla Spagna?
2: Potrebbe essere gas russo. Non c'è tracciabilità. Una percentuale enorme del gas che importiamo viene riesportato e non sappiamo quanto di quello sia russo.
1: Però ci hanno detto che costruendo i rigassificatori ci saremmo liberati del gas russo.
2: Nemmeno per sogno. Le navi dalla Russia sono aumentate negli ultimi anni. Bilbao è diventata una delle porte di ingresso del gas russo in Europa.
0: Qui, professore, quando in redazione abbiamo visto questo filmato abbiamo cominciato a discutere, perché io ho provato a dire: guarda, l'Europa ha fatto grandi sforzi per evitare di acquistare gas dalla Russia, sono stato contestato, ora non so lei come la penserà. Volevo accompagnare questa riflessione però con questo articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa, la decisione europea, perché è la decima volta che la leggo questa notizia, diciamo la verità, professore, raggiunto l'accordo sullo stop al gas di Mosca, però avevo trovato io un articolo, un grafico da un sito americano, secondo me molto ben fatto, informazione, si chiama Semaphore, su esportazione russa di idrocarburi per destinazioni. Qui si vedono le curve, quei colori, diciamo arancionastro e verde, sono la Cina e l'India, che dal 2019 al 2025 importano molto più gas e petrolio dalla Russia. Noi siamo gli azzurrini, continuiamo, ma abbiamo molto diminuito, professore.
3: Ma la domanda infatti è: quale gas russo hanno smesso di comprare? Perché questo attivista ci dice che non si può distinguere su una nave che trasporta gas e che ci arriva dalla Spagna se è un gas russo oppure no. E questo è il grosso, la denuncia di Presa Diretta è impressionante, perché non sappiamo distinguerlo. Qui si parla dei gasdotti che sono controllabili, ma il resto, di quello dovremmo parlare.
0: E che dobbiamo fare però, professore?
3: Allora, siamo passati durante la fase del petrolio, del gas, degli idrocarburi, per una storia, una parte della storia dell'umanità in cui gli stati si legavano con gli idrocarburi, con i gasdotti, sì, con i petrodotti, uno all'altro in modo indiscutibile, perché una volta che uno costruisce delle, certo, autostrade per trasportare, si lega per sempre. Guardiamo la Germania con la Russia, oppure il Nord Stream o il South Stream, sono cose immense che decidono oggi come dovrai stare per i prossimi 100 anni in rapporti con un dato paese, cioè ti leghi spesso con vassallaggi, con possibilità di ricatto. Ora, qual è un'energia che tutti hanno? È il sole, e dove non c'è il sole c'è il vento. Ma ci immaginiamo un mondo in cui non ci sono più i gasdotti, o le navi gasiere, o il trasporto del petrolio, e tutti si fanno l'energia a casa propria? È un mondo che non è mai esistito, perché prima c'era il carbone, prima del carbone c'erano delle altre cose. Adesso abbiamo la possibilità perché i costi lo permettono.
0: Domanda: qual è il posto dell'energia nucleare? Guardiamo questa immagine e si vedrà Enrico Fermi e poi ne discutiamo.
4: Questo era 20 anni fa, il campo sportivo della Columbia University di Chicago. Sotto la tribuna dello stadio alcuni scienziati, diretti dall'italiano Enrico Fermi, utilizzavano per i loro esperimenti una palestra coperta nella quale troneggiava una strana catasta a forma di cubo. Era il 2 dicembre 1942. Fermi e gli altri lavoravano intorno ad alcuni strumenti, mentre uno di loro, Will, manovrava una sbarra estraendola a poco dalla catasta. Alle 15:20 Fermi ordinò a Will di estrarre la sbarra di altri 15 centimetri, poi di altri due. Il ticchettio dei contatori cominciò a salire di intensità. Alle 15:25, dopo aver fatto alcuni calcoli, il volto del grande fisico italiano si illuminò. «Ci siamo riusciti», disse ai suoi collaboratori. «Questa pila atomica è la prima batteria a uranio che si alimenta da sé. Era nata l'era atomica».
3: Grande Fermi.
0: Bravo. Professore, ma scommettiamo ancora sul nucleare?
3: Il nucleare non ha niente di sbagliato, è certamente un concentrato di energia pazzesca. Si

0: Mi dite, andiamo nello spazio nucleare, oppure una grande nave che trasporta il cargo, vada benissimo un piccolo reattore, perché ha la possibilità, in volumi limitati, di dare un'energia immensa. Però se lo pensiamo per una popolazione, dobbiamo fare due conti. Quanto costa? Oggi il nucleare costa tanto, ma non tanto per la produzione quando è tutto pronto, ma per costruire la centrale. In Francia hanno moltiplicato per 3 i costi, i tempi, e sono insostenibili, e per togliersi di mezzo la manutenzione e poi i residui delle reazioni nucleari, le scorie nucleari. Questo rende il costo oggi sul mercato più alto, nettamente più alto di tutto il resto. Allora, in Italia ci sono due domande. Uno, perché ora, quando 50 anni fa, per vari motivi non si fece? La Francia lo fece, la Germania l'ha fatto, la Spagna l'ha fatto, noi siamo partiti e siamo fermati e adesso forse ripartiamo. Domanda, non c'è un problema ideologico? Diteci quanto costa. E poi, perché si parla dei piccoli reattori? Se c'è una cosa che costa poco nell'energia è quando ne fai tanta. Se ne fai poca e tanti piccoli reattori è più complicato da gestire, fermo restando che oggi non li abbiamo ancora a disposizione. Quindi giochiamo a carte scoperte. Una base di nucleare in un paese moderno al 10% ce l'hanno in vari paesi, anche gli Stati Uniti. I tedeschi hanno deciso di portarla a zero, la Cina a portarla al 15%. Quindi non è che sia una cosa impossibile, ma deve essere chiaro quanto costa, chi la fa, chi la gestisce, in un paese che non ce l'ha per nulla.
1: Difesa, anzi, elogio delle rinnovabili, il professor Battiston, ma anche il mio, peraltro, sommessamente Alice.
2: Esatto, questo elogio delle rinnovabili però si scontra con dei dati che ci hanno un po' fatto riflettere, perché sono nel sito di Legambiente. La scorsa settimana si è svolto a Roma il forum Quale Energia, organizzato da Kyoto Club e Legambiente, e il bilancio dei primi 10 mesi del 2025 rispetto ai primi 10 mesi del 2024 è un pochino negativo, nel senso che, per darvi dei macro dati, ci sono il 27% in meno di impianti realizzati. Poi abbiamo anche la potenza installata del 10,6 in meno, la produzione di energia è calata del -2,5. Quindi un dato piuttosto negativo, che però un freno, però allo stesso tempo si sono fatte delle proposte alla politica, perché si chiede di semplificare gli iter autorizzativi per favorire le comunità energetiche rinnovabili, di investire sui sistemi di accumulo, anche perché non dobbiamo dimenticare che il 42,4% del fabbisogno elettrico nazionale si regge proprio sulle energie rinnovabili.
1: Complessivo, professore.
2: Complessivo.
0: Certo, abbiamo una parte idroelettrica molto importante, ma la parte, diciamo, solare e fotovoltaica sta aumentando allegramente, non ai ritmi della Cina, ma certamente...
1: Ma perché l'abbiamo sussidiato? Perché oramai
0: all'inizio sì, ora non più, ora è mercato, ora è puro mercato. Naturalmente, qual è il problema qui? Non possiamo dire che il problema climatico è una moda, come si sta dicendo in giro, magari anche oltreoceano. È un problema vero, le leggi della termodinamica non cambiano.
1: Esatto.
0: La moda, l'alto e basso, è la modalità in cui la politica e la società si adatta alle opportunità e alle difficoltà collegate a un cambiamento sistemico sostanziale. È molto facile arretrare e fermarsi sui privilegi già avuti, dagli investimenti già fatti. Se non si guarda avanti, il costo che noi paghiamo nella inattività è formidabile. Quindi in questo momento, per motivi storici, interni all'Italia, mondiali e quant'altro, questo tipo di discorsi sono poco di moda. E io dico, e chi se ne importa? Il problema permane. Domani torneranno prepotentemente di moda. E qual è il nostro, perché la moda non è importante in questo caso, qual è il nostro alleato sostanziale? Si chiama economia. A livello globale, l'economia sta spostandosi verso il rinnovabile, è fuori discussione, localmente. Però
1: è convinto di questo?
0: Non ci sono
1: continue proteste anche in sede europea?
0: Ma le proteste sono perché, cambiando l'industria dal motore a termico al motore elettrico che ce lo portano dalla Cina, nascono problemi sociali importantissimi che obbligano alcuni sistemi a rimanere indietro rispetto agli altri. Però pensiamo anche in un altro modo, se noi fossimo stati, o se siamo, e lo siamo in alcuni casi, davanti alla truppa che guida il processo della transizione, potremmo venderlo agli altri. Abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di elementi industriali che portino l'energia in un certo modo.
1: Però questa transizione è socialmente complicata.
0: nessuno può affermare che sia una strada in discesa, è necessaria, ma avremo oscillazioni alti e bassi fino alla fine.
1: Professore, 30 secondi, mi dice qualcosa sul geotermico?
0: Il geotermico, la terra dentro, ha una quantità di energia smisurata, ma tirarla fuori è faticoso e complicato. L'abbiamo inventato in Italia all'inizio del secolo, è rimasto al 2%.
1: Ma perché non riusciamo, perché costa troppo?
0: È complicato, non sono un esperto in questo settore, ma i tubi che vanno in profondità vengono attaccati dai processi di corrosione, non tutti i territori funzionano allo stesso modo. Voglio dire, il mercato ha deciso che quella roba lì è troppo complicata e costosa, non è che l'ho detto io, è un fatto che ci si è provati, siamo stati antisignani, anticipatori, ma siamo rimasti al 1%.
1: Come avrete capito, in Energia, che è il titolo del saggio che ha scritto Roberto Battiston, una storia di creazione e distruzione, pubblicato da Raffaello Cortina, si parla di tutto, perché l'energia è tutto, dal cosmo al nostro corpo, a tutto quello che abbiamo mostrato in questa trasmissione. Professore, grazie davvero per essere venuto nei nostri studi.
0: Grazie a voi.
1: Abbiamo imparato, credo, un sacco di cose, e se ne imparano tante se solo si legge. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E a domani con Quante Storie.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Bontà o salute?
7: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
8: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.

0: Oggi a Passate Presente parliamo di Freya Stark, una viaggiatrice, avventuriera, tutto, ma anche spia. Prima però vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: Novembre 1927. Si imbarca a Trieste da sola su un piroscafo diretta a Beirut, coronando per la prima volta quel sogno coltivato fin da bambina di raggiungere il Medio Oriente. 25 marzo 1935. Viene emesso l'ordine da parte dei servizi segreti italiani di inserire Freya Stark in un elenco di agenti inglesi accertati o sospetti di spionaggio militare. Settembre 1939. Alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Ministero dell'Informazione britannico invia Freya nello Yemen per contrastare la propaganda del regime fascista indirizzata agli sceicchi locali.
0: Di Freya Stark parliamo col professor Mauro Canali, con Carla Oppo e Ludovica Valentino. Professore, è un'eroina inglese, in Inghilterra è notizia, la cerba, però è italiana in realtà, in qualche modo.
2: Sì, lei è vissuta fondamentalmente in Italia per un lunghissimo
0: Perché?
2: Periodo. Beh, lei venne in Italia con la madre e lei era una ragazzina, aveva avuto una decina d'anni. E poi rimase per un lungo periodo perché la madre mise radici in Italia. Prima
0: in
2: Piemonte.
0: È sepolta in Italia.
2: È anche sepolta ad Asolo, vicino
0: quindi,
2: alla tomba della
0: quindi
2: Duce.
0: Quindi la possiamo considerare eroina, avventuriera e anche spia, però italiana, che fa parte in qualche modo anche della nostra storia. Ma entriamo nel primo capitolo di questa storia vedendo da dove veniva questa sua attrazione per il Medio Oriente sotto la guida di Gregorio Staglianò.
3: Chissà, forse non è stato un caso che l'intensificarsi dei viaggi di esplorazione abbia coinciso con la nascita dei primi impetuosi sviluppi del movimento d'emancipazione delle donne. Donne ribelli che hanno affrontato difficoltà, pregiudizi, ostacoli e solitudini pur di vivere il loro desiderio di libertà e di ricerca della propria identità, così potente da superare spesso il timore di viaggiare anche da sole in paesi talvolta inospitali e pericolosi. Queste prime viaggiatrici, per lo più europee, che vivono le loro esperienze tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, sono delle vere e proprie esploratrici. Sono quasi sempre colte e ricche, esponenti spesso di un'alta borghesia sicura di sé e in forte ascesa, naturalmente condizionate dalla cultura europocentrica e colonialista a cui appartengono. Fra le donne esploratrici e viaggiatrici con questa sensibilità c'è l'inglese Freya Stark, scrittrice, fotografa, cartografa, innamorata fin da bambina del magico Medio Oriente, che allora, nel periodo tra le due guerre e alla fine dell'età coloniale, è teatro di grandi stravolgimenti geopolitici, favoriti dall'ascesa di un forte nazionalismo arabo.
1: Le nuove rotte verso l'Oriente attraggono non solo politici, diplomatici, militari o commercianti, ma anche archeologi, artisti, scrittori e avventurieri. Tra questi ci sono alcune donne viaggiatrici spinte dal desiderio di misurarsi con popoli e costumi estranei ai propri. Qualcuna di loro ci lascia anche diari di viaggio, fotografie, nuove mappe e testi scientifici. Freya Stark è tra queste. Armata di una Leica e di un taccuino per appunti, si spinge lontano dai propri confini e si ritrova scrittrice. Se a qualcuno venisse concessa una sola finestra da cui guardare il mondo orientale che cambia, essa, secondo me, dovrebbe dare sul traffico stradale. Le steppe dell'Asia di Borodin mostrano in musica la magia dei viaggi primitivi, la pista polverosa ed erbosa delle carovane. I cammelli procedono vacillando da un orizzonte all'altro con un lieve rumore metallico di padelle ed altri utensili appesi, pronti per l'uso alle corde che legano le balle di mercanzia. Tali lunghe carovane le ho viste in Persia, nel Belucistan e nel sud dell'Arabia. Nell'Oriente più prossimo è arrivata la strada battuta a spazzare la carovana in frammenti più brevi, imbrancati di notte dietro i camion parcheggiati in luoghi polverosi e squallidi che il viaggiatore distratto non conosce più. Tra il 1915 e il 1920 la struttura geopolitica del Medio Oriente cambia radicalmente a causa del dissolvimento dell'Impero Ottomano, uscito sconfitto dalla Grande Guerra, mentre cresce il movimento nazionalista arabo. Una situazione che favorisce l'egemonia sulle vecchie province ottomane da parte delle due potenze occidentali vittoriose, Gran Bretagna e Francia, che attraverso il controllo della Società delle Nazioni e grazie a trattati stipulati precedentemente in gran segreto, si accordano sulla spartizione dei territori e delle sfere di influenza. Gli inglesi, che controllano già l'Egitto e il canale di Suez, estendono la loro sorveglianza attraverso mandati e protettorati a molti territori del Medio Oriente, come Palestina, Giordania, Arabia Saudita e Iraq, a guardia dei loro traffici e dello sfruttamento dei ricchi pozzi petroliferi. La politica della Francia, a cui la Società delle Nazioni ha affidato il mandato sulla Grande Siria, costituita dagli attuali territori di Siria e Libano, si ispira ad una visione colonialistica più tradizionale. Essa mira un controllo del paese arabo più diretto e centralizzato, che favorisce tuttavia un clima di cronica conflittualità.
0: Mi scusi, professor Canali, vorrei prima chiedere a Carla Oppo che tipo di viaggiatrici c'erano prima di Freya?
4: Erano avventuriere. Prima di Freya Stark altre esploratrici hanno sfidato il mondo da sole. È il caso, ad esempio, di Isabella Eberhardt, svizzera anticonformista, classe 1877. Viaggia in solitaria in Nord Africa in anni di tensione coloniale, si converte alla religione islamica, stringe intensi rapporti con la popolazione.

0: locale e per muoversi liberamente talvolta assume l'identità maschile di un cavaliere arabo. Muore però giovane nel 1904, a 27 anni, per una vittima di un'inondazione in Algeria. Ecco, invece Freya Stark, grazie alla sua lunga vita da centenaria, avrà uno sguardo largo sul Novecento, avrà la possibilità di osservare il mondo in trasformazione, di cogliere l'evoluzione di luoghi e culture e di riportare poi nei suoi scritti questi cambiamenti.
1: Sì, sono d'accordo che la generazione a cavallo poi dell'Ottocento e del Novecento è una generazione di donne che vengono soprattutto dal nord Europa e appartenenti in genere a una borghesia in ascesa, dinamica, aggressiva, che vuole imporsi, e soprattutto in quei paesi che hanno avuto un dominio, diciamo, di tipo, hanno avuto un impero fondamentalmente.
2: Quindi, se lei dovesse dirne un'altra famosissima oltre Freya Stark, a parte quelle citate da Carla Oppo, chi individuerebbe?
1: Beh, è immediata Gertrude Bell, inglese.
2: E che differenza c'è fra le due?
1: Beh, intanto lei appartiene a un decennio, certo, 15 anni prima della Freya Stark, ma soprattutto è anche una politica raffinata. Lei è il braccio destro di Churchill per tutte le questioni medio orientali, fino a quando Churchill è ministro delle colonie.
2: Bravissimo, ha citato la parola chiave, che è quella del Medio Oriente, perché nel periodo in cui si muove Freya Stark è quello a ridosso del quale l'Inghilterra diventa padrona di fatto del Medio Oriente.
1: C'è il problema del crollo dell'impero ottomano.
2: Certo.
1: E lì c'è da distribuire quelle terre, quelle che erano province dell'impero ottomano. E la Società delle Nazioni si impegna. Il discorso è che il fondatore Stati Uniti delle Società delle Nazioni si tira fuori per una serie di motivi.
2: E quindi rimane in mano un po' agli inglesi, un po'. In questa proprietà degli inglesi, Ludovica Valentina, si muovono le carovane, quelle che abbiamo visto nel filmato, e sono quelle che sono al centro di queste descrizioni di Freya.
3: Sì, trovo molto interessante e anche molto bella questa immagine delle merci trasportate tra lo spazio e il tempo su queste vie delle carovane. E quando Stark ci racconta di questi spostamenti, racconta molto di più di un mezzo di trasporto, ma piuttosto proprio di un pezzo di storia in movimento. Probabilmente quelli che erano i suoni, le immagini che lei osservava, ascoltava, erano i medesimi dei viaggiatori dell'Ottocento, degli esploratori medievali o addirittura dell'antichità. E questa immagine, tra l'altro, questi suoi appunti sono un po' un lascito, perché nel frattempo tutto sta cambiando, l'abbiamo visto nei filmati, le nuove strade, i camion rompono le rotte antiche che per secoli hanno collegato popoli e culture e lasciano spazio alla modernità.
1: E alla motorizzazione anche, nel senso che poi il deserto comincia a essere attraversato anche da veicoli e soprattutto c'è un discorso rispetto alla Gertrude Bell, come stavamo facendo, la Freya Stark che si muove in un momento in cui l'impero inglese sta subendo un declino molto forte. Cioè, è un paradosso. Escono vincitori inglesi dalla Prima Guerra Mondiale, ma quella guerra, per lo sforzo che c'è stato nel vincerla, determina l'inizio del loro. E Freya Stark vive questa esperienza.
2: E si sente nei suoi racconti, nelle sue memorie, c'è una percezione o è ancora una percezione legata ai tempi precedenti?
1: No, lei è molto sensibile, capisce, sì, questo, e ci lascia delle pagine molto interessanti, ad esempio nel suo viaggio nello Yemen. Capisce tutto l'aspetto tribale dello Yemen e capisce che altre potenze cominciano ad affacciarsi in quelle zone. E quindi lei vive in un certo senso schierata, ma vive questo declino inglese, lasciandoci queste pagine bellissime.
2: E vediamola sempre sotto la guida di Gregorio Salganò nel secondo capitolo della nostra puntata.
4: Freya Stark nasce a Parigi nel 1893, prima figlia di Robert e Flora, due artisti arrivati dall'Inghilterra per studiare pittura. L'infanzia è già segnata da continui spostamenti tra l'Inghilterra

0: l'Inghilterra e l'Italia, soprattutto Asolo, la cittadina che sceglierà come casa e dove tornare ogni volta dai suoi lunghi viaggi. Un peregrinare durato 60 anni tra i deserti e gli altipiani di tutto il Medio Oriente. La passione per quei luoghi inizia quando è ancora una bambina, fra le pagine delle fiabe orientali delle Mille e una Notte, che legge avidamente. La giovane Freya è un'appassionata lettrice, considera i libri una sorta d'ancora di salvezza, soprattutto quando a 13 anni è vittima di un brutto incidente accaduto nella fabbrica di tessuti a Dronero, vicino Torino, dove la madre Flora lavora. Un giorno Freya si avvicina troppo a un telaio in azione e i suoi lunghi capelli rimangono impigliati al macchinario, strappandole anche parte del cuoio capelluto. L'incidente la costringerà a indossare per tutta la vita dei cappelli a falde larghe o delle cuffiette per nascondere una cicatrice molto estesa. La convalescenza è lunga e difficile e Freya la trascorre leggendo moltissimo. La brutta esperienza vissuta fa emergere in Freya un carattere risoluto e tenace, senza il quale non avrebbe potuto affrontare la sua lunga vita avventurosa di viaggiatrice.
1: Viaggiare significa ignorare i fastidi esterni e lasciarsi andare interamente all'esperienza, fondersi con tutto quello che ci circonda, accettare ciò che ci succede e così, in questo modo, fare finalmente parte del paese che si attraversa. È questo il momento in cui si avverte che la ricompensa sta arrivando. È l'inverno del 1927. Freya Madeline Stark ha 34 anni quando decide di imbarcarsi a Trieste su un mercantile per compiere un viaggio che durerà 7 mesi attraverso il Libano, la Siria e la Transgiordania. Con lei, a condividere gran parte del viaggio, c'è la sua amica inglese Benicia Baddicom. Arrivate a Beirut, per Freya la dolente città francese che insegue la penultima moda parigina, si spostano nel piccolo centro di Brummana, a pochi chilometri dalla capitale, dove Freya si ferma 3 mesi per perfezionare l'arabo, prima di ripartire per Damasco. Percorre l'altipiano dello Jebel Druse, tra le popolazioni druse, che fino a pochi mesi prima avevano combattuto contro la dominazione francese. La Stark conosce bene una decina di lingue. Ha iniziato a studiare l'arabo nel 1921 con un frate cappuccino, conosciuto quando con la madre viveva a Ventimiglia. Negli anni in cui le potenze europee si spartiscono il Medio Oriente, l'arabo diventa la nuova lingua coloniale da imparare. A Londra, Freya si iscrive all'università studiando inizialmente storia per poi passare alla School of Oriental and African Studies a seguire i corsi di lingua persiana e araba. Nel 1926 muore improvvisamente, a causa di una setticemia per aborto, la sorella Vera. Il trauma spinge Freya e la madre Flora a lasciare Dronero per trasferirsi dall'amico Herbert Young, un noto paesaggista e fotografo inglese innamorato dell'Italia che vive ad Asolo da molti anni in una bellissima casa circondata da un grande parco che da lì a poco lascerà in eredità a Freya. Il dolore per la perdita della sorella e i rapporti difficili con la madre la inducono ad assecondare il suo istinto e a partire per l'Oriente. Ce la farà da sola? La realtà è che Freya Stark è una giovane donna colta, non ha legami ed è cresciuta con principi e modelli libertari, contagiata solo dalle letture di scrittori avventurosi come Charles Doughty, il quale alla fine dell'Ottocento aveva attraversato il deserto arabo fino a raggiungere la Mecca, camuffato da beduino.
2: Diciamolo subito, della sua vita sentimentale non si sa quasi niente, niente. Ed è questo che dà il suo carattere di viaggiare, studiare, vivere, avere un'enorme vitalità da sola. Qual è il suo progetto di vita?
3: Lei si innamora talmente di quel mondo arabo che ci vive praticamente. Lei comincia ad essere affascinata dalla letteratura e quindi io ritengo che molti dei suoi viaggi li facesse già con il retropensiero di scriverne nella maniera realistica con cui poi,
2: cioè,
3: ce li ha descritti.
2: Un aspirante scrittrice che viaggia per scrivere, Carla Hoppe, glielo devo fare questa domanda sul suo primo viaggio che tra l'altro le costò anche un arresto.

0: questo.
1: Sì, un viaggio intenso. Quando Freya Stark è in Siria nel 1927, il paese è sotto mandato francese. Le ribellioni della popolazione drusa avevano spinto i francesi a un severo controllo militare e nonostante il divieto di accesso nel territorio druso per gli stranieri, Freya Stark si avventura comunque tra montagne, villaggi, in compagnia di una guida drusa, appunto, e dell'amica Venisha Baricom. Le due vengono però fermate in territorio druso dalla polizia francese perché sospettate di essere spie e vengono trattenute 3 giorni. Grazie alla sua astuzia, Freya Stark non ottiene soltanto il rilascio, ma anche il permesso di proseguire il viaggio. Anzi, rifiuta anche auto e autista che la polizia le offre perché non vuole essere associata agli occupanti sgraditi alla popolazione. Così proseguono a dorso d'asino e grazie appunto alla lingua, alla conoscenza della lingua araba e alla presenza della guida drusa raccoglie importanti testimonianze. Una volta tornata in Europa scrive un articolo per una rivista inglese in cui critica la politica coloniale francese.
2: E lì c'era una questione di confini, nella divisione che fanno tra protettorati, mandati, francesi e inglesi più volte si scontrano, quindi un inglese che si presenta in quella zona, due inglesi anzi, accompagnati dal druso, teniamo conto che i drusi erano in quel momento la popolazione che si stava opponendo con le armi, era finita da poco la rivolta drusa contro i francesi. I francesi pensano giustamente che questa fosse un'inviata degli inglesi, come dire, a fomentare, eccetera, quindi l'arrestano. Però lei è già persona che si muove bene in queste situazioni. Io ricordo che lei ha partecipato anche alla Prima Guerra Mondiale, lei ha fatto la Croce Rossina sul fronte italiano, quindi questa libertà, ma questa anche, se vogliamo, audacia, nel muoversi, nell'affrontare, eccetera. Lei ce l'ha in questo viaggio e lo dimostra in questo viaggio, non preoccupandosi di andare, lo sapeva bene, di andare in una zona che pochi giorni prima era stata, diciamo, come dire, teatro di questa rivolta drusa, sanguinosissima tra l'altro, la repressione. Quindi non mi stupisce la reazione dei francesi che l'arrestano, ma anche il sangue freddo di Freya Stark.
0: Insomma. Però, professore, c'è una bella differenza fra che nell'arco di 10 anni, fra l'essere crocerossina nella Prima Guerra Mondiale, che è quel mondo descritto da Hemingway, e 10 anni dopo essere invece in quel mondo che è zeppo di spie. Allora, io le faccio una domanda brutale. Siccome alla fine della sua vita la regina madre, Elisabetta madre, le consegnò il massimo della decorazione inglese, fu o no, secondo lei, da storico, una spia?
2: Sì, secondo me lo fu. Fu un agente dell'intelligence service.
0: Beh, certo. Non è mica spia, non no, è un'accusa.
2: Si può usare una persona dal punto di vista dei servizi segreti in diversi modi.
0: Ma consapevole o inconsapevole?
2: Consapevolissima, anzi lei si offre.
0: E allora entriamo nel capitolo decisivo, che è quello dei suoi rapporti col fascismo, da controllata speciale, e è quello che ci porta a ciò di cui stavamo parlando, terzo capitolo che guardiamo, sempre guidati da Gregorio Staglianò.
3: Tra gennaio e marzo del 1935 Freya Stark percorre la leggendaria Via dell'Incenso, inoltrandosi nella vasta e remota zona dell'Hadramaut, la regione meridionale della penisola arabica. Freya è alla ricerca della città perduta di Shabwa. La zona, pur essendo sotto il protettorato britannico, è divisa tra tribù rivali in conflitto tra loro. Non è un viaggio facile, ma grazie alla conoscenza dei dialetti locali, alle sue capacità di tatto e diplomazia, riesce comunque a portarlo a termine. A marzo del 1935, con l'avvicinarsi della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Etiopia, i servizi segreti italiani cominciano a sorvegliare i suoi spostamenti e i suoi contatti in Medio Oriente, sospettata in quanto cittadina inglese, anche se residente da moltissimi anni in Italia. In effetti Freya, che sente fortemente il legame con la terra di origine, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale torna di nascosto in Inghilterra per offrire tutta la sua collaborazione al governo inglese nella guerra in atto contro le potenze dell'asse.
4: Qui ad Asolo dicono che lei ha fatto parte del servizio di spionaggio. È vero? No, questo è anche un mito. Ero nell'ufficio informazioni durante la guerra, ma per disseminare le informazioni, non per raccoglierle, per insomma fare convincere gli arabi che avevamo tutte le intenzioni e le speranze di vincere la guerra, ma non era un servizio di spionaggio.
5: Con l'avvento del fascismo, Freya Stark sviluppa subito una netta avversione per il regime e per Mussolini in particolare. Per questo, quando si annuncia imminente la guerra tra Italia e Inghilterra,

0: Londra, presso il Foreign Office. A partire dalla Prima Guerra Mondiale, gli alti comandi britannici hanno spesso arruolato, per i propri servizi di intelligence, scrittori giramondo e cosmopoliti, introdotti nei più diversi ambienti mondani. Freya conosce le lingue arabe e possiede una particolare attitudine ad entrare in empatia con le popolazioni locali. Grazie alle sue abilità, Freya può raggiungere Aden nello Yemen e iniziare il lavoro di propaganda antifascista. Deve persuadere gli arabi a sostenere lo sforzo bellico degli alleati e respingere allo stesso tempo le profferte che giungono copiose dal regime fascista. Pur consapevole dei rischi, Freya ha sempre preferito accompagnarsi nei suoi lunghi viaggi a drusi, arabi e beduini. Durante la guerra, come agente della intelligence inglese, prende contatti con i molti arabi che lottano contro i regimi fascisti, come l'Associazione Antifascista Musulmana dei Fratelli della Libertà al Cairo. Nelle vesti di collaboratore per il Foreign Office britannico, traduce in arabo i bollettini di guerra da diffondere tra le popolazioni locali. Organizza proiezioni di film e documentari di propaganda sul suo paese che mostra soprattutto alle donne negli harem. Durante la guerra viaggia anche in India e negli Stati Uniti, dove partecipa al dibattito sulla questione palestinese, dichiarandosi contraria al progetto di uno Stato ebraico, nel quale intravede il germe di un conflitto disastroso con le popolazioni arabe della Palestina. Il sultano yemenita Said Ali al-Attas al-Bedawi scrisse per lei, senza saperlo, il suo epitafio.
1: Questo è un certificato rilasciato alla signorina Freya Stark, inglese, viaggiatrice nell'Hadramaut, versata nelle leggi e guidata dalla religione, e inoltre di buona famiglia, nonché prima donna a viaggiare da sola dall'Inghilterra fino all'Hadramaut, maestra di sopportazioni e forza d'animo nel viaggiare e nell'affrontare terrori e pericoli. La ringraziamo calorosamente, molto calorosamente.
2: Mi scusi, professor Canali, ma devo una precisazione per gli ascoltatori e voglio fare una domanda a Ludovica Valentino. Gli ascoltatori, voi avete sentito lei che con la sua voce, in perfetto italiano, dice «non fui una spia», nel senso però che fu un agente, un agente tra l'altro antifascista e quindi agente anche per questa motivazione, adesso lo vedremo. Ludovica Valentino, fece propaganda per il Foreign Office, lei?
3: Assolutamente sì, lo fece e lo fece in una maniera straordinaria, secondo me, perché la grande differenza del suo lavoro fu che non lo fece a partire dalle ambasciate, ma lo fece col proiettore sotto il braccio attraverso i deserti. E, arrivò di fatto viaggiando tra campamenti e villaggi e soprattutto gli harem, ha dei bacini di popolazione che erano irraggiungibili, già soltanto per il fatto che erano luoghi tradizionalmente inaccessibili per gli ufficiali uomini, appunto. Lei arriva con queste bobine e parla ad un pubblico talvolta talmente inesperto e non abituato, per cui deve addirittura spiegare che non si tratta di finestre magiche che portano su nuovi mondi, ma appunto la sua capacità di entrare in contatto con la popolazione e questa sua competenza anche della lingua araba le permette di svolgere un lavoro straordinario che probabilmente fa dell'intelligence da parte sua diventa qualcosa di incredibile, di eccezionale proprio per il suo grado di empatia e di capacità anche di entrare in contatto con la popolazione.
4: Sì, sono d'accordo su quello che dice e aggiungo anche missioni pericolose, perché nei luoghi che lei frequenta, che raggiunge anche in una maniera avventurosa, trova gli italiani, trova una, ad esempio nel caso dello Yemen, trova una missione medica italiana che in realtà erano spie camuffate da medici, i quali segnalano immediatamente a Roma la presenza di una spia inglese che è venuta. Perché questa, come dire, contiguità con gli italiani?

0: Perché ricordiamoci, dall'altra parte dello stretto c'è il Corno d'Africa, ci stanno i territori occupati dagli italiani, l'Eritrea, eccetera. In un momento di conflitto, sono talmente vicini che le influenze sono fortissime su queste tribù, yemenite, per cui l'invio di Freya Stark risponde a questo scopo: contrastare la presenza dell'ideologia e soprattutto la propaganda fascista. Cosa che lei fa egregiamente. Il discorso degli harem è interessante, perché lei riesce a entrare come donna negli harem e comincia ad acquisire proprio anche una conoscenza più profonda della cultura araba, che poi traspare dai suoi lavori.
1: E che influenza anche forse il suo primo o secondo paese, la Gran Bretagna, primo paese, perché questo suo essere arabo, questo suo contatto col Foreign Office da mezza inglese e mezza araba, influenza il Foreign Office in che senso? Ha una parte in quel mutamento d'opinione della Gran Bretagna alla fine degli anni 30 riguardo proprio la questione della Costituzione dello Stato di Israele. Lei è una grande influenzatrice.
0: Sì, certamente, teniamo conto che nel 1939 c'era stato il White Paper,
1: Certo,
0: c'era
1: il
0: stato
1: Libro Bianco.
0: Chamberlain che aveva già rivisto gli impegni di Balfour e quindi in un certo senso cercava, anche perché i 3 anni che precedono il 1939 erano stati anni di rivolte palestinesi contro gli inglesi, contro l'occupazione inglese. Per cui gli inglesi erano andati incontro a certe esigenze dicendo appunto rivediamo quegli impegni in funzione più.
1: Perché era antisionista lei?
0: Lei fa capire che riesce a vedere già in anticipo
1: Quei problemi che
0: quei
1: verranno di
0: problemi che lo
1: scontro con...
0: Stato, poi la nascita dello Stato di Israele nel cuore
1: Chiarissimo.
0: della Palestina susciterà. Quindi non è, diciamo, un antisemita
1: No,
0: o
1: no.
0: è semplicemente, dice,
1: Non
0: signori.
1: antisionista come si dice oggi, antisionista come si era,
0: Esattamente, esattamente.
1: come molti ebrei erano
0: Anzi, ma
1: antisionisti.
0: lei fa molte dichiarazioni, i miei
1: Certo.
0: amici ebrei, eccetera, quindi lei
1: No, no, no.
0: capisce proprio politicamente che è un punto di frizione molto pericoloso e lo dirà andando in giro, andando anche negli Stati Uniti. Ma quello che è interessante è che gli inglesi capiscono l'importanza di questa donna, anche il suo coraggio, addirittura la spostano dallo Yemen, la portano in Egitto. La portano in Egitto a lavorare nelle retrovie nel momento in cui c'è Graziani a Sidi El Barrani, cioè nel momento in cui gli italiani, le truppe italiane in quel momento sono avanzate nel cuore dell'Egitto e si mormora che, come dire, entro breve entreranno al Cairo. Quindi lei nel cuore dell'Egitto e quindi al Cairo organizza questa fratellanza della libertà, organizza questa rete clandestina di
1: Cioè
0: egiziani.
1: cerca di portare degli italiani, anche soldati mandati lì a combattere nel fronte antifascista. Questo
0: Esattamente,
1: è in succo. Siccome mi sono
0: esattamente.
1: convinto che molta gran parte del nostro pubblico non la conosce, lo conosce

0: nostro paese, al momento che si avvicina lo scontro con l'Inghilterra, riscopre la sua anglicità, passa il confine e se ne torna in Inghilterra offrendosi come agente, offrendosi al Foreign Office come agente. Quindi in un certo senso per gli italiani è un tradimento. Tant'è che lei, attraversando, lascia la madre ad Asolo, esponendola alle ritorsioni del regime. Perché il regime arresta la madre e la interna. E intervengono queste amicizie, e qui torniamo alla parte italiana della famiglia Stark.
1: Altolocate, molto altolocate.
0: Molto altolocate, perché la sua attività di tessitura l'aveva messa in contatto con importanti famiglie aristocratiche veneziane, tra cui i Volpi di Misurata.
1: Chiarissimo. Allora, Freya Stark è in Inghilterra, è famosissima. Quindi voi avete a questo punto due scelte. O trasferirvi in Gran Bretagna, in un posto dove di Freya Stark si sa tutto, oppure leggere i tre libri di cui adesso ci dirà il professor Canali. Scegliete voi.
0: Ma io ho scelto un paio di suoi lavori che sono molto autobiografici, proprio perché non esistendo un'autobiografia. Uno è Effendi,
1: certo,
0: che è famoso, insomma.
1: Il libro più famoso.
0: E l'altro è Le porte dell'Arabia, dove ci porta nell'Arabia Saudita, ma insomma. E uno, l'unico che in inglese io ritengo possa essere letto anche piacevolmente, è questo della Fletcher Jeunesse, che è appunto una biografia di Freya Stark.
1: Molto bene, quindi scegliete o leggete questi tre libri, di cui uno in inglese, oppure vi dovete trasferire in Inghilterra e comunque dovete essere grati per questa puntata speciale al professor Mauro Canali, a Gregorio Staglianò, Carla Oppo, Ludovica Valentino. Prendete nota di questi tre libri unici mentre io mi preparo alle conclusioni.
2: Effendi, Freya Stark, Guanda 2004. Le porte dell'Arabia, Freya Stark, Guanda 2002. Passionate Nomad, The Life of Freya Stark, Jane Fletcher Jeunesse, Vintage Publishing 2012.
1: Mauro Canali ci ha detto che ebbe una vera passione per Freya Stark, Elisabetta Madre. Noi la chiamiamo Elisabetta Madre perché la regina d'Inghilterra è madre di Elisabetta II, e fu Elisabetta Madre che nel 1972 volle dare l'ordine dell'impero britannico a Freya Stark. Lei aveva una passione anche perché aveva vissuto tutta la vita di Freya Stark da lontano, ma l'aveva vissuto, ed ebbero in comune la madre di Elisabetta II e Freya di vivere molto a lungo. Ma vinse la madre, perché visse 102 anni, mentre Freya Stark ne visse, poverina, solo 100.

0: in occasione del 103° Arena Opera Festival, il nuovo grande spettacolo dell'Arena di Verona, La Traviata di Giuseppe Verdi. Un cast internazionale, 400 artisti sul palco, una scenografia grandiosa che celebra la Parigi della Belle Époque. Con la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, regia di Paul Carra. La grande opera all'Arena di Verona, giovedì alle 21:15 su Rai 3.
1: Quindi mi vuoi lasciare?
2: E io non sono più innamorata di te.
1: Riunione di famiglia in salotto. Ho un'idea. Ho preparato un fantastico viaggio attraverso i momenti chiave della famiglia Leroy, tutti insieme.
3: Il weekend non sta andando come volevi.
2: Quindi lei ti lascerà?
1: Perché non provi?

0: e a sostenermi ogni tanto.
1: Potremmo continuare a vivere insieme senza essere una coppia.
0: Lascia che ti dimostri che sono ancora l'uomo che ami, d'accordo?
1: Devi rimpiangere questo fine settimana. In qualche modo ha funzionato.
2: Per il ciclo Voilà le cinéma, la famiglia Leroy, venerdì alle 21:15, Rai 3.
3: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
4: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
5: Ho dimenticato lo struccante.
6: Ti presto la mia preferita.
5: Ah, la mia salvezza.
7: Con la mia micellare Biface Garnier rimuovo anche il trucco waterproof. Ma le mie storie restano con me. Da Garnier.
8: Quando gusto e leggerezza sono in perfetta armonia, vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti la leggerezza di cui hai bisogno, senza rinunciare a ciò che ti piace.
9: Che gioia!
10: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
11: Da sognare un mondo di energia pulita a realizzarlo partendo dall'acqua, dal sole e dal vento. Scegli l'azzurro. Insieme costruiamo il futuro energetico di tutta l'Italia. A2A Life Company.
12: Io sento ovattato.
13: Devo sempre farmi ripetere le cose.
14: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
15: Mi manca un po' la relazione con le persone.
16: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: È un'altra cosa.
17: Mamma mia.
18: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
19: Accendi Swift Hybrid. Non rinunciare a nulla. Alza il volume delle emozioni.
20: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Tua a 16.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia.
21: Suzuki. La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
22: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
21: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
22: Gillette Venus.
23: Quando è festa. Quando è...
24: No.
23: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
25: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
26: Come lo vedi tu?
27: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
28: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: uccide il padre strangolandolo a Pagani nel Salernitano, in manette un trentenne con problemi psichici. Sono imperdonabile, ma non capivo cosa facevo. L'ex fidanzato di Martina, reo confesso di averla uccisa in tribunale. Per i consulenti era lucido. L'aeroporto di Salerno ha aperto il nuovo Terminal Ovest, un altro segmento per lo sviluppo dell'area ed il sistema trasporti regionale. Ovunque proteggi, l'album di Vinicio Capossela compie 20 anni, festeggiati in concerto anche nell'anfiteatro di Pompei. Accolto al Teatro San Carlo arriva il neo allenatore degli azzurri Massimiliano Allegri. Ha detto: sarà una meravigliosa avventura. Buon pomeriggio dal TGR Campania. A Pagani nel Salernitano un trentenne ha ucciso il padre strangolandolo dopo una lite. Il giovane avrebbe problemi psichici, è stato arrestato. Giorgio Saracino.
1: Una lite in famiglia, il figlio che uccide il padre a Pagani, Vincenzo Cercola, 27 anni, avrebbe strangolato e colpito più volte suo padre, Antonio, 58 anni, alle 3.30 della scorsa notte nel comune dell'Agro Nocerino Sarnese, nella casa in via Mazzini in cui i due abitavano da qualche tempo insieme, dopo che il figlio si era separato dalla moglie con la quale viveva in Germania.
2: Purtroppo il figlio ultimamente, già da un po' di tempo veramente, era un ragazzo abbastanza squilibrato, tanto è vero che qui in questa villetta c'è anche la statua della Madonna che lui molte volte l'ha rotta.
1: A intervenire, chiamati da una vicina, sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno arrestato il figlio. Sulle motivazioni del gesto stanno ora indagando inquirenti e investigatori, ma sembrerebbe, stando a quanto dichiarano i vicini di casa e chi li conosceva, che Vincenzo Cercola da qualche tempo avesse comportamenti strani. Antonio, la vittima, è descritto come un padre attento, una brava persona.
3: Conosco anche la sua famiglia, bravissime persone. Era un bravissimo ragazzo. Almeno il papà.
1: Il figlio arrestato si è chiuso nel silenzio ed è stato trasferito all'ospedale di Nocera Inferiore, dove è piantonato in attesa di essere sentito dagli inquirenti. Sul posto il medico legale e il procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale.
0: A Napoli il processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex reo confesso. Durante l'udienza di questa mattina l'imputato Alessio Tucci in lacrime ha detto: sono imperdonabile, pagherò fino all'ultimo ma non capivo quello che facevo. Per i consulenti invece era lucido. Carlo Solimene.
4: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono perché io per primo non mi perdono per questa brutta cosa. È uno dei passaggi del testo letto in collegamento video dal ventenne reo confesso Alessio Tucci durante la terza udienza alla Corte d'Assise di Napoli del processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, parole che per la mamma di Martina sono dettate solo dalla convenienza.
5: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, l'ho guardato negli occhi e rideva. Quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
4: Nell'udienza si esaminano le risultanze dell'autopsia. I quattro colpi inferti alla testa da Alessio, tutti alle spalle. L'ultimo, dopo averla trascinata in un'altra stanza, sarà quello fatale, dato forse, spiega il perito, per spegnere l'ultimo respiro della ragazza. Sulle labbra di Martina anche le tracce della mano di lui per impedirle di chiedere aiuto. Le foto del corpo sono cruente. Mamma Enza accusa un malore in aula.
6: Con estrema lucidità è riuscito a occultarla, a mettere anche un materasso per far sì che questo occultamento non fosse visibile dall'esterno. Quindi su questo i consulenti si sono espressi con una lucidità incompatibile con un raptus.
4: La lucidità è dimostrata anche dalla scelta di Alessio, emersa dalla copia forense del suo cellulare, di resettare l'apparecchio per cancellarne il contenuto subito dopo il delitto. Prossima udienza il 9 settembre testimonieranno la mamma di Martina e l'amica che era con lei prima che si allontanasse con Tucci in quel maledetto 26 maggio di un anno fa.
0: Domani probabilmente l'autopsia. Continuano intanto le indagini per scoprire chi abbia investito ed ucciso il sub Luigi Belardo, 54 anni, trovato morto ieri nelle acque di Marina di Polo, costiera sorrentina, con ferite alla testa e dal volto compatibili con l'elica di un'imbarcazione. A Vico Equense un edificio sul quale potevano essere effettuati solo interventi di manutenzione ordinaria trasformato in struttura ricettiva, valore 2 milioni di euro grazie ad oltre 50 abusi edilizi nell'arco di anni. Così è scattato il sequestro della tenuta all'incanto. Dopo le indagini della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, la Procura Oplontina contesta la lottizzazione abusiva in un territorio segnato così dall'aggravio del carico urbanistico. Il caldo intenso e gli incendi, ieri a Napoli e ad Agnano, uno di enormi dimensioni, spenti gli ultimi focolai, si contano i danni. Gianluca De Martino.
7: Questa mattina alle 6 hanno cominciato il sorvolo degli elicotteri facendo gli ultimi spegnimenti, quindi al momento è tutto tranquillo.
8: Le fiamme hanno lasciato il posto a cenere e rottami. Il giorno dopo il vasto incendio divampato tra Pozzuoli e Napoli si contano i danni, i più gravi.

0: gravi subiti da due concessionarie.
1: Allora parliamo di un valore, sì, almeno così ad occhio, di oltre 4 milioni e di auto siamo superiori alle 90 vetture.
0: Roberto Veneruso è il titolare di una delle rivendite investite dalle fiamme. Mentre il fuoco avanzava da questa collina, ha cercato di salvare il possibile.
1: Abbiamo cercato con il mio team di salvare il salvabile, però comunque le fiamme erano altissime.
0: Sul posto restano le squadre di vigili del fuoco per prevenire il rischio di nuovi inneschi.
2: Non ci sono focolai attivi, stiamo monitorando la situazione, è venuto anche il nucleo NBCR per monitorare le macchine che sono full hybrid, però non ci sono al momento criticità particolari.
0: Intanto le 22 persone evacuate ieri pomeriggio sono rientrate tutte a casa.
3: Ci spostiamo a Salerno, all'aeroporto, dove apre il nuovo Terminal Ovest, un altro passo per lo sviluppo della struttura. Ettore De Lorenzo.
4: Ponte Cagnano aggiunge un'altra ala, è il caso di dirlo, al suo aeroporto ed è pronto per le tante nuove sfide che l'attendono. È stato infatti inaugurato questa mattina il nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento. Assente il ministro Salvini, la cerimonia di inaugurazione si è svolta con i vertici di GESAC e con il presidente della regione Roberto Fico e diversi assessori della sua squadra e il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Ad oggi lo scalo di Ponte Cagnano è in perdita e senza l'ossigeno garantito da GESAC non sarebbe sostenibile. Questo terminal inaugurato oggi, che servirà in particolare il traffico privato, quello dei charter per intenderci, resterà aperto insieme all'aerostazione fino a quando non saranno conclusi i lavori per l'ammodernamento della pista di Capodichino e quindi fino alla fine dell'anno. Poi si provvederà ai lavori dell'aerostazione per il completamento di tutto l'aeroporto.
5: Non siamo in grado di valutare e di prevedere esattamente quanti passeggeri partiranno da Salerno durante quel mese scarso in cui si rifarà la pista di Capodichino e quindi l'aeroporto sarà chiuso, però diciamo, c'è anche un vantaggio che la gente incomincia ad abituarsi a Salerno.
4: Il nuovo terminal di aviazione generale è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro. La struttura progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri si sviluppa su una superficie complessiva di 2.000 metri quadrati ed è già operativa per i voli di aviazione generale.
3: Il carcere di Poggioreale, anche nella casa circondariale napoletana, le politiche di umanizzazione per i detenuti promosse dall'Alleanza per l'articolo 27. Il servizio di Ivan Palumbo.
6: La situazione è una situazione, come sappiamo, di perenne emergenza acuita in questo periodo dal caldo estremo di questa stagione e da un numero di persone detenute che non cessa di crescere.
7: L'Alleanza per l'articolo 27 è nata a febbraio e unisce più associazioni a difesa del dettame costituzionale sulla funzione rieducativa della pena. Oggi 330 persone impegnate in 34 carceri di tutta Italia, dove il tasso di sovraffollamento è del 140%. Qui in Campania sono oltre 8.000 i reclusi su poco più di 6.000 posti disponibili.
8: A Poggioreale mancano 200 agenti. Abbiamo visto che c'è un numero considerevole di psicologi, ci sono appena purtroppo 2 psichiatri, mancano dei medici, degli infermieri, la struttura è quello che è, fatiscente.
6: Abbiamo appreso che ad esempio il padiglione Salerno, che soffre evidentemente di una vetustà di presenza di muffa alle pareti, sarà, speriamo quanto prima, chiuso.
9: Sporcizia, i locali non sono adeguati a rispettare la dignità umana, quello che noi viviamo oggi nel quotidiano loro non lo vivono.
10: Manca proprio l'aria, ci sono persone che vivono in una cella con 9 letti, celle strette.
3: L'INPS, l'istituto, ha presentato il rendiconto del 2025 dell'area metropolitana di Napoli con il presidente del comitato di indirizzo e vigilanza, Antonella Maffei.
11: Un focus specifico sulla città metropolitana, 3 milioni di cittadini, una realtà che conosciamo assolutamente peculiare con soli 92 comuni, quindi un unicum in Italia anche per densità abitativa.
12: Che cosa ci restituisce questo rendiconto?
11: Allora, sicuramente una evoluzione positiva in termini occupazionali. Il dato occupazionale cresce di 1,3, che è sicuramente superiore rispetto alla media nazionale.
13: diminuisce la disoccupazione di 2,1 punti, nettamente superiore rispetto alla media nazionale, anche se il dato complessivo è ancora sotto i livelli nazionali. Resta comunque alto il numero delle prestazioni assistenziali, degli assegni sociali, del ricorso alle domande di invalidità civile.
12: Sull'invalidità civile voi avete una grande sfida che parte il 1 gennaio 2027.
13: Il 1 gennaio 2027 le visite verranno accentrate presso il nostro istituto. Il nostro compito innanzitutto sarà di rispondere in tempi celeri, di poter chiamare a visita velocemente, di poter soprattutto far partire quello che è il cuore della riforma, il progetto di vita, perché questa riforma sia inclusiva non soltanto il riconoscimento della disabilità, ma quando possa portare a un fenomeno di inclusione sociale e lavorativa delle persone con delle fragilità.
3: Vinicio Capossela in concerto nell'anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Sul palco con Ovunque proteggi, l'album che ha compiuto 20 anni. Vittorio Marotta.
14: La maschera sarda dei Suboe, le pelli scure. Sul palco di Pompei, Vinicio Capossela porta la sua musica fatta di richiami alle tradizioni e riti antichi. Compie 20 anni Ovunque proteggi, uno dei suoi album simbolo, premio Tenco nel 2006. Un viaggio nel tempo e nella storia che risuona in un luogo che è sua stessa storia.
15: È molto emozionante suonare in questo luogo perché ci ricorda la finitezza dell'essere umano, no?
14: Tutto esaurito all'anfiteatro per il concerto inserito nel cartellone di Beats of Pompeii, un'opera nata in viaggio registrata tra grotte e chiese con rimandi alle sacre scritture e alla mitologia pagana e a temi forse oggi ancora più attuali di allora.
15: Non trattare questa canzone che è proprio così una denuncia della religione usata come arma, come strumento identitario anche di potere e di giustificazione di conflitto.
14: Per i fan di Capossela il prossimo tradizionale appuntamento è da qui a un mese.
15: Dal 26 al 29 di agosto, si chiamerà Spons in Bosco. Il bosco come luogo di resistenza, come luogo di rigenerazione, come luogo di rivelazione della propria natura, e quindi sarà uno Spons molto imboscato, ecco, boschivo e imboscato.
3: Il Ravello Festival in scena, contaminazioni di generi e dialogo tra culture. Antonella Fracchiolla.
16: A Ravello il cartellone della 74esima edizione del festival propone l'apertura alle suggestioni del contemporaneo e la contaminazione culturale. Così Piazza Duomo si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto con la composizione Fresco di Luca Francesconi, esperienza di ascolto diffuso e coinvolgente con 5 complessi bandistici del territorio che hanno attraversato le strade del borgo Gioiello della costiera amalfitana per poi confluire in piazza con la performance ideata dal regista Manuel Renga, spazio a trampolieri, mangiafuoco e sbandieratori tra musica e teatro in movimento. Il festival è poi tornato nella tradizionale cornice di Villa Rufolo con l'Orchestra Nazionale di Bucarest in conclusione del semestre rumeno dell'anno culturale Romania-Italia. Direttore Daniel Ginga, pagine da Enescu, Paganini e Tchaikovsky. E ancora un'intera giornata dedicata al mito di Orfeo con i fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano che nella chiesa di San Giovanni del Toro hanno eseguito Risonanze d'Orfeo di Luca Francesconi, rilettura contemporanea di Monteverdi. Poi l'Orfeo di Monteverdi a Villa Rufolo con il Concert de Nation e la Cappella Reial de Catalunya, direzione di Jordi Savall.
3: Da Ravello a Benevento, la 10ª edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Tra gli ospiti anche il cast di Un Posto al Sole. Annalisa Angelone.
17: Ci sono tanti turisti che vengono a Napoli proprio per vedere, per esempio, Palazzo Palladini, solo che d'estate si trovano un po' male, perché la discesa è vietata alle automobili.
18: Questo patto con il pubblico è vincente perché così è come un vivere insieme parallelamente la vita di chi lo guarda e la vita di chi lo fa.
19: Perciò si sono affezionati a noi, perché ci frequentano più di quanto non frequentino i loro parenti. Io sto più con lei che con mia moglie Vera. A Cicciariello lo vedo tutti i giorni, a mio figlio, e chi li vede?
20: A Benevento l'abbraccio del pubblico del BCT Festival agli attori di Un posto al sole, la soap italiana più longeva che festeggia 30 anni. Il segreto? La narrazione vincente di una Napoli libera dagli stereotipi che entra in milioni di case in Italia e all'estero e nell'immaginario.
21: Conferma di affetto, di amore continuo, in qualsiasi luogo noi ci troviamo, anche negli Stati Uniti mi è capitato che mi fermassero all'aeroporto, per strada.
22: Cioè, ci scrivono tante persone. No, vabbè, mi scrivono di tutto, uomini, donne, insomma, infermieri, cavalli, dottori, no, che vogliono consigli, che insomma si identificano nel personaggio.
23: Siamo felicissimi di far parte di una eccellenza italiana nel mondo. Diciamolo, 30 anni di Un posto al sole.
24: E un posto al sole ancora ci sarà.
3: Ed ancora a Marcianise fino al 17 luglio il Nise Festival, musica e teatro nel centro storico. Francesca Martelli.
16: Sulle note della colonna sonora di The Mission si esibisce l'orchestra dei fiati dell'Arma dei Carabinieri insieme al violinista Daniele Gibboni. Nel centro storico di Marcianise, in diversi punti della città, continua il Nise Festival fino al 17 luglio.
25: E assistere a questo evento annuale significa il rinnovarsi di emozioni. Poi permettetemi di dire che questa è una serata per me molto emozionante, perché essendo figlia dell'Arma, assistere al concerto della Banda dei Carabinieri mi dà sempre enormi emozioni.
16: Eventi a cielo aperto e gratuiti, linguaggi artistici diversi. Quinto appuntamento iniziato quest'anno con l'esibizione del Piccolo Coro di Caivano per il festival che mixa generi musicali dal repertorio classico al pop.
26: Ci raggiungono ospiti da ogni parte, anche da fuori regione. Siamo onorati di ricevere tutti quanti, che il successo insomma sia salito così in alto.
3: Il calcio, con la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, comincia l'avventura in azzurro del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Ha detto: valuterò la squadra, mi sembra già forte. Fabrizio Cappella.
27: Il primo impatto di Massimiliano Allegri con Napoli è un misto di emozione e sorpresa. Non mi era mai capitato di essere presentato ufficialmente in un luogo così bello, il Teatro San Carlo. Queste le parole dell'allenatore appena ha messo piede sul palco. Le parole di Allegri sono state tutto sommato abbastanza diplomatiche, ma qualche indicazione si è avuta, come quella sulla gerarchia dei portieri. Sarà scelto un portiere, l'altro farà da riserva. E poi le emozioni di vivere un'avventura anche che abbia il sapore del riscatto dopo la stagione sfortunata con il Milan. Ma andiamo a sentire quali sono state le parole di Massimiliano Allegri, partendo soprattutto dalla situazione più emozionante, che è quella relativa alla sua permanenza sulla panchina del Napoli nell'anno del centenario.
28: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei. Eredito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio. E porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento.
3: È tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
29: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
30: Sulla Campania bel tempo, vediamo in dettaglio le zone climatiche.
0: Su pianura campana e vesuviano, il periodo sarà caratterizzato da un cielo pressoché sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano, il settore risulterà totalmente privo di nubi significative fino alla successiva mattinata. Sul Salernitano permangono condizioni di bel tempo in un contesto prettamente estivo. Le temperature risulteranno in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di debole intensità dai quadranti occidentali con locali rinforzi, mare poco mosso.

0: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
1: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
2: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare Okitask e sulla testa. Okitask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con Okitask.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
4: Notizia sorprendente!
5: Succosa Zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa Zero. Provala anche al bar.
6: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Legge elettorale al via la discussione alla Camera. Sì di Forza Italia e Lega all'emendamento su preferenze, capilista bloccati, opposizioni, battaglia in aula, l'incognita del voto segreto. Militari ucraini e della coalizione dei volenterosi sugli Champs-Élysées per la parata del 14 luglio, l'ultima di Macron. Mattarella a Parigi ricorda la strage di Nizza. Iran, terza notte di attacchi USA, missili del Pasdaran su tre petroliere. Trump riprese le operazioni, potremmo colpire sito nucleare. Teheran minaccia, risposta devastante. La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per la morte di un giovane nel carcere di Torino. Aveva perso 25 kg. Il padre al TG3 ci dicano chi fu responsabile. Caldo, giovedì il picco, 15 città con il bollino rosso, 45 gradi in Sardegna. Arriva la nube del Sahara e nel fine settimana al nord calo di 15 gradi.

0: Buongiorno dal TG3. È ripresa alla Camera la discussione sulla legge elettorale e dopo giorni di tensioni il centrodestra sembra aver trovato un punto di caduta sul nodo delle preferenze. In serata poi la verifica del voto a scrutinio segreto con le opposizioni che si dicono pronte alle barricate. Allora andiamo in diretta da Montecitorio. Massimo Solani, a te.
1: Sì, i lavori d'aula sono iniziati proprio in questi minuti, ma alla fine i tempi supplementari delle riunioni delle assemblee dei partiti di questa mattina potrebbero essere arrivati dove invece avevano fallito i summit fra i leader e il lavoro degli Sherpa. Infatti Lega e Forza Italia questa mattina hanno deciso che voteranno l'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che reintroduce le preferenze nel testo della riforma elettorale. E, il voto favorevole arriverà anche dai Vannacciani, ma sulla ritrovata compattezza della maggioranza di governo pesa l'incognita dei franchi tiratori e del voto segreto. L'opposizione lo ha infatti chiesto praticamente per tutti gli emendamenti sensibili e hanno dichiarato che si prepara a fare muro a qualsiasi richiesta dell'opposizione. Della maggioranza. È una legge irricevibile, costruita soltanto su misura per la paura di perdere le elezioni, ha detto Schlein, intervenuta questa mattina all'assemblea congiunta dei gruppi del PD, dove si è deciso, fra l'altro, di votare tutti gli emendamenti presentati dagli alleati dell'opposizione, compreso quello del Movimento 5 Stelle, che reintroduce le preferenze senza però i capilista bloccati. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Valentina Antonello, poi la linea può tornare allo studio.
2: La raffica di vertici che ha inchiodato per tutta la mattina i gruppi di Lega e Forza Italia ha costretto i deputati al dietrofronte e ad ingoiare il compromesso snobbato fino a ieri di centristi e meloniani. Capolista bloccato, gioco di crocette per tutti gli altri, espediente che alla fine lascerà comunque il potere di designazione in mano alle segreterie.
3: Che sia una sorta di compromesso tra diverse esigenze. Noi ci riuniremo in giornata al Senato perché poi esamineremo, come ovvio, la legge in seconda battuta.
2: E del resto è la riflessione troppo alto il rischio di veder spiaggiata la riforma e avanzare lo spettro di un possibile pareggio.
4: Ricordo che le preferenze in Italia non ci sono per le elezioni politiche dal 93. Grazie a Fratelli Italia per la prima volta potrebbero tornare le preferenze in Parlamento.
2: Si allinea alla fine anche Vannacci, che pure non rinuncia a stuzzicare. L'inciucio prevale ancora. Distinguo che le opposizioni proveranno a cavalcare con la richiesta di voti segreti su gran parte degli emendamenti per tentare i franchi tiratori. Faremo muro, promette Schlein.
5: Bile che in un paese con la crescita a zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere.
2: Pronti idem, così come AVS, a sostenere l'emendamento a firma 5 Stelle per le preferenze.
6: È una forzatura inaccettabile, tentano di far passare il premierato con la legge elettorale, una forzatura sulle regole che tenteremo in ogni modo di respingere con le opposizioni unite.
2: Per tutte le opposizioni, centristi inclusi, l'appuntamento è per questa sera in piazza nel flash mob lanciato da Più Europa con lo slogan "Il Melanellum nuoce alla democrazia".
0: Per la Presidente del Consiglio il viaggio a Doha è l'unica parentesi internazionale in giorni dedicati da Meloni al tema sicurezza. E la questione verrà affrontata anche nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri, come ci dice in diretta da Palazzo Chigi Mario Franco Cao.
7: La Presidente del Consiglio sta in effetti tornando dal Qatar, dove ha incontrato l'Emir e ha partecipato alle cerimonie di condoglianze per la morte di Al Thani padre. Una visita lampo proprio per consentirle di essere presente nel pomeriggio al Consiglio dei Ministri, che tornerà a occuparsi di misure sulla sicurezza, oltre che del probabile nuovo Presidente della Consob. Sicurezza che è diventata un tema di fortissima concorrenza a destra, soprattutto per l'attivismo di Vannacci, che certamente sarà una delle questioni calde della campagna elettorale. Meloni ieri era a Palermo per l'arrivo al Museo del Presente dell'auto del giudice Falcone distrutta nella strage di Capaci, e anche questa mattina la Premier sui social network ha espresso soddisfazione per un'operazione della direzione antimafia contro l''ndrangheta. Allora, con Ines Ufa vediamo cosa dovrebbe esserci nel nuovo provvedimento, poi lo scontro tra gli schieramenti.
8: Si torna a battere sui temi identitari, lasciarli al competitor Vannacci non si può. E allora la destra che fa la destra torna sul testo sicurezza, con quella che è già stata ribattezzata la norma anti-Maranza. Siamo al lavoro per le rifiniture, fa sapere il ministro dell'interno Piantedosi. Dopo la discussa stretta sulle manifestazioni introdotta a febbraio, il governo ora vuole estendere poteri di fermo preventivo anche alla polizia locale, i vigili, per trattenere potenziali sospetti prima di manifestazioni o eventi pubblici delicati. Fronte scivoloso già attenzionato dal Quirinale. Un segnale sicuritario ma non l'unico. Lo Stato non si piega, scrive oggi la Premier dopo il maxi blitz in Calabria dell'Alba.
9: Ieri Palermo, oggi Reggio Calabria. Le nostre forze dell'ordine con coraggio e professionalità hanno inferto un altro durissimo colpo alla criminalità organizzata. Con il governo Meloni la lotta alle mafie è e sarà sempre una priorità assoluta.
8: Mafie sempre capaci di riorganizzarsi, serve un impegno costante dello Stato, pungola il PD. Dal governo solo slogan, attacca Conte, presentando le proposte di legge del Movimento 5 Stelle. Norme, dice, per ridare sicurezza ai cittadini contro la vera emergenza.
10: Tocca a noi piantare di nuovo la speranza contro mafie e illegalità nel deserto che sta lasciando il governo Meloni. E sì, perché il governo Meloni ha fatto molto, ma in negativo.
8: Una delle priorità, sottolinea Conte, è la reintroduzione dell'abuso d'ufficio. Sarà nel nostro programma.
0: A Parigi la tradizionale parata militare per la festa nazionale del 14 luglio, quest'anno è dedicata alla difesa dell'Ucraina. Una trentina i capi di Stato e di Governo presenti, tra loro anche il presidente Mattarella, la corrispondente Alessandra De Stefano.
11: Nel cantare la Marsigliese c'era per Macron la nostalgia della sua ultima sfilata del 14 luglio da Presidente della Repubblica, la più forte emozionalmente per quello che rappresenta, per la Francia ma soprattutto per il messaggio che ha voluto riaffermare nel segno dell'Europa. Tante le strette di mano al termine delle celebrazioni con i capi di Stato e con i rappresentanti della coalizione dei volenterosi che si è riunita ieri a Parigi con il Presidente Zelensky presente in tribuna e con una rappresentanza di 500 militari dei 37 paesi volenterosi che ha sfilato sui Campi Elisi, tra cui anche 25 soldati ucraini. In tribuna anche il premier polacco Tusk, che ha dato la disponibilità del suo paese ad accogliere le esercitazioni congiunte delle truppe britanniche e francesi in preparazione alle garanzie di sicurezza da fornire all'Ucraina. Scambi amichevoli con il presidente Mattarella, accolto stamattina da Brigitte Macron e dal premier Le Cornu. Il presidente Mattarella, oggi nel decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, tra cui 6 italiani, ha espresso un pensiero di ricordo e vicinanza alle vittime.
0: Terza notte di attacchi americani sull'Iran. Teheran risponde, colpisce petroliere a Hormuz, un morto e alcuni feriti. Anche il presidente Trump chiede ora il pedaggio nello stretto. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
12: Il presidente americano annuncia al Congresso la ripresa della guerra contro l'Iran. È la spallata definitiva al memorandum di giugno. Dallo studio Ovale conferma il ripristino del blocco americano alle navi legate alla Repubblica Islamica nello stretto di Hormuz. Non solo, ora il presidente Trump pretende un pedaggio, proprio come gli iraniani. Lo definisce un rimborso, pari al 20% del valore del carico, in cambio della protezione garantita da Washington alle navi che devono attraversare questo tratto di mare ormai pericolosissimo. Trump ha anche minacciato di colpire PKX Mountain, il complesso nucleare sotterraneo vicino a Natanz. Dite agli iraniani di prepararsi, afferma, anche se secondo gli esperti i tunnel sono altamente fortificati e fuori dalla portata delle più potenti bombe dell'arsenale USA. Ma Teheran precisa, ci sarà una risposta devastante se verrà colpita. Ironico invece il commento alle parole di Trump. Fa bene a dire che chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale è esagerata. Noi saremmo più equi. La provocazione del ministro degli esteri Araghchi. Sul campo continuano i bombardamenti incrociati. In Iran almeno 3 i morti, colpita anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, e Bandar Abbas, mentre Teheran risponde con missili e droni su una base americana in Giordania, depositi militari nel Bahrain, centrate dai Pasdaran anche 3 petrolieri nello stretto di Hormuz, ucciso un membro dell'equipaggio.
0: Ci ha lasciato la nostra collega Neliana Tersigni, inviata di esteri del TG3, poi per molti anni corrispondente Rai dal Cairo, dove aveva scelto di vivere anche dopo la pensione. È stata a lungo appassionata testimone delle vicende del Medio Oriente, soprattutto della questione palestinese. Borse deboli mentre non si ferma la corsa delle materie prime energetiche. L'incertezza che sembrava archiviata torna sui mercati con nuovi scontri nello stretto di Hormuz. Sempre più cari i carburanti. Claudio e Bruno.
8: Secondo giorno consecutivo di tensioni sul fronte energia per il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente. Il petrolio sale ancora e si attesta in questi minuti intorno agli 87 dollari al barile, ai massimi da un mese a questa parte. Ulteriore rialzo anche per il gas, che supera i 53 euro per megawattora, livelli di prezzo che preoccupano in un momento in cui i paesi europei sono alle prese con il riempimento delle scorte in vista dell'inverno. La situazione dell'Italia è buona, con un livello del 70% delle riserve, la stessa quota di luglio 2025, a fronte di una media europea di poco superiore al 52%. Le nuove preoccupazioni legate alla guerra tra Stati Uniti e Iran si ripercuotono sulle borse, deboli quelle europee, con Milano che perde circa mezzo punto. Si temono nuove fiammate dell'inflazione su entrambe le sponde dell'Atlantico. Gli effetti si fanno sentire sulle tasche degli automobilisti. In Italia continuano a salire i prezzi al distributore. Il costo medio del diesel al self-service ha ormai praticamente raggiunto i 2 euro al litro. La benzina sfiora 1,89 euro. Il governo torni a valutare il taglio delle accise e l'appello delle associazioni dei consumatori.
0: Ultima udienza oggi a Roma del lungo e complicato processo per la morte di Giulio Regeni. Assenti per tutta la durata i 4 imputati egiziani appartenenti ai servizi segreti. In diretta ci aggiorna Maria Chiara Grandis.
13: E poco fa è arrivata anche l'attesissima data della sentenza, che è stata fissata per il 28 settembre. A comunicarla la presidente della prima corte d'assise al termine dell'udienza. La giornata di oggi è stata ancora dedicata alle arringhe delle difese dei 4007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo ormai più di 10 anni fa. Legali che in sostanza hanno contestato la ricostruzione dell'accusa, che ha chiesto 3 condanne a 17 anni e mezzo. Mezzo e un ergastolo, legali che mettono in dubbio tutto, dall'attendibilità dei testimoni ai depistaggi alla mancata collaborazione da parte dell'Egitto anche con gli imputati da sempre irreperibili e assenti. Parole che i genitori del giovane ricercatore preferiscono non commentare, ma che dicono attraverso la loro legale aggiungono solo dolore al dolore. E dopo un processo lungo con molti ostacoli, adesso insieme al popolo giallo che li ha sempre sostenuti fin dall'inizio, aspettano solo l'ultimo atto sperando di ottenere finalmente verità e giustizia. A voi.
0: La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per trattamenti inumani e degradanti. La vicenda è quella di un giovane morto nel carcere di Torino dopo aver perso 25 kg. Parlano al TG3 i genitori. Jacopo Ricca.
14: Non si può morire così a 28 anni di una malattia, insomma, che comunque si guarisce con gli antibiotici oggi come oggi.
15: Antonio Raddi è morto nel dicembre 2019. In 6 mesi di carcere aveva perso più di 25 kg. Per la giustizia italiana non ci sono responsabili, ma ora la Corte europea ha condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti e violazione del diritto alla vita.
16: Certifica il fallimento dello Stato italiano in uno dei suoi obblighi principali, che è l'obbligo di garantire l'incolumità, la vita e la salute anche delle persone che sono detenute, che quindi sono nelle sue mani.
15: Una battaglia che i genitori di Antonio hanno portato avanti anche per chi è ora nelle sue stesse condizioni.
17: Volevo fare un appello che comunque questa cosa che è successa a nostro figlio, anche che non capiti ad altri ragazzi, ad altre persone, anche più grandi.
15: Lui soffriva di ansia e depressione fin da ragazzino e aveva problemi di tossicodipendenza. Evaso da una comunità terapeutica, era stato messo in carcere a Torino per scontare una condanna definitiva. Per settimane aveva raccontato a educatori e medici delle nausee, dei dolori alle gambe e delle difficoltà nel mangiare, ma nessuno gli aveva creduto. Anzi, sostenevano fingesse. Era intervenuta anche la garante dei detenuti Monica Gallo. Imploro di intervenire, alle stesse sembianze di Stefano Cucchi, aveva scritto ai responsabili del carcere. Ai primi di dicembre le sue condizioni erano già gravissime e solo allora fu proposto il ricovero nel reparto penitenziario dell'ospedale, che Raddi rifiutò. Ci finì pochi giorni dopo, troppo tardi. 4 medici sono stati indagati e poi archiviati.
17: La più grossa responsabilità probabilmente ce l'ha lo Stato, perché era sotto la sua tutela, però comunque anche i dottori hanno la loro parte.
0: Ancora caldo in tutta Italia, ma il picco delle temperature deve ancora arrivare. La nube dal Sahara contribuirà a notti più roventi. Sentiamo Elisa D'Alto.
18: Il via vai alla fontana per riempire la borraccia, o la ciotola in questo caso, perché il caldo qui a Brescia lo soffrono proprio tutti.
19: È dura in città.
18: Le strategie di sopravvivenza non sono una novità: bere tanta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde.
20: Mattina presto e alla sera dopo, almeno dopo le 19, le 20.
18: Brescia oggi è una delle quattro città più calde, insieme a Firenze, Perugia e Torino.
20: Bollino viola che rosso.
18: L'ondata di calore sta entrando nel vivo. Domani le città dal clima torrido diventano sette con l'aggiunta di Bologna, Roma e Frosinone, ma il culmine sarà giovedì quando saliranno a 15 con Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. L'anticiclone africano promette temperature oltre i 40 gradi, fino a 45 in Sardegna, dove il timore è che possano scoppiare nuovi incendi, roghi che hanno già fatto enormi danni in Piemonte, altri sono divampati come in Sicilia o qui a Pozzuoli. Ad alimentarli la siccità, che non vuol dire solo fiamme. Continua a soffrire il Po, questa è Isola Sant'Antonio, Alessandria, la portata del fiume è ai minimi termini, con un deficit del 75% e la situazione continua a peggiorare.
0: In Francia continua a bruciare il bosco di Fontainebleau alle porte di Parigi. Canadair ed elicotteri si danno il cambio da domenica scorsa per domare le fiamme.

0: finite stamani, organizziamoci un po' per fare i lavori che sono rimasti in sospeso, le cose. Quindi c'è da continuare il monitoraggio sui nidificanti e poi da continuare la passerella. Si guarda anche di fare un po' di pulizia delle sponde.
1: Va bene.
0: Che c'è il problema se sono tornati pescatori abusivi.
1: Certo. D'accordo. Benissimo. Andiamo. Via.
0: La riserva regionale del lago di Santa Luce nasce artificialmente, nel senso che il lago non è naturale ma è artificiale, viene costruito alla fine degli anni 50 da un'azienda privata, è tuttora proprietaria del lago, quindi questo è un bacino industriale attivo, però sul lago insiste oggi un'importantissima zona umida di interesse europeo. Nasce un po' senza volerlo, perché poi piano piano si è naturalizzata per conto suo e va a integrare tutto quel sistema di aree protette umide che fanno parte del sistema aree protette della regione toscana. Secondo me è un dovere di ogni singola persona prendersi cura, nemmeno tanto proteggere perché lo dice la legge, ma prendersi cura del piccolo territorio in cui uno vive, perché se ognuno facesse la propria parte tutti vivremo meglio. È una questione di rispetto dell'altro, del diverso, quindi se non partiamo da un rispetto della diversità, diciamo ai piani bassi, non si può pretendere di proteggere il pianeta, ma soprattutto perché ce n'abbiamo uno solo. Rispetto agli anni passati c'è più sensibilità, le persone si fanno più domande, si danno anche risposte diverse rispetto a prima, non soltanto le nuove generazioni ma anche chi è più maturo. Mi sono ritrovata spesso con persone che entrano in visita da noi con un'idea che diciamo non è proprio la mia e escono ringraziandoci. Escono dicendomi grazie, cioè ti dico proprio le loro parole, grazie, mi avete dato un altro punto di vista, mi avete fatto vedere cose che non vedevo e mi avete fatto riflettere su cose che io credevo banali e che invece possono essere d'aiuto anche per il mio piccolo. Ragazzi, allora voi vi fermate qui a continuare il camminamento e io vado a fare monitoraggio più avanti.
2: Perfetto.
0: Ok, a dopo.
3: L'ultima volta, guarda, ho pareggiato.
0: Io spesso ho chiesto aiuto al lago, soprattutto su come mi devo muovere, su come mi devo comportare, soprattutto gli ho chiesto aiutami a proteggerti, aiuta noi volontari a proteggerti, a darci degli input. Il lago mi ha dato delle risposte, diplomazia, accoglienza, capire l'altro anche se la pensa totalmente diversa da te, cercare di mettersi nei loro panni, cercare di trovare le parole per entrare nelle loro teste, nei loro cuori, perché fare muro muro poi alla fine non serve a niente, non porta all'obiettivo, cioè quello di vivere in armonia con tutto quello che ci circonda.
4: Vediamo se il nido è occupato.
1: Dai.
5: Le cince approfittano volentieri dei nidi artificiali posizionati dai volontari.
4: Oh, guarda, qui c'è qualcosa.
1: Qualcosa si trova sempre.
0: Non è troppo tardi, possiamo ancora trovare il modo di invertire la rotta e tutti insieme dobbiamo impegnarci ancora di più dal punto di vista per esempio anche dell'agricoltura, dal punto di vista della protezione ancora di più delle zone umide, però diciamo che i mattoncini li stiamo mettendo e quindi siamo molto fiduciosi.

0: A Santa Luce non vive soltanto chi si dedica a coltivare i campi ed abbellirli. Nato e vissuto a Roma per una parte della sua vita, da 20 anni Paolo ha casa qui. Il silenzio e la pace delle colline favoriscono il suo estro di fotografo e artigiano.
1: La passione per la fotografia me l'ha trasmessa mio padre, il quale era veramente un grande appassionato. Lui è morto che io avevo 16 anni e a me fu data la sua macchina fotografica. Per me questo fu un grandissimo onore. Vedo la fotografia semplicemente come un complemento al mio bisogno di esprimermi attraverso un oggetto che casualmente è una macchina fotografica. I motivi per cui si fotografa qualcuno o qualcosa non sempre sono chiari. Spesso sono le persone o gli oggetti a sceglierci. Devo essere sempre attratto da un qualcosa che mi colpisce, soprattutto per la luce. Considero la fotografia possibile soltanto dalle 5 in poi. Non ho mai fotografato di mattina, anche perché di mattina in genere sono di pessimo umore. Quindi mi piace più l'idea di fare fotografie la sera, perché è un momento più tranquillo e si avvicina alla notte, che è un momento a me favorevole.
0: Negli anni Paolo ha molto viaggiato e dai viaggi ha riportato non solo le immagini colte dalla macchina fotografica, ma anche oggetti che le sue mani trasformano e rigenerano a nuova vita.
1: Questa è una piroga balinese che io ho usato spessissimo nella fotografia. Dovrebbe diventare una lampada, al suo interno va costruito l'alloggio per i LED. Poi ho studiato un sistema per appenderla ad un soffitto perché è molto pesante. Però è un oggetto che non vorrei vendere. Sto facendo questa cosa nella speranza che veramente non mi lasci mai, insomma. Però temo che alla fine troverà l'amatore.
0: Che siano talvolta le cose a sceglierci e non il contrario, è vero anche per la casa che Paolo abita. Era solo un rudere, ma l'attrazione esercitata da quelle pietre su di lui fu tale che non seppe staccarsene e per esse, riedificate da solo, una a una con fatica, fu disposto a cambiare città, lavoro e vita.
1: All'inizio non ero molto convinto di voler stare qui e qui non c'era la possibilità di lavorare come fotografo. Uno dei più bei ricordi che ho di questo luogo è la persona dalla quale io ho imparato. Era un falegname, era il sindaco di questo luogo. Lui mi dava l'opportunità di lavorare e poi il resto giustamente lo dovevo fare da me. Arrivato a un certo punto aprì la mia falegnameria e lì cominciai un percorso. Abbandonai la fotografia, poi nel momento di crisi del 92 io fui costretto a riciclarmi e lì cercai di rispolverare la fotografia e al tempo stesso cambiando completamente la produzione. Prima facevo cose comuni per un artigiano, quindi cambiai completamente la produzione e passando a creare quello che piaceva a me.
0: Il rapporto intimo che attraverso la fotografia Paolo ha stabilito con la luce si è trasferito nell'altra sua attività: realizzare lampade a partire dalle suggestioni che il legno gli offre. La pace dei luoghi ha dato a Paolo la forza per liberare le spalle dai fardelli che la vita gli aveva imposto e per farsi con umiltà prima apprendista e poi mastro falegname. Ecco allora che quando l'ombra si adagia sui crinali, cancellandone via via allo sguardo le dolci forme e colori, un chiarore rimane, piccolissima cosa a paragone del sole, tuttavia conforto per gli occhi e per lo spirito. Santa Luce è il nome del luogo, nome di buon auspicio, che ci ricorda come non esista buio che duri per sempre.

quello di Santa Luce è un territorio di straordinaria bellezza. Il suo paesaggio e i suoi colori sono puro balsamo per la mente. Camminare tra i filari di lavanda e sulle rive del lago, percorrere le strade bianche che si snodano tra profumi e colori, salendo in dolci volute le colline, fa sentire in pace con il mondo e con se stessi. Molti dei suoi abitanti ne sono consapevoli. Svolgendo le loro attività in modo rispettoso per l'ambiente, dimostrano di aver compreso le silenziose parole affidate loro dall'affascinante spirito di Santa Luce.

0: Questo programma è stato presentato da Regina Carta Camomilla.
1: L'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal maestro Riccardo Chailly, torna a regalare al pubblico una serata di grande musica nella cornice di Piazza Duomo. Ospite della serata, il pianista e compositore Hayato Sumino, con Gloria Campaner. Concerto per Milano. Domani in seconda serata. Rai 3.
2: Il giorno del bombardamento, la mia vita è cambiata del tutto.
3: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
0: Il fattore umano, da martedì 21 luglio alle 23:15.
4: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
5: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
4: Vi aspettiamo.
5: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate, da giovedì 23 luglio alle 21:15, Rai 3.
0: Pubblicità.
6: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi in lande a 59 centesimi.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro, per alleviare i disturbi del colon irritabile.
9: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
12: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
13: E il prurito?
12: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
14: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Trova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
15: Per ogni Mavosten,

0: lavoro a una fondazione per la fibromialgia.
1: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: presente Mattarella, cerimonia a Nizza e 10 anni dalla strage. Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, la sentenza il 28 settembre, i 4007 egiziani rischiano un ergastolo e pene fino a 17 anni, la famiglia un percorso a ostacoli. Previsto per giovedì il picco della nuova ondata di caldo record con bollino rosso in 15 città, in Sardegna temperature oltre i 45 gradi, al nord si aggrava l'emergenza siccità. A Dallas la prima semifinale mondiale, la Francia di Mbappé sfida la Spagna di Yamal, campione d'Europa, l'attesa tra speranza, prudenza e scaramanzia, in palio la finalissima contro la vincente di Argentina e Inghilterra. Buonasera dal TG3, la riforma della legge elettorale è arrivata in aula e al centro del dibattito ci sono le preferenze. Fratelli d'Italia aveva depositato l'emendamento, poi appoggiato da Lega e Forza Italia, su cui però le opposizioni hanno chiesto il voto segreto e si apre lo scontro. Allora andiamo a Montecitorio da Valentina Antonello per capire che cosa succede.
1: Sì, buonasera. Minuti la Camera dovrebbe votare sull'emendamento che citavate, presentato da Meloniani e centristi, che reintroduce le preferenze, seppur va detto con una mediazione al ribasso che lascia comunque ampio margine alle segreterie di partito. È il passaggio politicamente più sensibile su cui il centrodestra ha rischiato di spaccarsi. Poi lo sentirete, una raffica di vertici questa mattina hanno di fatto spinto Lega Forza Italia a riallinearsi e a fare retromarcia. Vedremo se la maggioranza reggerà la sfida lanciata dalle opposizioni che hanno chiesto su questo in particolare il voto segreto nel tentativo di stanare i franchi tiratori, sfida che la Premier ha provato a ribaltare con le opposizioni che di rimando hanno accusato la Presidente del Consiglio di nascondersi dietro ai social, di non essere presente in aula. A breve dopo il voto le opposizioni, che poco fa si sono peraltro viste respingere la proposta sulla parità di genere, dovrebbero arrivare qui in piazza per partecipare a un flash mob di protesta organizzato da Più Europa. La partita, va detto, non si chiude questa sera, restano un centinaio di voti segreti, compreso quello finale sul testo che poi dovrà passare naturalmente al Senato. Un testo che, ricordiamo, prevede, se così sarà approvato, un premio di maggioranza che le opposizioni giudicano abnorme, soprattutto l'indicazione del Premier che, se approvata, costringerà soprattutto il centrosinistra a fare rapida sintesi. Il racconto di questa giornata, le posizioni con Matteo Valerio e Inesuva.
2: Incassato il via libera dagli alleati dopo giorni di tribolazione, Meloni passa alla fase 2 della strategia. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, dice, riferendosi all'emendamento che introduce le preferenze, ma all'interno di listini predefiniti dai partiti. Strategia che veniva anticipata già in mattinata dai suoi intenti a distogliere l'attenzione dalle difficoltà degli stessi alleati di governo.
3: Ricordo che le preferenze in Italia non ci sono per le elezioni politiche dal 93. Grazie a Fratelli Italia, per la prima volta potrebbero tornare le preferenze in Parlamento. Il PD in tutto questo dice che chiederà voti segreti, farà le barricate e non ha presentato un emendamento sulle preferenze.
2: Troviamo sempre un accordo con Gola Tajani, mettendo però le mani avanti. La maggioranza comunque non rischia, avverte, consapevole dei mal di pancia interni.
4: Approviamo una nuova legge elettorale che ha l'obiettivo di garantire agli italiani un governo stabile per 5 anni e pienamente rappresentativo della scelta degli elettori.
2: Si accoda anche la Lega, che si vede bocciare invece l'emendamento sul terzo mandato per i governatori, e Vannacci però il primo ad attaccare.
5: Di fronte a una maggioranza, a dei partiti che si sono sempre dichiarati a favore delle preferenze, poi si propone una legge elettorale che le preferenze le accetta neanche a metà.
2: Dopodiché i vannacciani votano a favore del provvedimento, protestando contemporaneamente contro lo stesso provvedimento che hanno appena approvato.
6: Fare muro, la consegna, con tutti i mezzi disponibili, dalla piazza all'aula, contro una legge elettorale bollata da subito come irricevibile.
7: È incredibile che in un paese con la crescita a zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere.
6: Ma è la sfida di Meloni sul voto segreto a scatenare le reazioni delle opposizioni. Venga in aula a difendere il suo emendamento truffa e l'invito di AWS. Piuttosto, rilancia Conte, Meloni ci richiami quando inizierà a occuparsi di stipendi ed emergenze degli italiani.
8: Una coalizione dovrebbe essere trasformarsi da minoranza reale nel paese a maggioranza fittizia in Parlamento, tale per cui avrebbe i numeri per eleggersi il Presidente della Repubblica.

0: gli organi di garanzia ed essere autosufficiente.
1: Per Magi, il premio di maggioranza che si vorrebbe introdurre incide sulla forma di governo e sull'equilibrio dei poteri. Noi non ci stiamo.
2: Non abbiamo mai sostenuto leggi che poi sono state dichiarate incostituzionali. In realtà è molto di più di un cambio della legge elettorale, perché incide sulla forma di governo.
1: Il Melonellum nuoce alla salute, lo slogan coniato da Più Europa per il flash mob convocato a Piazza Montecitorio.
3: Intanto a Palazzo Chigi oggi pomeriggio riunione del Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche nuove misure per la sicurezza, tema su cui sta mettendo l'accento la Presidente del Consiglio. Allora sentiamo Mario Franco Cao.
4: Sicurezza che è diventato motivo di forte concorrenza a destra, soprattutto per l'attivismo di Vannacci, e che di certo sarà uno poi degli argomenti forti della campagna elettorale. La Presidente del Consiglio, ieri lo ricordiamo, a Palermo ha visitato il museo intitolato a Falcone Borsellino. Oggi, mentre faceva rientro dal Qatar, ha voluto esprimere soddisfazione sui social per una operazione di polizia contro l'andrangheta. E poco fa il Consiglio dei Ministri, in una riunione molto rapida, 20 minuti in tutto, ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza. In sostanza, dopo la stretta securitaria già varata nei mesi scorsi, che all'inizio aveva sollevato perplessità al Quirinale, si è deciso di attribuire anche alla polizia locale, cioè vigili urbani, il potere di fermo preventivo nei confronti di persone sospette in vista di manifestazioni o eventi ritenuti pericolosi. La parola passerà poi al Parlamento e lì le opposizioni proveranno a opporsi. E il Consiglio dei Ministri ha anche indicato, dopo mesi di contrapposizioni e veti nella maggioranza, il nuovo presidente della Consob. Sentiamo Luca Patrignani.
5: Lo stallo è durato ben 4 mesi. I veti e le divisioni nella maggioranza hanno lasciato la Consob senza presidente nel momento peggiore, proprio mentre il mondo finanziario veniva investito dall'impatto di un gigantesco risico bancario. La svolta infatti è arrivata solo ora, all'indomani dell'incontro annuale con i mercati, che per la prima volta nella storia è stato tenuto dalla sola presidente vicaria. Il nuovo numero uno della commissione che vigila sulla borsa sarà dunque Guido Stazzi, nome avanzato da Forza Italia ma di profilo tecnico. Stazzi, economista ed esperto di concorrenza, dal 2022 è segretario generale dell'antitrust e in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo proprio alla Consob.
6: La concorrenza è un modo poi per far valere le eccellenze delle imprese.
5: La Lega ha dunque dovuto fare un passo indietro. La candidatura del sottosegretario Freni, che sembrava inizialmente la più forte, è stata bloccata dal no del leader forzista Tajani, che ne contestava il profilo politico. Da capire ora se l'intesa nella maggioranza terrà anche sulle altre caselle cruciali, a partire dall'antitrust. Pure l'autorità che vigila sulla concorrenza i diritti di consumatori, infatti, è senza presidente da 2 mesi. Nella partita, infine, anche il vertice dell'ANAC, l'autorità anticorruzione. Il mandato del presidente Busia scade a settembre.
3: Continua il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, un nuovo scambio di colpi fra Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump fa retromarcia sui pedaggi. Allora sentiamo la corrispondente Laura Pepe.
7: I paesi del Golfo mi hanno contattato chiedendomi di rinunciare alla tassa del 20%. In cambio investiranno un'incredibile somma di denaro negli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump ricevendo nello studio Vale il premier iracheno al-Zaidi. Trump giustifica così l'ennesimo dietrofront annunciato poco prima in un post su Truth. Ho deciso di sostituire il rimborso del 20% sul valore del carico delle navi in transito nello stretto di Hormuz con accordi commerciali e di investimento che i paesi del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi, aggiunge Trump, che conferma che il blocco navale viene ripristinato solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Contro l'Iran stiamo vincendo, il petrolio scorre come mai prima d'ora e, cosa più importante, Teheran non avrà mai un'arma nucleare. Trump ha notificato ufficialmente ai leader del Congresso la ripresa della guerra e sugli ultimi attacchi incrociati nello stretto di Hormuz vediamo il servizio di Paolo Piras.
8: L'ultima a essere colpita è una petroliera norvegese, è la terza attaccata dall'Iran a Hormuz in una manciata di ore. Attacco con strumento ufficialmente non identificato, vale a dire probabilmente drone, piccolo e maneggevole secondo il nuovo modello di guerra importato dal fronte ucraino. È la risposta immediata delle armi iraniane alle parole di Trump, poi prontamente corrette, su possibili pedaggi americani a Hormuz. Ma prima del dietrofront della Casa Bianca era arrivato anche il commento sarcastico del ministro degli esteri Araghchi. Il presidente americano ha ragione, scrive Araghchi su X. Chiunque fornisca protezione va ricompensato, ma

0: ma aggiunge che la tariffa americana è ovviamente troppo cara e conclude: noi saremo più onesti. Quel che è certo è che il cessate il fuoco è solo un ricordo lontano. I porti iraniani di Bushehr e Bandar Abbas sono stati di nuovo bersaglio delle forze statunitensi, almeno 3 le vittime accertate, in fiamme anche la base dell'isola di Kish. L'Iran risponde con missili e droni, annuncia attacchi contro una base americana in Giordania e un deposito militare nel Bahrain, il cui governo accusa Teheran di prendere di mira anche obiettivi civili. Il conflitto torna a toccare in più punti il Golfo, incluse le 2 petroliere con bandiere degli Emirati colpite poco prima nello stretto di Hormuz, una vittima a bordo. Mentre l'Oman si offre ancora come mediatore neutrale per tornare a una tregua, la crisi si fa di nuovo globale e lo scopo di Teheran è sempre quello: nessuno deve sentirsi al sicuro.
1: Petrolio, gas, carburanti, riaccendersi del conflitto rimette in primo piano i timori per le ricadute sul fronte dell'energia. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
2: Gli scontri nello stretto di Hormuz e soprattutto i cambi di rotta della Casa Bianca continuano a mandare in testa coda i mercati dell'energia. Dopo la fiammata di ieri, il greggio è salito ancora oggi fino a $87 a barile. Poi i rialzi si sono in parte raffreddati dopo la rinuncia di Trump a imporre un pedaggio alle navi in transito nel Golfo Persico. Continua la sua corsa il gas, che viaggia sopra i 53 euro al megawattora, prezzi che preoccupano i paesi europei impegnati a ricostituire le scorte energetiche in vista dell'inverno. Buona la situazione dell'Italia. Le cui riserve sono al 70%, lo stesso livello di un anno fa, contro la media europea del 52%. Ma intanto è nelle tasche degli italiani che gli effetti si fanno già sentire.
3: Per un pieno, 70 euro. Costa troppo.
2: Continuano a salire i prezzi al distributore. Il costo medio del diesel al self-service ormai praticamente raggiunto i 2 euro al litro. La benzina sfiora 1,89 euro, con picchi ben più alti in autostrade, in Trentino e in alcune regioni del sud.
4: Per il rincaro che c'è stato ultimamente è difficile comunque stare al passo.
2: Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di reintrodurre il taglio delle accise. L'esecutivo prende tempo. Stiamo monitorando l'andamento dei prezzi, si limita a dire il ministro Pichetto Fratin.
1: Il cardinal Zuppi, in missione in Ucraina, ha visitato un centro di detenzione di prigionieri russi e ha fatto appello: la guerra deve finire. Sentiamo Romana Fabrizi.
5: Attraversa porte blindate, corridoi e cortili tra muri e filo spinato, piove. Il cardinale Matteo Zuppi incontra a Leopoli prigionieri di guerra russi nel centro di detenzione ucraino Zalik 1.
6: Abbiamo mandato qui per dare un po' di speranza.
5: Prosegue la missione di diplomazia umanitaria cominciata nel 2023 con Papa Francesco. Porta conforto Zuppi e questa volta le parole di pace di Leone XIV, un incontro documentato dal quotidiano Avvenire. Il cardinale ha con sé 3 doni da parte del pontefice, un portachiavi come simbolo di un ritorno a casa.
6: Intendo le chiavi di casa.
5: Visita le stanze dove i prigionieri vivono e lavorano.
6: Papa Leone ci ha mandato qui per dire che vi sta vicino e che prega per la pace e che perché tutti voi possiate tornare presto a casa.
5: Tra i regali anche la riproduzione della Salus Populi Romani, icona di Maria. Grazie, dicono i soldati, ognuno ha la sua storia, anni duri, in trincea. E continua l'impegno del Vaticano per favorire lo scambio di prigionieri e la restituzione dei bambini portati in Russia. Da sempre convinto Zuppi che si debba parlare con tutte le parti in conflitto.
6: Quello che vogliamo dirvi oggi è che anche di guardare il futuro con speranza. Che finirà la guerra.
1: Abbiamo aperto sulla riforma della legge elettorale arrivata a Montecitorio. È appena giunta la notizia che è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze. Allora noi torniamo da Valentina Antonello.
7: Sì, subito per darvi i risultati: 187 i sì, 188 i no. Dunque la maggioranza è andata sotto, il governo è stato bocciato. C'è stato un boato che si è levato dagli scranni delle opposizioni, con i vannacciani che subito hanno evidenziato lo scivolone, attaccando sulla spaccatura, hanno detto, della maggioranza. I deputati di Forza Italia e Lega hanno tradito, queste le parole usate dai deputati di Futuro e Nazionale. Da capire adesso che cosa cosa accadrà. Ricordiamo che su questo emendamento la stessa Presidente del Consiglio di fatto ci aveva messo la faccia, portando anche Lega e Forza Italia, dopo una girandola di incontri in mattinata, a riallinearsi. Forza Italia e Lega inizialmente contrarie. Vedremo ora che cosa accadrà, perché proprio sulle preferenze c'era accesa il rischio di una possibile incostituzionalità della nuova legge elettorale. Naturalmente ve ne daremo conto nel corso delle prossime edizioni. Per il momento da qui è tutto. Vi ricordo ancora il risultato: 187 i sì, 188 i no, e dunque proposta sulle preferenze che è stata respinta. Aspettiamo a questo punto di capire se le opposizioni comunque usciranno qui in piazza per manifestare la loro soddisfazione. A voi.
1: Per la festa della Repubblica Francese, oggi a Parigi c'erano i capi di Stato di tutta Europa e alla parata hanno sfilato anche militari ucraini e della coalizione dei volenterosi. Li vediamo nel servizio della corrispondente Alessandra De Stefano e poi con Alessandra Bortoloni il ricordo della strage terroristica di Nizza il 14 luglio di 10 anni fa.
8: Il patriottismo è l'amore per la propria gente, il nazionalismo è l'odio per gli altri, frase dello scrittore Romain Gary che Emmanuel Macron ha preso spesso in prestito per spiegare la sua visione europeista, che ha caratterizzato anche la parata sui Campi Elisi nella sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, nel segno del vecchio continente e dell'Ucraina, al centro della riunione della coalizione dei volenterosi, strategicamente in calendario alla vigilia. È una rappresentanza di 500 soldati provenienti dai 37 paesi che la compongono, Ucraina compresa, ha aperto la sfilata sui Campi Elisi. Circa 30 i capi di Stato in tribuna, tra loro Zelensky e il presidente Mattarella, con cui Macron si è intrattenuto amichevolmente al termine delle celebrazioni di un 14 luglio non come gli altri, nel ricordo dei morti di Nizza nel decennale dell'attentato terroristico. Odile Calais. Mathias. Il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio di vicinanza alle vittime, i loro nomi riecheggeranno nel silenzio che solo la memoria può colmare, là dove mai saranno dimenticati, in un paese che non è mai più stato lo stesso dopo le stragi di Charlie Hebdo e del Bataclan. 86 fasci di luce blu si accenderanno nel colore di Nizza, del Mediterraneo e del cielo, in un abbraccio, quello che la Francia intera rivolge alle sue vittime, che non cadranno mai nell'oblio.
9: 14 luglio 2016, sono passate da poco le 22:30, circa 30.000 persone hanno appena assistito ai tradizionali fuochi d'artificio e si riversano sulla Promenade des Anglais, il celebre lungomare di Nizza. L'atmosfera è festosa. In quel preciso istante un uomo alla guida di un camion di 19 tonnellate sfonda le transenne di sicurezza e si dirige a tutta velocità sulla via pedonale del lungomare. È l'inizio di un massacro. A fari spenti si lancia sulla folla, falciando uomini, donne e bambini, procede a zigzag per schiacciare più persone possibili. C'è chi tenta invano di fermare il camion, la polizia spara sul veicolo, lui armato risponde. La sua corsa sanguinaria finisce quasi 2 chilometri più avanti quando i poliziotti lo abbattono. Sono passati solo 4 minuti, 4 agghiaccianti minuti, 86 morti, tra loro 5 italiani, 458 i feriti. La Promenade des Anglais appare come un surreale campo di battaglia tra corpi dilaniati, pianti e urla. L'attentatore è un tunisino di 31 anni, sposato con figli, per un anno ha studiato il suo piano nei minimi dettagli, eppure la Francia, reduce dagli attacchi a Charlie Hebdo e al Bataclan proprio un anno prima, è in pieno stato di emergenza da mesi. L'attentato viene rivendicato 2 giorni dopo dall'ISIS, ma per gli inquirenti si tratta di una dichiarazione puramente opportunistica. Per l'allora premier Manuel Valls, il nemico è interno e si autoradicalizza.
1: Nel centro di Bruxelles ci sono diversi morti per l'incendio di un palazzo. Allora andiamo dall'inviato della RAI, Andrea Marotta.
10: Il più grave incidente sul lavoro in Belgio degli ultimi 20 anni, così lo ha definito il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, quello che è avvenuto questa mattina nella Torre Oxia, alle mie spalle, nel pieno centro della capitale belga, in Place de Bruxelles. Sono stati ritrovati circa mezz'ora fa tutti e 6 i corpi degli operai che erano dispersi dalla tarda mattinata. 6 morti non ancora identificati, secondo fonti qualificate ma non confermate si tratterebbe di cittadini belgi, e 2 feriti ustionati non gravi invece est europei. Sul posto posto è arrivato dopo che la vicenda era stata gestita dalla Procura del Lavoro il procuratore generale Frédéric Van Leeuw a testimoniare appunto la gravità di quanto accaduto. I corpi delle vittime sono stati ritrovati all'interno di uno dei due ascensori, precipitati entrambi nella cavità che li ospitava. Non si capisce se le vittime siano in conseguenza delle fiamme oppure della caduta stessa, e non è chiara anche l'origine della precipitazione dei due ascensori. Sono state disposte le autopsie e saranno necessari gli esami del DNA. Sono stati avvisati anche ovviamente i familiari delle vittime.

0: Domani sul posto gli esperti per accertare le cause, sul posto nel pomeriggio è arrivato anche il sovrano del Belgio, il re Filippo. A voi.
1: Ci ha lasciato la nostra collega Niliana Tersigni, inviata di Esteri del TG3 per molti anni, corrispondente Rai dal Cairo, dove aveva scelto di vivere anche dopo la pensione. È stata a lungo appassionata testimone delle vicende del Medio Oriente e soprattutto della questione palestinese. Il 28 settembre la Corte d'Assise pronuncerà la sentenza sul processo per la morte di Giulio Regeni. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
2: Repliche e decisione, questa allora, 28 settembre.
3: Ora finalmente c'è una data. Per il 28 settembre la Corte d'Assise di Roma ha fissato la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. La sua famiglia la aspetta da oltre 10 anni. Che percorso è questo?
4: È stato un percorso interminabile, a ostacoli, in salita, e sabbie mobili, tutto quello che l'invasione delle cavallette, tutto quello che vi viene in mente, ma insomma siamo resistenti.
3: Difficile anche solo poterlo iniziare questo processo con gli imputati 4007 del Cairo irreperibili, le loro sedie sempre vuote. Per superare l'ostacolo è servito l'intervento della Corte Costituzionale. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Al centro le testimonianze, la mancata collaborazione dell'Egitto, i depistaggi, una ricostruzione contestata dalle difese.
5: Ritengo che il bagaglio probatorio sia un bagaglio probatorio privo di rigore e quindi privo della forza necessaria per giustificare la condanna.
3: In quest'aula è entrato chi ha accettato di parlare solo dietro un paravento per paura di ritorsioni.
6: Sono seduto qui e sono terrorizzato.
3: Sempre presenti, udienza dopo udienza, i genitori del nostro giovane e brillante ricercatore, chini sui banchi a prendere appunti, spesso costretti a uscire per non sentire raccontare ancora una volta le atrocità subite dal figlio. Non soli, però, in questa battaglia, con loro il popolo giallo a chiedere instancabile verità e giustizia.
1: La Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la morte in carcere nel 2019 di Antonio Raddi. I genitori chiedono verità e giustizia. Sentiamo Jacopo Ricca.
7: Poi dimagrito tantissimo, si toccavano le ossa a mio figlio. E mio figlio si vergognava di questo. Quando noi andavamo piangeva perfino e altri detenuti lo prendevano in braccio per portarlo ai colloqui.
8: Rosalia sul petto ha una collanina con la foto di suo figlio Antonio Raddi, morto nel 2019 per una polmonite.
7: Non si può morire così a 28 anni.
8: Una storia di depressione e tossicodipendenza alle spalle, era in cella a Torino per scontare una condanna definitiva e in 6 mesi aveva perso più di 25 kg.
9: Lui peggiorava di giorno in giorno e ogni volta che andavamo a colloquio era sempre più deperito.
8: Negazione del diritto alla vita e trattamenti inumani e degradanti. Per questo ora la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia.
9: Era sotto la tutela dello Stato, non doveva essere abbandonata a se stesso.
8: Alle stesse sembianze di Stefano Cucchi, scriveva la garante dei detenuti Monica Gallo, implorando di fare qualcosa.
9: Aveva molto paura che sarebbe morto lì dentro.
8: Niente è successo fino al dicembre, in cui poi morì. Quando la polmonite era già diffusa, gli proposero un ricovero nel reparto penitenziario dell'ospedale. Lui, ormai disperato, rifiutò. E in ospedale ci arrivò solo in condizioni gravissime. I PM hanno indagato e poi archiviato la posizione di 4 medici per omicidio colposo, mentre finora nulla si è fatto sulla catena di responsabilità di chi lo aveva in custodia.
9: Spero che comunque vengano trovati anche altri responsabili all'interno della struttura, anche dell'area medica, perché comunque non è solo colpa dello Stato.
1: La nuova ondata di caldo, giovedì il picco, facciamo il punto con Elisa D'Alto e poi con Massimo Veneziani, l'intervista a Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento.
10: Lo sopportiamo. Boh. Adesso andiamo a vedere una mostra, speriamo che ci sia l'aria condizionata.
11: Ha sempre fatto caldo, ma mi sembra che quest'anno sta superando tutti i limiti.

4 città bollino rosso insieme a Firenze, Perugia e Brescia. Domani saliranno a 7, ma il picco è atteso per giovedì, quando arriveranno a 15, con l'aggiunta di Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. E così tanti comuni individuano i rifugi climatici, aree all'aperto e al chiuso che garantiscono riparo e un po' di compagnia, come in questo centro anziani a Brescia, un'oasi, soprattutto per chi d'estate soffre la solitudine oltre al caldo.

0: Sono 3 giorni che vengo e ho visto, almeno stai in compagnia, a casa stiamo soli.
1: Il caldo fa danni anche all'ambiente. Il Po, questa isola Sant'Antonio, Alessandria, è ormai ai minimi storici.
2: Siamo veramente alla soglia del danno a tutte le colture, anzi le prime colture cominciano a dare segni di sofferenza.
1: E con la siccità rimane alta l'allerta incendi, dopo che le fiamme hanno devastato ettari di territorio in Piemonte, Sicilia e Sardegna, dove sono attese punte di 45 gradi.
3: Il cambiamento climatico sta innalzando le temperature in tutto il mondo, in particolare in Italia e in Europa, e queste ondate di calore sono a diretta conseguenza di temperature più elevate, e quindi non solo le temperature medie sono più elevate, ma anche gli estremi stanno diventando più intensi e più frequenti. Strategie di adattamento sono molto importanti, soprattutto nelle aree urbane dove la maggior parte della popolazione risiede. Gli alberi possono anche aumentare l'ombreggiamento nelle aree urbane e quindi creare i cosiddetti rifugi climatici, quindi aree all'interno della città in cui il comfort termico è migliore. Ci sono i condizionatori, che sono soluzioni tecniche che possono migliorare il comfort termico all'interno delle abitazioni, ma dall'altra parte questo implica un consumo di energia e anche un rilascio di calore verso l'esterno. Ridurre le emissioni di CO2 è sicuramente la via principe per contrastare i cambiamenti climatici. Certamente servono delle politiche sistemiche a livello nazionale e sovranazionale per ridurre appunto l'emissione dei gas serra.
4: Aperte le iscrizioni al semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, ci sono novità, sentiamole con Alvise Losi.
5: Poche novità ma sostanziali nel decreto ministeriale sulle iscrizioni alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, confermato il semestre filtro con 3 insegnamenti base, chimica, fisica e biologia, sui quali sostenere poi i primi esami, con qualche modifica.
6: Per esempio, la sede universitaria di svolgimento del semestre filtro può quest'anno essere svincolata dalla sede universitaria dove lo studente intende poi proseguire il suo percorso di studi.
5: Insomma, lo studente potrà cambiare città con la certezza di essere stato preso in graduatoria dopo aver superato almeno un esame negli appelli spostati quest'anno a dicembre e gennaio per dare più tempo alla preparazione.
6: In generale si tratta anche di strategie per facilitare la permanenza, l'assorbimento degli studenti all'interno del sistema sanitario.
5: Le lezioni partiranno il 1 settembre. Gli studenti, che possono iscriversi fino al 3 agosto a fronte di un contributo da 250 euro, dovranno indicare 10 possibili sedi universitarie e poi altre 5 per i corsi cosiddetti affini, che potrebbero scegliere in caso di esclusione. Lo scorso anno ad accedere alla sola medicina erano stati poco più di 17.000. L'obiettivo del Ministero è creare più posti nelle università per far fronte alle crescenti necessità del sistema sanitario nazionale.
4: Sale la febbre per i mondiali, tra poco meno di 2 ore a Dallas si gioca Spagna-Francia, una sfida che sa già molto di finale. Davanti allo stadio c'è il nostro inviato Riccardo Porcù.
7: Sì, che cosa significa l'attesa per una semifinale mondiale? Lo si può vedere alle nostre spalle, un flusso continuo di persone, ma migliaia e migliaia di tifosi sono già all'interno dello stadio per non perdersi neanche un istante di quella che è ormai un classico del calcio internazionale della storia recente, Francia contro Spagna. Fuori i cecchini, i controlli dall'alto con i droni, anche con gli elicotteri, dentro le magliette di Mbappé e di Yamal. La Spagna è la favorita, ha detto ieri Didier Deschamps, con una certa dose di pretattica. Lui che lascerà la guida della nazionale francese dopo 14 anni alla fine di questo mondiale, comunque vada, e vuole farlo arrivando in finale. Sarebbe la terza volta consecutiva, un record eguagliando sia la Germania Ovest tra l'82 e il 90, sia il Brasile tra il 94 e il 2002. Sono generazioni di fenomeni che si fermeranno per un minuto di silenzio prima di iniziare la gara per ricordare e rendere omaggio alla strage inizia 10 anni fa, ma vediamo come le due squadre sono preparate per questa gara fondamentale al nostro servizio. È un confine sottile, una linea che qui in America conoscono benissimo, tanto da scriverla sui muri di college come questo, mentalità vincente, senza recriminazioni. Per chi frequenta le scuole di Dallas tutto fa rima con un solo nome. Non possono entrare, dopo poco sono i professori a richiamarli dentro. Tra meno di 2 ore l'intera Francia seguirà i gesti, le parole e le azioni di Mbappé. Nelle ultime 10 sfide la Francia ha perso 7 volte e vinto solo 2. Battere la Spagna non sarà facile e servono anche le pressioni psicologiche.
8: La Spagna ha confermato di essere il favorito.
7: Sono i favoriti, non voglio mettere loro pressione, sanno attaccare e difendere molto bene. Anche noi.

0: dobbiamo pensare a difenderci. Risponde in spagnolo per farsi capire meglio. Due anni fa la semifinale persa all'Europeo, come la scorsa estate, quella di Nations League, chiusa sul 5-4 per le Furie Rosse. Adesso si parla di gara bloccata, di attenzione alla difesa, nel giorno in cui tutta la Francia si ferma per festeggiare la presa della Bastiglia. Il vecchio regime del calcio loro lo hanno spodestato da tempo. Con la qualità che hanno le due squadre davanti, penso che sarà una partita spettacolare. Considerazioni che non piegano la serenità del ritiro spagnolo, specie se hai appena compiuto 19 anni e tutta la squadra aspetta l'occasione giusta per farsi trascinare. Alle volte basta un pranzo insieme.
1: La Francia?
0: Yamal, con il fratellino sugli spalti, è pronto a caricarsi il peso della Spagna addosso. Mi hanno chiesto se avessimo paura della Francia e l'ho detto con chiarezza, sono loro a doverne avere. Siamo campioni d'Europa, non ci fa paura nessuna partita.
2: Vinicio Capossela celebra nell'anfiteatro romano di Pompei i 20 anni di Ovunque Proteggi, l'album con cui vinse la targa Tenco. Allora sentiamolo con Rebecca Samonà.
3: Quando verrai per me.
4: Atmosfere suggestive, oscure, risuonano nell'anfiteatro romano di Pompei.
5: È un luogo adatto a questo disco, che è un disco che nasce dalla mitologia, dal disco un po' fuori dal tempo.
4: Sono le note di Ovunque Proteggi, visionario album che 20 anni fa valse a Vinicio Capossela la targa Tenco e la vetta in classifica. Brani più 6 che il cantautore ha scelto proprio per questo anniversario celebrato qui al Pompei Beats Festival.
5: Questo spazio che è fuori dal tempo ci ricorda un po' la finitezza della nostra esperienza sulla terra, è un luogo adatto oltre che molto emozionante. Like or dislike?
4: Capossela veste le maschere che abitano i personaggi del disco e dal palco, introducendo la scatenata Mosca Valsa, ricorda come un tempo in Russia fosse possibile immaginare un futuro diverso, senza guerra. Un brano dopo l'altro prende corpo alla poesia della sua musica.
5: Ovunque proteggi è un invito a proteggere quello che si ama, quello che si ritiene importante, soprattutto, insomma, l'umano.
6: E questa è la ballata di chi si è preso il mare.
2: Bocciato poco fa alla Camera l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella riforma della legge elettorale, allora torniamo a Montecitorio da Valentina Antonello.
7: Eh sì, per ricordare ancora il risultato, 187 i sì di maggioranza, 188 invece i no. Vedremo se la Premier vorrà commentare l'esito, una Premier che si era di fatto messa in gioco in prima persona. A farlo in questo istante sono le opposizioni che una dopo l'altra stanno intervenendo, parlano di un voto di sfiducia al governo, chiedono che l'esecutivo di fatto apra la crisi salendo al colle e si vada al voto anticipato, un voto contro l'arroganza, le parole di Elly Schlein. Si apre la crisi, quelle di Conte, a minuti le opposizioni arriveranno qui per un sit-in di protesta, ma anche per esprimere evidentemente la propria soddisfazione. Linea a voi.
2: Se ne parlerà a mezzanotte a Linea Notte. Grazie per averci seguito, una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Da quando qui nel palazzo hanno scoperto il prestito online Compass.it è un continuo clic e compra, perché praticamente c'è chi si cambia il divano, c'è chi si cambia la cucina, si è cambiato la moglie, quello non c'entra niente, tu si cambiano tutto perché Compass.it è sempre aperto, quindi a tutte le ore clic e compra. Beh, contenti loro, ma contento pure io, contenti pure voi.
2: Chiedi un prestito online su Compass.it.
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
5: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Myself, the Eau de Parfum and the new Eau de Toilette Intense, Yves Saint Laurent.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Notizia sorprendente!
11: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.

0: Pagani, forse una richiesta negata di denaro alla base dell'assassinio di Antonio Cercola da parte di suo figlio Vincenzo. Il giovane ha colpito il genitore e lo ha strangolato. Omicidio di Alessandro Grivano, resta in carcere il presunto assassino. Sindaco e prefetto a Porta Capuana per incontrare cittadini e commercianti. Caldo e afa, al Cardarelli 200 accessi al giorno in pronto soccorso. I neurologi, attenzione al rischio ictus legato alle alte temperature. 500 giovani musicisti rispondono all'appello di Riccardo Muti, lo seguiranno in tournée con l'Orchestra Cherubini, 157 i campani, sabato concerto a Pompei. Al Teatro San Carlo le prime parole di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli. La città e il tifo sono pazzeschi, sarà un'avventura meravigliosa. Venerdì partenza per il ritiro a Di Maro. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In apertura all'omicidio di Pagani. Durante una lite in casa, Vincenzo Cercola, 27 anni, ha ucciso suo padre. Si indaga sul movente, forse una richiesta di denaro. Il servizio di Giorgio Saracino.
1: Una lite scoppiata dopo l'ennesima richiesta di soldi per questo Vincenzo Cercola, 27 anni, alle 3.30 di ieri notte avrebbe ucciso il padre Antonio, 58 anni, a Pagani, provincia di Salerno, nella loro abitazione. L'avrebbe colpito con diversi oggetti, poi strangolato e lì sarebbe stato trovato e arrestato in stato confusionale dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, allertati da una vicina di casa che aveva sentito le grida dei due. Non il primo episodio, come racconta un loro vicino.
2: Purtroppo il figlio ultimamente, già da un po' di tempo veramente, era un ragazzo abbastanza squilibrato, tanto è vero che qui in questa villetta c'è anche la statua della Madonna che lui molte volte l'ha rotta.
1: Vincenzo Cercola, ora in carcere, si è chiuso nel silenzio, era da poco tornato nel comune dell'Agro Nocerino Sarnese, faceva su e giù con la Germania lavori saltuari, un recente passato difficile.
2: Ultimamente buttava i quadri giù, lampadari giù, faceva cose squilibrate.
1: Ora la procura di Nocera Inferiore sta lavorando per ricostruire quanto accaduto, gli attriti in famiglia che avrebbero portato all'omicidio, risposte

0: potranno arrivare anche dall'autopsia, prevista per i prossimi giorni.
1: Terza udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola. In aula, parola consulenti e medico legale. Carlo Solimene.
2: Vedere quelle immagini mi hai visto, sono crollata. Purtroppo io faccio la forte, ma non lo so. Però devo andare avanti, per mia figlia.
3: È stata l'udienza più dura finora, la terza davanti alla Corte d'Assise di Napoli, del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro. Di fronte alle foto delle ferite sul corpo della ragazza, la mamma accusa un malore e abbandona l'aula. Quando si riprende, si va avanti nell'esaminare la ricostruzione effettuata da medico legale e altri consulenti della dinamica dell'omicidio commesso dal ventenne Alessio Tucci, i tre colpi alla testa, la debole resistenza della quattordicenne, piccola ed esile, il quarto colpo dopo averla trascinata in un'altra stanza.
4: Probabilmente lei respirava ancora e secondo quella che è stata la sensazione ovviamente del consulente ascoltato, con quel colpo lui voleva farla smettere di respirare.
3: In apertura di udienza Alessio aveva letto un testo in cui chiedeva scusa per quanto fatto e diceva di non darsi pace, il tutto in videocollegamento, precauzione resa necessaria dopo le tensioni tra le famiglie di vittima e assassino nella prima udienza. Il processo ripartirà il prossimo 9 settembre.
1: Omicidio di Porta Capuana, convalidata la custodia in carcere per il killer. Intanto sindaco e prefetto di Napoli hanno incontrato commercianti e residenti. Federico Marconi.
5: Abbiamo un po' paura, a volte uno non scende per questo fatto.
6: E per rendere più sicuro il quartiere, questo pomeriggio, nella chiesa di Santa Caterina a Formiello, nel cuore di Porta Capuana, il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Michele Di Bari hanno incontrato cittadini, imprenditori e associazioni del territorio per costruire un terreno comune contro degrado e malavita che affliggono la zona.
7: L'emergenza su Porta Capuana è ancora una questione di sicurezza. Noi ci siamo visti 60 giorni fa, in 60 giorni abbiamo collezionato due omicidi, una serie di risse e di reati che si svolgono quotidianamente.
8: Certamente l'ascolto e l'incontro con la municipalità, con tutti coloro che qui sono un po' i protagonisti dei servizi, dei bar, i titolari e quant'altro, è un fatto molto positivo ascoltare e eventualmente rimodulare i servizi che noi abbiamo già pianificato.
9: Alle 7 del mattino sono venuti questi tre e volevano per forza la birra, noi non l'abbiamo voluto dare e loro ci hanno aggredite sputandoci addosso, buttandoci sedie addosso e minacciandoci di morte a me, a mia moglie e a mia nipote piccola.
10: La zona rossa sta aiutando.
11: Sicuramente aiuta l'azione delle forze dell'ordine, quindi adesso è importante che si calibrino bene quello che si sta facendo.
6: Nel pomeriggio intanto Ernesto Maddaloni, il 32enne accusato dell'omicidio di Alessandro Grivano nella notte tra il 3 e 4 luglio, ha reso dichiarazioni spontanee al GIP Carla Sarno. L'accusato, difeso dall'avvocato Leopoldo Perone, ha ammesso le sue responsabilità. Un chiarimento ulteriore arriverà lunedì, quando l'uomo, attualmente in carcere a Poggio Reale, ricostruirà la vicenda davanti ai PM.
1: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha decretato lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni della criminalità organizzata e il conseguente commissariamento. Per la città stabiese si tratta del secondo scioglimento consecutivo. La giunta di centrosinistra, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, era in carica da 2 anni. Vicinanza ha detto: lascio con serenità. L'inchiesta su corruzione e appalti al comune di Sorrento. Il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata ha rigettato la richiesta di patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e il cartomante Raffaele Guida, entrambi ai domiciliari. Il GIP ha ritenuto incongrua la pena concordata, ora si celebrerà il processo con rito abbreviato. Ancora cronaca, 2 ragazzi di 21 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri, sarebbero gli autori della rapina di un orologio di lusso ai danni di un turista americano non lontano da Piazza del Plebiscito. Andrea Siano.
12: La rapina del 6 giugno scorso in via Nardone, 6 quartieri spagnoli di Napoli, ricostruita nelle sue fasi di preparazione ed esecuzione.

0: di targhe disseminati in quella zona della città. Nelle sequenze si vede la famiglia di turisti americani passeggiare tranquillamente dopo una serata trascorsa al ristorante. La vittima è con moglie e figli. Più indietro lo scooter dei due rapinatori che lo osserva da lontano, forse dopo averlo tenuto d'occhio già durante la cena. A un certo punto si nota uno dei due malviventi a piedi con in testa un casco integrale. Sarà lui a strappare dal polso del turista americano un Patek Philippe Nautilus da 130.000 euro. L'uomo proverà a resistere ma sarà trascinato per metri, ferito al polso, se la caverà con pochi giorni di prognosi. Le indagini dei carabinieri hanno appurato come i rapinatori fossero in zona molto prima della rapina, segno che forse erano stati messi sulle tracce della vittima da alcuni basisti.
1: Ad Afragola la polizia locale ha posto sotto sequestro un centro dove venivano effettuati trattamenti di chirurgia estetica, denunciando tre persone per esercizio abusivo della professione medica. All'interno c'erano macchinari e strumenti per gli interventi, siringhe, creme per il viso, filler, acido ialuronico, vitamine e biorevitalizzanti. Lo studio operava in violazione delle normative sanitarie vigenti. A Sant'Antonio Abate due operai di 62 e 57 anni sono caduti da un carrello elevatore a circa 7 metri di altezza nel cantiere di un capannone in costruzione. Sono entrambi ricoverati in codice rosso per i traumi, ma non in pericolo di vita. Cantiere sotto sequestro, indagano i carabinieri sulle cause dell'incidente. Nuovo tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy dedicato alla vertenza Cooper Standard, azienda di componentistica per l'automotive con sede a Battipaglia e 164 dipendenti. Sono state presentate due offerte vincolanti per rilevare lo stabilimento e si sta valutando anche un nuovo interesse industriale per il sito e il suo rilancio. Il tavolo ministeriale si aggiornerà il 2 settembre. Nuovo terminal in funzione da oggi all'aeroporto di Salerno, infrastruttura che sarà ancora più strategica nel periodo di chiusura per lavori dello scalo di Capodichino a Napoli. L'inviato Ettore De Lorenzo.
2: È costato poco più di 14 milioni di euro e da oggi è finalmente operativo dopo due anni di lavori. Il nuovo terminal dello scalo Costa di Amalfi e Cilento è stato inaugurato questa mattina e rappresenta un ulteriore tassello per la crescita dello scalo salernitano, fin qui non abbastanza attrattivo per assicurare ricavi alla GESAC che gestisce l'aeroporto insieme a quello di Capodichino. È proprio la chiusura dello scalo napoletano, che per un mese a novembre si dovrà fermare per manutenzione, ha reso strategicamente ancora più importante l'apertura di questo nuovo terminal. Molti voli saranno infatti dirottati su Salerno ed ecco perché fino a fine anno resteranno aperti entrambi i terminal di Costa d'Amalfi e Cilento. Poi nel 2027 si provvederà all'ampliamento dell'aerostazione principale dello scalo di Ponte Cagnano. Per il presidente della regione Roberto Fico una grande occasione per tutta la regione.
3: È una grande occasione da sfruttare, noi dobbiamo far sì che ci sia un ottimo sistema di accoglienza, lavorare sul marketing territoriale e far sì che questo aeroporto possa decollare per far decollare la regione.
2: Il sindaco di Salerno, De Luca, punta adesso al completamento dei servizi, in particolare quelli legati alla viabilità attorno allo scalo per il decollo definitivo dell'aeroporto.
4: Adesso dobbiamo solo lavorare sodo per completare i lavori di contorno dell'aeroporto, in modo particolare metropolitana e viabilità. Ma mi pare che sia partito un po' tutto.
1: Pietro Diamantini, 64 anni, è il nuovo amministratore unico di EAV, la società di trasporto della regione Campania. Ha accettato la nomina proposta dall'assemblea dei soci. Il manager proveniente da Ferrovie dello Stato succede a Umberto De Gregorio. Quest'ultimo decade anche dall'incarico di direttore generale. Prosegue l'ondata di calore sulla Campania, al pronto soccorso del Cardarelli 200 accessi al giorno e i neurologi dell'ospedale napoletano mettono in guardia sul rischio ictus. Gianluca De Martino.
5: Caldo e disidratazione possono essere insidie per il nostro cervello, soprattutto con le alte temperature di questi giorni.
6: Mediamente ogni giorno abbiamo più di 200 accessi in pronto soccorso. Di questi una certa percentuale riguarda casi neurologici, i turisti.
5: Si intensifica il lavoro del reparto di neurologia del Cardarelli di Napoli, anche nel dare consigli ai più fragili, pazienti con patologie cardiovascolari e soprattutto anziani.
6: Bere sempre, molto abbondantemente, fare pasti leggeri, vestirsi in modo fresco, abiti chiari, evitare durante la notte di esporsi troppo all'aria condizionata.
5: A causa del caldo si registrano in media due ictus l'autobus al mese tra i turisti. Ultimo episodio ha riguardato una donna ungherese soccorsa sulla spiaggia di Mergellina in condizioni molto gravi e salvata da due interventi tempestivi.
7: Con le tecniche avanzate che oggi abbiamo si riesce a disostruire

0: delle arterie chiuse, e questo chiaramente determina un miglioramento soprattutto in termini prognostici, con una riduzione della disabilità per i pazienti a distanza.
1: La paziente ci ha ringraziato in modo molto affettuoso e caloroso, e ovviamente questo poi è la molla che ci spinge, insomma, a far bene questo lavoro che amiamo.
2: Con Ivan Palumbo andiamo ora a Salerno, dove è aperto la seconda spiaggia inclusiva e accessibile per persone disabili e non autosufficienti.
3: Il tragitto sulla passerella, facilitato dalla carrozzina speciale chiamata sedia Job, lo fa sentire un piccolo principe. Con quella Claudio arriva dritto in acqua.
4: Ci mettono una crema, ci assistono, stiamo proprio bene e non rimpiangiamo la giovinezza e i figli lontani.
5: Mare Sole è la seconda spiaggia accessibile che abbiamo a Salerno, è aperta alle persone con disabilità ma anche agli anziani non autosufficienti, con servizi dedicati e professionalità messi a servizio della comunità.
6: Con personale qualificato, perché ci sono operatori socioassistenziali, o con personale di accompagnamento in acqua che ha una qualifica particolare, anche perché sono anche laureati in scienze motorie.
3: Pastena, periferia est della città, il bagno di Maria, 102 anni, ha emozionato non solo lei.
6: Anche le persone che non riescono quindi a poter stare in autonomia in acqua possono realizzare questo piccolo sogno, insomma, di poter stare a mare durante l'estate.
2: L'oratoria forense napoletana potrebbe entrare nel patrimonio immateriale dell'umanità. Sentiamo perché con Enzo Calise.
7: Il cortile di Castel Capuano, il palazzo storico della giustizia napoletana. Tra poco qui la Biblioteca dei Marsico compirà 130 anni. E in questa occasione l'Avvocatura napoletana ha avviato un'iniziativa per far riconoscere l'oratoria forense come patrimonio immateriale dell'umanità.
8: Questo è un percorso che l'Avvocatura intende intraprendere non per l'Avvocatura stessa, ma proprio per un concetto e un principio che appartiene all'umanità, che appunto è la tradizione giuridica napoletana.
7: Perché l'arte oratoria napoletana dovrebbe diventare patrimonio dell'umanità?
8: Perché rappresenta uno dei primati, dei motivi di orgoglio della città di Napoli, e Napoli è la culla del diritto. Basti pensare a quello che è stato il periodo del Settecento, figure come Giambattista Vico, come Gaetano Filangieri, che ha ispirato la Costituzione americana, o anche Francesco Pagano, insieme a tanti altri maestri che hanno fatto dell'arte dell'oratoria forense motivo di orgoglio e motivo di approfondimento dello studio della cultura giuridica napoletana.
7: E la Biblioteca dei Marsico, che appunto compie 130 anni in questi giorni, racconta la storia dell'oratoria forense napoletana.
8: Sì, circa 90.000 volumi sono custoditi in questa biblioteca e appunto rappresentano quella che è stata e che è tutt'oggi la cultura giuridica napoletana e la sua importanza.
7: Ma perché l'oratoria forense napoletana e non quella di Milano, di Roma o di qualunque altra grande città italiana?
8: Basta evocare quella che è stata anche l'origine della nostra Carta Costituzionale e il primo capo provvisorio dello Stato, meglio il nostro presidente Enrico De Nicola, è stato presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, uno dei padri, il padre della nostra Costituzione.
2: Ospite in studio stasera Laura Angiulli, direttrice artistica del Teatro Stabile di Innovazione Galleria Toledo. Buonasera, con lei parliamo di Doppio Sogno, giunta alla 26esima edizione. Quali sono gli appuntamenti e il claim?
9: Due sezioni quest'anno per celebrare appunto questo 26esimo ritorno, e non più a Villa Pignatelli in questo momento chiuso per restauro, ma a Napoli, al Chiostro di Monte Oliveto, al Chiostro di Don Orione. In zona Monte Oliveto, e invece a Portici, presso il Palazzo Reale, presso la Reggia di Portici.
2: Ci sarà anche un elemento di continuità che è costituito da Giambattista Basile.
9: Assolutamente. Ogni film è accompagnato dalla narrazione, affidata ad attori veramente molto bravi, di alcuni racconti del Pentamerone del Basile. Per questa rassegna anche di narrazione è legata al progetto Lessico Napoletano, che avrà altri sviluppi.
2: Grazie a Laura Angiulli per essere stata nostra ospite. Noi adesso parliamo di musica, perché sabato a Pompei, all'Anfiteatro in Concerto, ci sarà Riccardo Muti. Antonella Fracchiolla.
10: È un appello che unisce ai giovani, i più giovani ancora, che si uniscono a un'orchestra di giovani valorosi, e questo può portare a un'esperienza formativa che forse può essere aggiuntiva a quello che è il lavoro che questi giovani ragazzi e ragazze hanno fatto nei conservatori o nelle scuole musicali.

0: I più giovani hanno 14 anni, i più grandi 33, arrivano da Campania, Puglia e Toscana, provengono da conservatori e altre istituzioni musicali e hanno aderito all'appello di Riccardo Muti che li ha invitati a seguire la tournée estiva dell'orchestra Luigi Cherubini, la formazione giovanile da lui fondata nel 2004. In tutto sono 500 i ragazzi che hanno accolto l'invito, 157 dalla Campania. Le tappe del tour sono Pompei, Lucca, Ostuni ed è nell'anfiteatro degli scavi di Pompei che Muti si esibirà sabato 18 luglio. I ragazzi campani arrivano dal Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e da quelli di Salerno, Avellino, Benevento, oltre che dall'ensemble Musica Libera Tutti del rione napoletano di Scampia. Nell'orchestra Cherubini di Muti anche un giovane musicista salernitano.
1: Dopo aver studiato ed essere stati lontani da casa per molto tempo, i propri obiettivi possono essere raggiunti con determinazione e anche un po' di nostalgia.
2: Calcio è stata una vera e propria prima, quella di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo di Napoli. Vittorio Marotta.
3: Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto, il calore della gente, una città molto passionale.
4: Non nasconde un pizzico di emozione Massimiliano Allegri. Sarà la suggestione del San Carlo, sarà l'arrivo a Napoli da tecnico dopo tanti anni da avversario. Un passato messo presto da parte. Con De Laurentiis c'è intesa, i due scherzano durante il ping pong con i giornalisti e la linea del mister ricalca quella espressa dal presidente pochi giorni fa.
3: Il mercato ci pensa come sempre la società. Lavoriamo in stretto contatto, io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre, col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere, ci potrà essere per migliorare la squadra. Già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
4: Per capire come sarà il nuovo Napoli, dunque, bisognerà aspettare i ritiri. Venerdì la partenza per Di Maro, da lì si comprenderà chi farà parte del progetto e come. A Castel di Sangro poi l'arrivo di Lukaku e De Bruyne. Anche sul fantasista belga, il tecnico manda la palla in tribuna.
3: Innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo... Sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio.
2: È tutto, buona serata.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, bel tempo. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo generalmente sgombro da nubi significative sull'intero settore. Notte stellata. Sull'Appennino campano, tempo tipicamente estivo, contraddistinto da un'assenza di nuvolosità rilevante. Sul Salernitano, giornata stabile e caratterizzata prevalentemente da un ampio soleggiamento. Anche se sostanzialmente stazionarie, le temperature risulteranno comunque superiori alla media del periodo.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Oh yes, I'm a great pretender.
3: Nuova Jeep Compass. Solo a luglio, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Da 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
5: Attenzione Vanish Team, famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate.
6: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
7: Hai visto?

0: queste macchie. Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie. Fidati di Vanish e la macchia svanisce.
1: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita.
0: Usa Vanish Bianco Splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish.
2: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Sì, pronto. Cosa?
1: Oltre all'ictus, la risonanza ha mostrato la presenza di aneurismi carotidei.
2: Voglio che mi aiuti a farla finita.
3: Una storia intensa sulla vita, la morte e i legami che ci definiscono.
0: Papà mi ha chiesto di aiutarlo a farla finita. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera.
2: In Svizzera?
3: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
2: Niente piani 6.
3: È andato tutto bene. Questa sera, 21:15, Rai 3.
4: Massimo Troisi.
5: Voi siete napoletano, eh?
6: Ma noi emigranti.
4: Inconfondibile. Inimitabile.
7: Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
4: Nel suo film capolavoro.
8: Anche San Francesco parlava di uccelli.
9: Secondo me gli uccelli non lo supportavano più. Col colpo di San Francesco è nata la migrazione degli uccelli.
4: La sua opera prima in versione restaurata.
10: No, vado, chiamamma Ugo.
11: Ma perché Massimiliano?
10: Ah, mamma, prima che lo chiamo Massimiliano. Vogliono già io sto so che sta facendo.
4: Per il ciclo meravigliosamente classico, Ricomincio da 3, sabato 21:30, Rai 3.
12: Arrêtez les copains!
13: On a repris Duomo, et c'est eux-mêmes qui l'annoncent.
14: Duomo! Duomo!
15: A mercenary, please.

La forza multilaterale per l'Ucraina è pronta ad agire. Il quartier generale di questa forza organizza la pianificazione e la trasforma settimana dopo settimana in impegno operativo concreto. A questo riguardo, oggi abbiamo deciso delle esercitazioni.

0: consultazioni che nei prossimi mesi si terranno nei paesi confinanti con l'Ucraina per convalidare i nostri piani di dispiegamento e dimostrare che siamo pronti, determinati e credibili.
1: Non mi dite che
2: no, Toni Pitoni, no, il nostro falso mueve, no.
1: Si è strappato Toni Pitoni.
3: No, mi sembra che si sia ripreso.
1: Ma che fa? La porta?
2: Cosa fa? Ah, la porta lui.
3: Porta
2: ce la prende in campo, ma non è colui che viene portato fuori, ma porta fuori il barelliere.
1: Giustamente.
2: Ma questo non credo che fosse previsto.
4: Per me in questo momento Sigfrido Ranucci è persona offesa del reato di strage. Punto.
5: In Picerno, sua bocca puzza di tirannia.
6: Puzza di tirannia. Ecco cosa devi capire, miserabile bestia pietosa che vai contro tutti i principi della democrazia europea.
5: Ma va!
7: Questa grande idea per il mio prossimo film, Corazzata Potemkin.
8: E voi siete pronti? Perché di fronte a tanta agilità, bravura, preparazione atletica, voglia di divertirsi, c'è da restare a bocca aperta.
9: Si pente innanzitutto dell'amicizia con la vita?
10: No, io non mi pento.
9: Come mai questa collaborazione con persone iscritte alla massoneria?
10: Scusa, ce ne stanno tanto, mi sembra che nel Parlamento ci sono tanti iscritti alla massoneria.
9: Ma collaborarci è così tanto...
10: Ma io non ho collaborato con nessuno.
9: Amicizie strette con la massoneria.
10: Ma tu sai quanti amici c'ha sulla vita?
9: Lo ritieni ancora come fonte affidabile a livello giornalistico?
10: Beh, è una persona che è un po' una scatola nera del paese, no?
11: Noi sappiamo l'assassino, sappiamo chi ha ucciso Antonella e Sara, ma abbiamo bisogno di prove scientifiche.

0: sapere chi è stato?
1: È stato lei.
0: Oh, andiamo, signor Sullivan. Siamo troppo vecchi per dirci puttanate.
1: Chi è stato allora?
0: Lei lo sa. Non scuota la testa, non serve. Di notte, quando è solo e la rabbia si impossessa di lei e vuole vendetta, quale faccia attribuisce al suo nemico?
2: Sapete, abbiamo protetto lo stretto per 50 anni, anche di più, e non siamo mai stati pagati. Gli altri hanno guadagnato tutti i soldi, mentre gli Stati Uniti è incredibile. Non abbiamo mai ricavato nulla, abbiamo protetto lo stretto, gratis. Adesso continueremo a proteggerlo, ma saremo pagati per farlo e si parlerà di molti soldi. Noi chiediamo semplicemente di essere rimborsati per tutto questo.
3: He was 71 years old. Just hours earlier, nobody saw this coming. A senior staffer said there was no sign he'd been feeling unwell. He was booked to appear on Meet the Press that Sunday morning, a show he had sat on 63 times over the years. Instead, the seat stayed empty.
4: E guardate la reazione che provoca un migrante molesto che da tempo usa a bloccare le strade, la circolazione, creando non pochi disagi da parte di un militante di Futuro Nazionale.
5: Giuseppe, tu una guarda, una
6: e vai via.
7: Giuseppe.
5: Non guardati bene. Forza!
8: This video is what led to a fatal shooting by ICE.

0: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats.
1: Cioè, la prima quella che vengo io.
2: Tu le chiedi.
1: Sì, ami tu me chiede, eccetera.
0: When we're out together, dancing cheek to cheek.
3: Le battute se le eviti Bel Pietro, perché altrimenti inizio pure io e credo che te le spettatori,
4: no, guardi,
3: siano interessati
4: lei che parla,
3: a capire.
4: Lei che parla,
3: no, no, eviti di fare lo spiritoso con me.
4: E
3: no.
4: Di presunti scrittori, beh, io le ho ribadito, lei è una presunta politica, perché
3: putiniani
4: io faccio i nomi
3: sono
4: e cognomi.
3: Presunti
4: presunta politica, perché parla del nulla senza avere in mano un dato. Infatti
3: Pietro,
4: io porto i dati di solito.
3: Bel Pietro,
5: lei andiamo avanti.
4: Lei chiacchiera di cose così.
6: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
7: La signora Schlein, che vuole guidare questo paese, è andata all'estero ad accusare il governo di essere
8: il malato.
7: Scusate,
8: la verità,
7: non
8: tu la capovolgi e la fai sembrare il falso.
7: Scusa, però perché dobbiamo sovrapporci?
8: Ha detto un'altra cosa. Perché dovete dare in bocca?
7: Scusa, perché dobbiamo sovrapporci? Perché devi urlare?
5: Non siete d'accordo su quello che ha detto?
7: Non potete ascoltare e poi dopo replicare.
6: Scusami. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
9: Io chiedo una domanda: chi ci deve difendere? Perché se noi non ci difendiamo da soli e non possiamo appoggiarci in nessun modo agli Stati Uniti perché Trump è il nemico, qual è la soluzione? Come facciamo a essere credibili, a essere liberi?
10: Sto facendo il mio solito giro d'affari nell'Arizona. C'è qualcuno che vuol fare degli acquisti? Ho dei magnifici fucili rifles